0: di Bushehr, diverse esplosioni anche a Banpura, Chabhar, nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania e in Kuwait. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. In un'intervista alla Fox avverte: senza accordo la settimana prossima colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Gli attacchi contro Teheran continueranno, dice il tycoon, finché non dirò io basta. E a Roma si è conclusa la prima giornata dei colloqui tra Israele e Libano, ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti. Washington definisce il confronto produttivo in un clima positivo e con entrambe le parti intenzionate a proseguire il negoziato che riprenderà nelle prossime ore. Al centro dei colloqui l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito Roma capitale della pace. Tragedia a Bruxelles, 6 morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxy e il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante il rogo. E torniamo alla cronaca in Italia. Il blitz antimafia Reggio Calabria, smantellate 3 cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio: Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni.
1: Una confederazione di cosche che regna su Reggio, il quartiere Archi, l'epicentro che dà il nome all'operazione da 79 arresti e 6 società sequestrate. Ma senza più faide, spiegano gli inquirenti in conferenza stampa. Tegano, Condello, De Stefano si dividono gli uomini e gli affari, droga, armi, estorsioni. Walter Ignazzitto, procuratore aggiunto di Reggio Calabria.
2: Estorsioni si continuano a fare e a fronte di qualcuno che denuncia c'è qualcuno che invece rimane silente, e forse proprio per questa ragione che poi ciclicamente evidentemente tornano in auge.
1: Dalle indagini dell'operazione Interforze emerge la fotografia di un territorio controllato capillarmente: interi quartieri soggiogati, imprenditori vessati, sindacati corrotti, il pubblico infiltrato. In Trenitalia il controllo degli appalti per le pulizie nei convogli, nelle ASP sono gli accreditamenti per le RSA, il pallino delle cosche. Una mollezza del tessuto socio-economico è il commento del procuratore Borrelli, che fa comprendere quanto ancora sia necessaria l'azione della magistratura. Da cos'è per il GR1, Rita Campanaro.
0: E a Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono mai presentati in aula. Ieri è stato il giorno delle arringhe dei loro difensori d'ufficio. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. E l'inchiesta sull'attentato a Schifido Ranucci, nella quale è coinvolto l'imprenditore Walter Lavitola, dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere i 3 componenti del gruppo accusati di aver messo una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report lo scorso ottobre. La stessa scelta l'ha fatta da Maria De Filippis, la 4ª persona arrestata. Sulle polemiche per lo stop disposto in via cautelare dalla RAI delle repliche estive del programma è invece intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda Giampaolo Rossi. Allora ascoltiamo le sue parole.
3: Non dimentichiamoci che il Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand, che è fondamentale per l'azienda.
0: Terza ondata di caldo torrido, oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15, le temperature resteranno molto alte almeno fino a sabato, con anche maltempo, temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. Chiudiamo con lo sport mondiale, in finale anche un tocco di Italia. Laura Pasini infatti canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. Sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina-Inghilterra. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il tris sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, la linea torna alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità sulla legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori, esultano le opposizioni. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni. Dopo anni di liste bloccate, volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude.
3: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa due ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
2: La pagina degli esteri, nuovo scambio di colpi nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Medi iraniani parlano di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni anche a Banpur e a Shabahar nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, in Kuwait e in Bahrain. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo, ma in un'intervista alla Fox il tycoon avverte: senza accordo la settimana prossima colpiremo le centrali elettriche e i ponti. E a Roma si è conclusa la prima giornata dei colloqui tra Israele e Libano, ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti. Washington definisce il confronto produttivo in un clima positivo e con entrambe le parti intenzionate a proseguire. Al centro dei colloqui l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Il ministro degli esteri Tajani ha definito Roma capitale della pace. Tragedia a Bruxelles, sei morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxe. Il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante il rogo. E torniamo in Italia con la politica, parliamo del tema della sicurezza perché il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili. Si tratta in particolare dei cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze soprattutto nelle grandi città. Il ministro Piantedosi annuncia tra le novità il fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida.
4: Il disegno di legge contiene una serie di disposizioni che intervengono a diversi livelli. Quella di maggior rilievo è la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
5: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, anche a soggetti, anche minorenni, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
4: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Blitz antimafia Reggio Calabria, smantellate le tre cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni. E a Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato, ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. E nuova udienza nel processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno ad Afragola. I giudici hanno ascoltato le parole dell'imputato, l'ex fidanzato Alessio Tucci.
0: È stata un'udienza drammatica quella davanti alla Corte di Assise di Napoli. Le immagini sul monitor mostrano Martina Carbonaro senza vita, col capo segnato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato di Afragola. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa. Non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
1: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
0: 4 i colpi mortali. Dopo i primi 3, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR1.
2: E parliamo della terza ondata di caldo torrido. Oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15. Le temperature resteranno molto alte, almeno fino a sabato, con incognita maltempo tra temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. E chiudiamo con lo sport, con i mondiali. In finale anche un tocco d'Italia, perché Laura Pasini canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. Sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina e Inghilterra. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il tris sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Per la quarta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro i Pasdaran. Media iraniani parlano di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, diverse esplosioni anche a Banpur Shabahar nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, Kuwait e in Bahrain. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. In un'intervista alla Fox il tycoon però avverte: senza accordo la settimana prossima colpiremo le centrali elettriche e i ponti.
3: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Dopo i bombardamenti sull'isola di Keshm e a Bandar Abbas, esplosioni sono state udite anche in altre località, sempre nel sud del paese. Gli attacchi, fa sapere il comando dell'esercito statunitense, sono diretti contro le postazioni che colpiscono le navi Hormuz. Da giorni le forze americane tentano di fiaccare la resistenza di Teheran per ottenere il controllo dello stretto. L'ente iraniano preposto a regolare il transito delle imbarcazioni a Hormuz ha dichiarato: fino a quando gli Stati Uniti rimarranno nella regione, non una sola goccia di petrolio verrà esportata, e lo stesso vale per il gas. Media iraniani nel frattempo parlano anche di sistemi di difesa aerea in azione nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. E Netanyahu minaccia: se l'Iran ci attaccherà, reagiremo con molta più forza che in passato. Ma il centro di tutto resta lo stretto di Hormuz, che per ora rimane chiuso dal momento che le forze militari di Teheran hanno ancora i mezzi per colpire le navi che tentano il passaggio, e lo hanno dimostrato centrando diverse petroliere nelle ultime ore. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E per la politica in primo piano la legge elettorale non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori, esultano le opposizioni. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni: dopo anni di liste bloccate volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude. Ora serve una riflessione. E veniamo alla cronaca. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le tre cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio: Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni. E a Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono però mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. E dalla mezzanotte sono stati aboliti i controlli alla frontiera tra la Spagna e la piccola enclave britannica di Gibilterra. Per la prima volta decine di persone e veicoli hanno varcato il confine senza ispezione o verifica da parte degli agenti della dogana. Un passo avanti non solo nelle relazioni tra i due territori, ma anche un vantaggio per i quasi 15.000 spagnoli che ogni giorno entrano nella punta meridionale della penisola iberica per lavorare. E torniamo al caldo. Questo è una giornata da bollino rosso in 7 città. Domani ci sarà il picco con ben 15. Le temperature resteranno molto alte fino a sabato. L'incognita resta ancora però quella del maltempo con temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe anche toccare i 45 gradi.
4: Abbiamo imparato che il grande caldo è un giano bifronte: temperature molto elevate prima, temporali violenti dopo. Al nord i primi si sono già visti, scenderanno a mano verso sud con il loro corredo di grandinate. Una marcia parallela a quella del termometro, che giovedì in gran parte dell'Italia toccherà il picco all'insù, anche oltre i 40 gradi in alcune località, e ci saranno 15 città col bollino rosso. Abbiamo anche imparato che all'origine delle ondate di calore c'è l'anticiclone africano, che con sempre maggior frequenza risale appunto dall'Africa verso l'Europa, spiega perché il climatologo Carlo Cacciamani.
5: Questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico, che ha scombussolato anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera. In passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre, che era una struttura di alta pressione che si muoveva in longitudine, cioè dalle Azzorre veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro, faceva come un moto oscillatorio. Adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
4: Donatella Gori, GR1.
2: E domani attesissimo appuntamento con la grande musica per la stagione estiva del Maggio Musicale Fiorentino. Paolo Fresu con il suo quartetto incontra la blasonata orchestra della manifestazione per rileggere l'essenza, i temi e le atmosfere della Bohème, il capolavoro di Giacomo Puccini.
0: Il jazz incontra l'opera lirica e precisamente la Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più amati dal pubblico, per la prima volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri. Un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
6: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba, senza un testo, rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo perché la Bohème è ambientata in un momento preciso a Parigi, ma perché in quella scrittura meravigliosa di Puccini vi sono tutti i semi della musica del jazz che poi ha rivoluzionato il Novecento.
0: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
6: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone alcune delle parti più importanti. Un sogno quello di affrontare la Bohème. Finalmente ci è stata data l'opportunità grazie al Maggio Fiorentino e grazie a quell'orchestra meravigliosa.
0: Claudia Faiens, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport mondiale. In finale un tocco anche di Italia. Laura Pausini infatti canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto la Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina, Inghilterra. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente, in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Mi c'ho via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

Vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a stare bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti,

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità sulla legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori. Esultano le opposizioni. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della Premier Giorgia Meloni.
3: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa due ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
2: Per la quarta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro i Pasdaran. I media iraniani parlano di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni sentite anche a Banpur e a Chabahar nel sud dell'Iran. Teheran contrattacca in Giordania, Kuwait e in Bahrain. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Ma in un'intervista alla Fox il tycoon avverte: senza accordo la settimana prossima colpiremo centrali elettriche e ponti.

0: E veniamo invece alle questioni legate ai colloqui tra Israele e Libano ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti. Washington definisce il confronto produttivo in un clima positivo con entrambe le parti intenzionate a proseguire il negoziato. Al centro dei colloqui l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Il ministro degli esteri Tajani ha definito Roma capitale della pace. E il governo interviene ancora sul tema della sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili. Si tratta in particolare dei cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze, soprattutto nelle grandi città.
1: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, anche qui ad esempio quelli della cosiddetta movista, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona.
0: E veniamo alla cronaca. Blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate tre cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, Itegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tre reati contestati, il traffico di droga e le estorsioni. E a Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che però non si sono mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 13 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. E veniamo alla tragedia a Bruxelles, 6 morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxia, il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. L'inviato.
2: Il più grave incidente sul lavoro in Belgio negli ultimi 20 anni, così lo definisce il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, ritrovati poco dopo le 18 tutti e 6 i corpi degli operai che erano dispersi dal mattino. 6 morti, dunque il bilancio, non ancora identificati, tutti di nazionalità belga secondo fonti qualificate ma non confermate, 2 i feriti di nazionalità rumena tra i 250 che erano impiegati nei lavori di ristrutturazione del grattacielo. Sul posto le indagini a cura del procuratore generale Van Loo. I corpi delle vittime sarebbero stati trovati in uno dei 2 ascensori, entrambi caduti all'interno delle rispettive cavità. Sono in corso ancora verifiche sul secondo ascensore per scongiurare la presenza di ulteriori vittime o feriti. Disposte l'autopsia, saranno necessari anche gli esami del DNA per conoscere i corpi. L'incendio si sarebbe sviluppato tra il primo e il secondo piano dell'edificio, destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar al termine della ristrutturazione. Sul posto nel pomeriggio sono arrivati il re Filippo, visibilmente scosso, accanto alla sindaco di Bruxelles e al premier De Wever, mentre stringeva le mani dei vigili del fuoco che hanno tentato per ore di recuperare i corpi. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
0: E parliamo ora della terza ondata di caldo torrido. Oggi il bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15. Le temperature resteranno molto alte almeno fino a sabato, con l'incognita maltempo tra temporali e grandinate. La Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. E chiudiamo con lo sport mondiale. In finale un tocco d'Italia. Laura Pasini canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto la Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina Inghilterra. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30. La linea torna alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: let's take her back to the blog era one time.
1: Il nuovo giorno con Rai Radio.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: E Rai Esoradio comincia mercoledì 7 di luglio, siamo a metà della settimana, settimane che sono essenzialmente contraddistinte dalla situazione meteo. Siamo tutti diventati inglesi, tutti british, al mattino si parla solo di situazioni meteo, fa freddo, fa caldo. E così si comincia insieme, anzi com'è andata la vostra nottata, voi avete sicuramente viaggiato, raccontateci un po' come si vive nella notte. Dobbiamo dire che a Roma, almeno da alcuni punti di vista, sembrava respirare un pochino questa mattina, dobbiamo dire, ma insomma sono le 5.30. Bene, questo è Rai Esoradio, Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci insieme, viaggeremo insieme sino alle 9, tante le proposte, tanti gli approfondimenti e su tutto naturalmente l'infomobilità, ma soprattutto la situazione meteo. Maggiore Stefania De Angelis, come andate? Partiamo dalle nostre esperienze personali che hanno un loro valore scientifico.
6: Giusto.
5: Allora, come a me la notte è andata abbastanza bene, con un po' di freschetto adesso.
6: Devo dire, anche la mia ho sofferto un po' in serata.
5: In serata ieri, vero, è stata dura.
6: È stata durissima,
5: è vero. Allora, che ci dice invece della giornata di oggi? Tra poco sorgerà il sole.
6: Purtroppo saranno poco le giornate peggiori, tra oggi, domani, anche venerdì. In realtà dobbiamo resistere fino a sabato.
5: Sì,
6: questa,
5: ci impegneremo.
6: Diciamo, è la notizia. Vediamo la luce in fondo al tunnel.
5: La luce, poca luce.
6: Poca.
5: Vediamo così.
6: Però effettivamente fa caldo, questa è la notizia di questi giorni, fa molto caldo, farà molto caldo soprattutto nelle aree interne. Parliamo in particolare oggi e domani delle isole maggiori. Domani inizia anche un po' le aree interne della Puglia con temperature oltre 40 gradi, anche punte di 42-43 gradi appunto nelle aree interne. Molto alta. Mentre diciamo le temperature al centro si attesteranno intorno ai 38 gradi in alcune aree sempre interne. Ricordiamo che sulle coste la ventilazione aiuta un po',
5: certo.
6: Quindi è meglio spostarsi magari sulle coste per chi può. E poi invece al nord un pochino di meno, ma parliamo sempre insomma oltre
5: pochi
6: 35 gradi.
5: Mm-hmm.
6: Siamo in piena onda di calore, questa onda di calore porta afa, sensazioni quindi di forte disagio, quindi insomma attenzione in questi giorni. È associata a bel tempo sia al centro che al sud, mentre per oggi avremo anche temporali al nord, da Alpi per Alpi, ma in estensione alle pianure, già dalla mattinata fino alla Liguria, all'Emilia Romagna. Insisteranno in particolare Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia Romagna, Pianura Padana in pratica fino a sera, e si sposteranno poi sul nord-est.
5: Questa è la situazione, noi torneremo a parlarne intorno alle 6.30 quando si sarà levato in molte zone d'Italia il sole, quindi
6: esatto.
5: Occhio. E allora più tardi, grazie.
6: Ando.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Musica, info, mobilità e news. Questa è Raiso Radio con i vostri messaggi al 348 103 1010. A questo punto vediamo cosa trovate in strada. Partiamo da un elemento meteo, così abbiamo già sentito l'aeronautica militare, ci ha fatto un quadro molto chiaro di quello che accade oggi e purtroppo anche domani, che accadrà oggi e domani. Nel frattempo noi abbiamo due indicazioni di vento forte ancora attive, che risalgono diciamo nella serata, quindi si è viaggiato questa notte col vento forte tra Treviso Nord della 27 e la statale 51, stiamo parlando della Venezia Belluno, e poi vento forte è indicato anche in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale, un tratto di circa 20 km con vento forte. Poi c'è pioggia in A23 tra Carnia e Confine di Stato, abbiamo questa indicazione che riguarda il tratto dal chilometro 59 al 119, vento forte è indicato anche in A23 tra Carnia e Pontebba, quindi questa è la situazione meteo. Poi è avvenuto un incidente in A24, di ieri sera la notizia, ma è ancora attivo, quindi probabilmente ci sono ancora i mezzi incidentati, potrebbe esserci del movimento attorno. Di cosa si tratta? Del tratto Tivoli Bivia 1 verso Roma, siamo al chilometro 12. La prima coda riguarda invece la Firenze Pisa Livorno tra Colle Salvetti e Interporto Torcano Est verso Livorno, ma siamo in aggiornamento. Poi ci siete voi, sempre presenti, salutiamo Daniele, salutiamo Carla, salutiamo Luigino. Luigino ci parla anche di temperature meteo, che quest'oggi così sarà un po' una gara dove farà più caldo, già 19 gradi, beh non è poi così alto in effetti, e stiamo parlando del tratto Arezzo, all'altezza di Arezzo, e ci augura buona giornata.

Sia Gio Antonacci e Lasciami andare via. 5:51, ricordiamo le Sevre, maledizione del GR1. Questa è la nostra proposta informativa. Nel frattempo ci siamo noi che raccontiamo intanto quello che avviene in strada. Quindi andiamo subito in A4, non la trascuriamo, siamo al tratto Brescia-Padova. Già dalle prime ore del mattino rallentamenti anche per lavori tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione la città di Brescia. Poi lasciamo il nord e ci spostiamo direttamente al sud, siamo in A19, la Palermo-Catania. Abbiamo rallentamenti prima di Dittano in direzione di Catania. Il motivo di questi rallentamenti non li conosciamo. Proseguiamo poi il nostro viaggio con una dispersione che è indicata ora in A1, copertone in galleria, attenzione soprattutto se siamo all'interno della galleria, tra variante di Valico e Calenzano verso Firenze, dispersione indicata al chilometro 270. Abbiamo poi un tratto chiuso, lo ricordiamo, la Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno, alle 6 verrà riaperta. I vostri messaggi, ovviamente si parla di caldo, allora c'è chi ha già aperto il forno, ha acceso il forno, pensiamo al pranzo, e Marco, sì, in effetti delle volte quando uno apre la finestra ti sembra di entrare in un forno, questo è vero. Poi abbiamo Ciro e Vincenzo che stanno lavorando in strada, loro sono di Mirandola, alle 13 andiamo via dal cantiere perché non si può sopportare questo caldo. Buona giornata a tutti, vero? Qualcuno sta provando anche a cuocere, quella famosa prova scientifica, molto facile, prendere un uovo e cercare di cuocerlo senza il fornello. Alcuni ci riescono e le postano anche sui social, non so, oggi forse sarà una giornata almeno a Roma con questo bollino strarosso e potremmo farlo. Dunque, saluti da Luca, già 23 gradi ed è Gennaro a mandarle. È il periodo del solleone, sapete, probabilmente sapete perché si chiama così, ci aiuta a descriverlo anche la Treccani, perché è il momento dello zodiaco in cui entra appunto il segno del leone, 23 luglio, e per questo si uniscono le due parole solleone, devo dire che rende molto l'idea del grande caldo. E poi ci sono i film, Mezzogiorno di fuoco, anche questo colpisce molto, insomma anche il sole nei film molto trova spazio quando è abbacinante, bellissimo termine. E allora dal caldo alla strada, alla musica che fa parte delle nostre giornate, M Fabi Fibra.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La legge elettorale in primo piano, il no della Camera per un solo voto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. Delusa la premier Meloni, ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha scritto sui social, quindi ha ammesso la necessità di una riflessione in maggioranza e ha attaccato le opposizioni che hanno voluto il voto segreto. Ma ripercorriamo quanto avvenuto a Montecitorio a partire proprio dal voto.
2: Oltre 30 franchi tiratori affossano le preferenze nonostante l'accordo in maggioranza. Finisce 188 a 187, l'emendamento viene respinto e nel centrodestra sale la tensione. Anche se più tardi tutti confermano l'intenzione di portare a casa la nuova legge elettorale e negano defezioni. Da Forza Italia Antonio Tajani parla di incidente di percorso. Maurizio Lupino ai moderati ammette la necessità di una riflessione, ma Fratelli d'Italia la posticipa dopo l'ok alla riforma e attacca il centrosinistra per aver voluto il voto segreto. Esultano le opposizioni, prima in aula poi in piazza, e chiedono all'unisono il ritorno alle urne. Per Conte, Schlein, Bonelli, Renzi e Maggi, Meloni è stata sfiduciata, deve prenderne atto salendo al colle e aprendo la crisi di governo. In serata poi la nuova bagarre in aula, il centrosinistra occupa i banchi dell'esecutivo contro i vannacciani che hanno filmato il voto, poi per protesta decide di ritirare tutti gli emendamenti tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. Daniele Petraroli, GR1.
1: E il governo interviene ancora sul tema sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze, in particolare durante la movida notturna nelle grandi città, fermo preventivo esteso anche ai minori, a farlo potrà essere anche la polizia locale. In Medio Oriente, ora quarta notte di raid americane sull'Iran, epicentro delle tensioni ancora lo stretto di Hormuz. Il punto in diretta con Claudia Stamerra. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. I Pasdaran dichiarano di aver colpito installazioni militari americane in Bahrain. Giordania e Kuwait intercettano missili iraniani lanciati nella notte dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro le città petrolifere costiere dell'Iran. Esplosioni anche a Banpur e Chobar nel sud del paese. Il comando centrale americano ha ufficialmente decretato il nuovo blocco dei porti iraniani e fa sapere che nella zona sono schierati una ventina di navi da guerra e centinaia di aerei. E Trump fa marcia indietro sul pedaggio del 20% sul valore dei mercantili annunciato nelle scorse ore al posto dei diritti di transito. Propone ora accordi commerciali con i paesi del Golfo. Poi avverte Teheran che senza un accordo la settimana prossima comincerà a bombardare anche le centrali elettriche e i ponti, dichiara. I guardiani della rivoluzione sostengono di essere loro ad aver bloccato Hormuz. Lo stretto resterà chiuso finché non cesseranno gli atti di aggressione americani, dichiarano in TV, minacciando di chiudere altre rotte strategiche per le esportazioni di petrolio e gas.
1: Bruxelles sotto shock per l'incendio della torre Auxin nel centro della capitale belga. Il bilancio è pesantissimo, 6 operai morti, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni secondo il sindaco Philippe Closet. Il ritrovamento dei corpi in serata in uno dei due ascensori, entrambi precipitati. Siamo in Italia per la cronaca. Drammatica udienza a Napoli nel processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno dall'ex fidanzato Alessio Tucci, che aveva 19 anni. In collegamento dal carcere, il giovane ha confessato il delitto. Martina Carbonaro era stata colpita in testa con una pietra in un capannone abbandonato di Afragola e lasciata quando respirava ancora. Siamo al meteo, ancora un'ondata di calore, sono 7 le città da Bolino Rosso, domani saranno 14 e le temperature continueranno a salire. Siamo allo sport, i mondiali di calcio, Spagna in finale dopo la sconfitta di una quotatissima Francia, incontrerà la vincente di Argentina e Inghilterra. Il punto in studio con Giacomo Prioreschi.
4: La Spagna è la prima finalista di questi mondiali e si conferma bestia nera della Francia, che arrivava da favorita a questo appuntamento. 2-0 per gli iberici, che vincono per la terza volta contro i transalpini, sempre in una semifinale, prima gli europei nel 2024 e poi in Nations League nel 2025. Sostanziale equilibrio per i primi 22 minuti, poi enorme ingenuità difensiva di Digne, che controlla un pallone in area, non vede arrivare Yamal e nel rinviarlo prende in pieno lo spagnolo. Rigore trasformato con precisione da Oyarzabal. Nel secondo tempo il raddoppio iberico al 58esimo con uno splendido scambio. Dani Olmo appoggia con una magia per Pedro Porro, che si inserisce e batte Maignan. C'è spazio anche per la solita azione a rientrare dalla destra di Yamal. Il giovane fenomeno dribbla tutti in sacca ma è fuori gioco. La Francia tenta di reagire con Mbappé, Due e Dembélé, ma è attento il portiere spagnolo Unai Simón. Puigdemont. La Spagna domenica a New York sfiderà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra-Argentina in campo questa sera. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: Sono le 6:05, questa era Radio 1, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR, le 7.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada, campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: E dopo il GR1 riprendiamo il nostro viaggio insieme sulle strade del mattino e cominciamo con la musica. Taylor Swift sarà la musica a accompagnarci, poi l'infomobilità, poi le news, poi i vostri messaggi al 348 103 10 10. Nella prossima ora ci dedicheremo nuovamente ad affrontare la situazione meteo intorno alle 6:30 e poi alle 6:45, come di consueto, il primo degli appuntamenti previsti per la mattinata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, così valutiamo anche i tempi di percorrenza. Attualmente devo dire che abbiamo una situazione tranquilla, come al solito in questo orario. Abbiamo già però in A1 dei rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, indicati al chilometro 204. Sono gli unici rallentamenti in questo momento. A ciò aggiungiamo però presenza di pedoni in autostrada, anzi in complanare di Bologna per la precisione, tra l'uscita 4 via del Triunvirato e l'uscita 3 Ramo Verde direzione nord. I pedoni sono segnalati al chilometro 9. Perdita accidentale indicata in A1, copertone in galleria, permane questa situazione tra Variante di Valico e Calenzano verso Firenze. E poi situazione meteo che vede due indicazioni: abbiamo un vento forte indicato tra Carnia e Pontebba in A23. Ci spostiamo in A32, la Torino-Bardonecchia, abbiamo code per 2 km, il traffico è definito congestionato tra Ulx e Bardonecchia verso Bardonecchia ed è costituito essenzialmente da mezzi pesanti. Andiamo poi in A4, dove abbiamo indicazioni di rallentamenti per lavori tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione del centro della città. E poi in Sicilia in A19 Palermo-Catania rallentamenti prima di Dittano in direzione di Catania.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: In italiano, Shakira in italiano lascia il titolo insieme a Burna Boy. Questa è la musica che abbiamo ascoltato. Si prosegue un viaggio che è assolutamente tranquillo ancora. Ringraziamo la segnalazione di un signore che spinge la sua moto. Ce la manda un amico che si trova in strada. Siamo in Liguria e poi 20 gradi al sole all'altezza di Firenze. Queste un po' sono le vostre immagini dalla strada. Dunque, vediamo che cosa è cambiato. Nel frattempo vi confermo in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze rallentamenti e traffico. Poi pedoni, ecco il momento dei pedoni, abbiamo descritti sia in Liguria che adesso in Complanare di Bologna, tra l'uscita 4 via del Triunvirato e lo svincolo 3 ramo verde in direzione nord, fate attenzione. Perdite accidentali che un po' riguardano la notte e qualcosa abbiamo di novità di questa mattina, prudenza comunque in ogni caso in A1 tra Variante di Valico e Calenzano verso Firenze, dispersione copertone in galleria, e l'altra perdita accidentale è tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, qui abbiamo un cuneo, quindi non particolarmente pericolosi ma comunque un ostacolo. Andiamo poi in A32 dove abbiamo 2 km di coda e traffico congestionato tra Ulx e Bardonecchia in direzione Bardonecchia. Ricordiamo, questa coda è composta soprattutto da mezzi pesanti.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic?
2: La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Rai su Radio.

0: Danceteria, questo è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato in Madonna, una grande novità. Di che si parla? Si parla di un locale notturno degli anni Ottanta, dove appunto Madonna si affaccia alla musica e poi anche del senso del ballo. Questo è anche interessante, io ho notato che sui social si balla veramente moltissimo, tutti ballano quando si può, evviva, è un modo di così liberarsi in qualche modo. 6:27, tra poco aggiorneremo la situazione meteo, tra l'altro dobbiamo doveroso leggere un magnifico messaggio. Dimitri, A4 Torino Milano, vento di direzione variabile, regime di brezza, sereno, poco nuvoloso, temperatura 24 gradi, traffico poco mosso. Grande Dimitri, che unisce la situazione meteo da quella della strada. Tra poco parleremo di situazione meteo, preparatevi al gran calor di oggi. Andiamo a un incidente che viene in A1 tra San Vittore e Caianello verso Napoli, due auto coinvolte sono in corsia di emergenza. Questa è la notizia più delicata, poi si forma il primo traffico, lo descriviamo in A4 tra Dalmine e Trezzo verso Milano e poi coda a tratti sempre in A4 tra Monza e Cormano. Ma adesso aggiorniamo la situazione meteo. Maggiore Stefania De Angelis, buongiorno, ben arrivata.
1: Grazie, buona giornata. Come dicevamo, grande caldo, siamo in piena onda di calore, in particolare con temperature oltre i 38-39 gradi per le regioni meridionali, ma toccheremo anche punte di 43 gradi, soprattutto in Sardegna oggi. Mentre per quanto riguarda il nord un po' di meno, anche perché ci aspettiamo temporali, già dalla mattinata su Alpi e Prealpi, ma saranno in estensione su praticamente tutte le pianure, insisteranno sul Piemonte, la Lombardia, sulla pianura padana e andranno poi, si sposteranno verso est e rimarranno tutta la notte fino a domani mattina, localmente anche qualche temporale intenso. Quindi al nord sicuramente temperature un pochino più basse, più gradevoli, mentre sensazione di afa forte per quanto riguarda sia il centro che il sud. Questa onda di calore persisterà almeno fino a sabato.
0: Un po' di pazienza ancora mercoledì.
1: Ancora mercoledì, è lunga.
0: Vabbè, cercheremo così di farci compagnia col fresco, almeno pensandolo, visto che non c'è nella realtà. Con lei ci ritroviamo più tardi.
1: Sì, esatto.
0: Grazie, a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Eh già.

dito nella piaga, 6:36. Un bell'articolo oggi di Repubblica, pagina spettacoli, pagina 9 spettacoli, è dedicata all'Odissea. Domani esce l'Odissea di Christopher Nolan. Molti di noi ne hanno già viste altre, lo sceneggiato in Rai e poi tanti film dedicati a Ulisse, al mito di Ulisse, così viene detto, ma tutti i suoi personaggi. Allora si ricorda che il budget è da 250 milioni di dollari ed è stato girato in diverse parti del mondo: Islanda, Grecia, Marocco e Scozia, ma anche in Italia. E allora, dove del Corriere della Sera fa un po' il punto di dove è stato girato, appunto, come dice il titolo della rivista, a Favignana. Siamo nelle Egati, siamo in Sicilia. E nel porto di Favignana arrivava l'elicottero che portava gli attori, che sono diventati padroni un po' dell'isola, hanno convissuto con gli isolani. Allora sappiamo che, sapete, che uno dei cibi da strada di street food è l'arancina, e quindi ecco che Matt Damon, Ulisse, voleva quella ragù. Invece Telemaco, al secolo Tom Holland, versione pistacchio e stracciatella. Hanno vissuto insieme agli isolani per molto tempo, è stata ricostruita qui la mitica Itaca, e poi naturalmente si sono mossi anche in altri posti, come abbiamo detto, Marocco, Grecia, Regno Unito e Eolie. Hanno girato a Favignana tra febbraio e autunno del 2025, hanno requisito tutto, ville, alberghi, immaginate, 250 milioni. Ecco, hanno affittato anche una casa di un amico di Francesco Pantaleo, e tutti hanno avuto anche una piccola parte, e sicuramente hanno vissuto questa invasione e si saranno andati a rileggere parti dell'Odissea. E insomma, ecco che Favignana, magnifico luogo, magnifico mare, è tornata in auge come sfondo di Itaca dell'Odissea, e sarà interessante magari per chi la conosce andarsi a rivedere domani il film, oltre che per la storia che conosciamo tutti a memoria abbastanza, e vedere un po' questi luoghi. Evviva il grande cinema, domani tutti al cinema a vedere le avventure. Chissà come finirà, chissà se Nolan ha cambiato la fine, il finale, chissà, potrebbe anche essere. Scherzo naturalmente, buona giornata a voi, buon viaggio. Ogni volta che uno pensa a un viaggio lungo pensa proprio a Ulisse, proprio a Odisseo, un altro nome per definirlo. A proposito di viaggio attuale, vi porto agli animali che in questo momento sono in strada, fate attenzione a Torre in Pietra in uscita, incidente poi in A1 tra San Vittore e Caglianello verso Napoli, coinvolte due auto in corsia d'emergenza, code a tratti a Monza e Cormano verso Torino, e siamo in A4 tra chilometro 139 e il 129. James Blunt, e poi ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: 6:43, siamo pronti al primo dei collegamenti con la bella giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della nostra rete, anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Infatti al momento le uniche due segnalazioni di viabilità riguardano la città di Roma e di Milano. Iniziamo da Milano perché sulla A4 Milano-Brescia il traffico è intenso, sta causando code a tratti in direzione di Torino tra Monza e Cormano, tempi di percorrenza di poco inferiori ai 20 minuti. Situazione analoga anche a Roma, con code sul tratto sulla diramazione di Roma Sud. In particolare abbiamo code tra lo svincolo di Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Le code sono dovute alla viabilità esterna, in questo caso del raccordo anulare, che non riceve. Anche in questo caso i tempi di attraversamento sono di poco inferiori ai 20 minuti. E sono le uniche notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

The Giornalisti 652, questa è la nostra musica, poi ci sono i vostri messaggi, vi ringraziamo per la vostra presenza al 348 103 1010 e poi c'è l'infomobilità. Abbiamo raccontato, abbiamo fatto già un quadro generale, a questo vorrei aggiungere il viaggio cittadino, tangenziale di Milano in primo piano, code in ovest tra la 1 e la 7 verso la 8, sempre in ovest code anche tra la 4 e la Vigevanese Vanese Vecchia in direzione della 1, in est code a tratti tra Cologno Monzese e Lambrate verso la 1. Ci spostiamo adesso in A4, aggiorniamo la viabilità del tratto Venezia-Trieste, abbiamo traffico intenso e code tra la barriera di Trieste, l'Iser, Monfalcone Est e Trieste stessa. Stiamo parlando del film che uscirà domani, l'Odissea di Christopher Nolan, attesissimo, c'è stata già un'anteprima a Londra qualche giorno fa. Quello che è interessante è tutto poi i gadgets che verranno venduti attorno, non si svela molto, si capisce che ci sono già online collanine, braccialetti, portacose, borsette e quant'altro, questo siamo nella normalità. E poi ogni cinema si è organizzato, ogni catena di cinema si è organizzato proponendo insieme alla vendita dei biglietti che è già aperta qualcosa di speciale, quindi tanto poster naturalmente come ai vecchi tempi e poi i popcorn. Eh sì, c'è questo tema dei popcorn, no? Per gli americani sono fondamentali, anche per noi naturalmente, spesso ce li portavamo anche da casa, ma il cestello dei popcorn sarà a tema. Sembrerebbe, ma sono indiscrezioni, che i popcorn verranno messi dentro il cavallo di Troia, quindi un cavallino di Troia di plastica che gli si apre la pancia come nella storia vuole e dentro ci sono i popcorn, ma sembrerebbe che non è facilissimo mangiarli. Queste alcune delle curiosità, ma domani se andate al cinema poi ci racconterete cosa vi hanno proposto per appunto ricordo di questo magnifico film. 6.53, arriva una novità, la coda per lavoro in A24 all'altezza di Tivoli in entrata. Cosa vi proponiamo tra poco? Oltre alla nostra musica avremo i titoli del GR1, poi il Vangelo sulla strada, tra l'altro La Stampa oggi propone un bel articolo di Monsignor Paglia, proprio sempre sull'RSA, sui ricoveri, sugli anziani. Molto interessante, molto ampio, ma noi ce l'abbiamo tutto nostro dopo il GR1.

0: Quando è...
1: Pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: Alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Legge elettorale, il voto segreto a Fossa, le preferenze 188-187, oltre 30 franchi tiratori nel centrodestra. Meloni ha vinto di nuovo la palude, ora serve una riflessione. Maggioranza, solo un incidente di percorso, andare avanti sulla riforma. Opposizioni, governo si assuma le responsabilità, si ritorni alle urne. Bombe e blocco navale, Trump, siamo di nuovo in guerra, Hormuz chiusa, retromarcia sul pedaggio, accordi commerciali con i paesi del Golfo, Teheran risponde con missili su Bahrain, Giordania e Kuwait. Super caldo, almeno fino al weekend, oggi 7 città con bollino rosso, domani 15, la Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi, previsti però anche temporali, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. La partita perfetta, la Spagna batte 2-0 una irriconoscibile Francia della prima finalista ai mondiali di calcio, questa sera Inghilterra-Argentina.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
6: Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Il Vangelo di Matteo, al capitolo 12, ci presenta Gesù che con i discepoli sta camminando appunto per strada. Sentono un po' di fame, che fanno? Ci sono delle spiche, era sabato, le prendono. I farisei, vedendo questo, prendono proprio la palla al balzo per accusare Gesù. Ma come? I nostri seguaci, dicono i farisei, fanno digiuno, penitenza, perché i tuoi discepoli no? Per Gesù in effetti il cristianesimo non è un cristianesimo di pratiche, di riti e soprattutto di gioia e di festa. È la festa della fraternità, dell'amicizia, è la festa delle relazioni belle. E Gesù questo lo sottolinea, dice che quel che conta è la misericordia, non i sacrifici, non le regole. Ecco perché l'uomo è maggiore del sabato, dice Gesù. Cioè l'amore per gli altri e con gli altri vale molto più di tante regole. Anzi, questa deve essere l'unica regola, che è quella di amare senza freni, senza blocchi, senza preferenze, vorrei dire. Se questo amore percorresse le strade che ognuno di noi percorre, sarebbero strade più serene, meno violente. Ecco perché la fede cristiana deve risuscitare in noi quella gioia che tante volte non abbiamo, deve farci riscoprire la bellezza dell'amicizia e della fraternità. L'egoismo ci rattrista, ci fa rinchiudere noi stessi, non ci permette neppure di gioire delle cose belle. Ecco perché il Vangelo dell'amore è una dimensione che rende non solo bella la vita spirituale, rende bella la vita umana semplicita, così come sa. È bello volersi bene, che tristezza quando gli odi, le invidie, le maldicenze prendono il sopravvento. Per questo ha ragione Gesù: misericordia voglio e non sacrifici. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Super Flash, questo gruppo degli anni 80, e abbiamo riascoltato il loro grande successo 1981. Torniamo all'attualità, alla nostra giornata insieme, al nostro viaggio insieme. Abbiamo chiuso quello di Ulisse, ce lo andiamo a vedere da domani al cinema, riprendiamo quello quotidiano. Intanto accogliamo e auguriamo buon lavoro a Francesco Paradisi e alla parte tecnica, Alessandra Tocci al microfono. E a proposito di viaggio, adesso andiamo a vedere cosa accade da un punto di vista meteorologico.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Sabina Angeloni, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te Alessandra, quanti ci stanno ascoltando in questo
0: momento?
2: L'ho presa
0: un po' alla larga, ho preso il viaggio d'Ulisse, l'ho presa un po' alla larga, ma dici com'è la giornata di oggi?
2: Allora, giornata che in realtà sarà piuttosto da monitorare per le regioni settentrionali. Perché? Perché sulle regioni centrali e quelle meridionali, così come sulle due isole maggiori, cambierà ben poco rispetto ai giorni scorsi, quindi tanto caldo, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, quindi nulla da segnalare di diverso appunto rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda le regioni settentrionali invece, queste saranno interessate dall'arrivo di aria più fresca in quota. Questo che cosa significa? Significa un aumento dell'instabilità e quindi anche un peggioramento delle condizioni del tempo, con possibilità anche di fenomeni intensi, quindi anche temporali piuttosto intensi. In particolare dal tardo pomeriggio i primi temporali potranno svilupparsi tra Piemonte e Liguria di Levante, e poi questi temporali tenderanno a propagarsi lungo la pianura padana, soprattutto parte della Lombardia, la pianura dell'Emilia Romagna, il Piacentino, anche i settori di Ferrara e Ravenna, per poi raggiungere il Veneto. Ed è proprio nel Veneto, in questa regione, che di fatto si concentreranno le maggiori probabilità di fenomeni severi. Quindi una situazione assolutamente da monitorare, perché chiaramente assieme ai temporali ci sarà la possibilità, visto che c'è quest'aria fresca in quota che va in contrasto con l'aria molto molto calda appunto alle quote più basse, ci sarà un'elevata probabilità anche di grandine, quindi grandinate, raffiche di vento e appunto fenomeni che potranno risultare piuttosto violenti ed intensi.
0: Sì.
2: Esatto.
0: Questo è quello che succede a noi, per il resto caldo.
2: Per il resto caldo,
0: ecco,
2: sì.
0: Una sola
2: questa
0: parola.
2: È una costante,
0: caldo.
2: Tanto caldo, e oggi diciamo che sulle due isole maggiori, che sono quelle diciamo che saranno più sono più interessate da questa ondata di calore, e soprattutto sulla Sardegna, il termometro potrà superare nei settori interni 40 gradi, quindi molto molto caldo.
0: Sabina Angeloni, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Musica, infomobilità e news, questa è Raiso Radio, cosa vi proponiamo in questo spazio. Si parlerà poi, ci collegheremo con il centro multimediale d'Autostrade per l'Italia, così seguiamo anche un po' i tempi di percorrenza quando aumenterà il traffico che ormai conosciamo. Insomma, oggi poi avete sentito si viaggia con il caldo, cerchiamo così di rinfrescarci tra di noi come possiamo. Allora intanto Luigino però ci fa questa tappa obbligata del salire dei gradi, 26 siamo già dalle parti di Bologna, verso Bologna all'altezza di Badia, 26 gradi e sole che ci sarà nel nostro paese, avete sentito, tranne al nord, con importanti temporali. Quindi salutiamo Enrico, poi ascolteremo il suo vocale. Abbiamo Salvatore che viaggia con noi, abbiamo Carioca 74 anche lui, che con le sue riprese all'interno del suo mezzo, e poi c'è Carlo anche da salutare, Fabio, insomma siete tanti come sempre presenti. Prima di andare con il prossimo brano abbiamo da ricordarvi alcune situazioni. Allora, intanto partiamo da nord, siamo in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, abbiamo code a tratti. In A4 poi tra Monza e Cormano verso Torino, anche qui coda a tratti, un tratto di 10 km, si viaggia con traffico intenso, e poi Darmine Trezzo verso Milano rallentamenti. Spostiamoci in A8, arrivano novità anche da lì, 6 km di autostrada circa accompagnati da traffico intenso tra Castellanza e Origio Ovest verso Milano. Attenzione alle dispersioni, allora abbiamo un copertone in A26 tra Casal Monferrato Sud e l'A21 verso Sud, in A12 un parafango tra Recco e Genova Nervi verso Genova, in A1 rallentamenti e traffico tra Sasso Marconi Nord e Variante di Valico verso Firenze, e qui i disagi sono iniziati questa mattina molto presto, c'è anche un veicolo fermo in avaria a complicare la viabilità, e in seconda corsia, quindi in posizione delicata e pericolosa, il chilometro è 211. Rimaniamo in zona, abbiamo questo chilometro di coda appunto confermato tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Spostiamoci in A14, un veicolo fermo in avaria, anche in questo caso ha l'effetto a traffico rallentato verso Ancona tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Pioggia, la prima pioggia di oggi è già indicata, siamo in A23 tra Cani e Confine di Stato, ma ci aspettiamo che si complicherà, diventeranno temporali probabilmente. Completiamo per ora il nostro giro con la 1, Calenzano, Variante di Valico verso Bologna, 3 km di coda, in aumento anche qui complice un veicolo fermo in avaria. Ho provato.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Novità per Bruno Mars, On My Soul. 7:27, prosegue il nostro viaggio questa mattina attendendo il grande caldo. Abbiamo citato qualche film che ricorda il grande calore, dicevamo. Alcuni duelli nei film western si svolgevano proprio a mezzogiorno, tanto che diventò Mezzogiorno di Fuoco, tanto che venne ripreso anche da incredibili pubblicità. E quindi questo un po' per prepararci psicologicamente al grande caldo della fine della mattinata. Ognuno di noi ha le sue strategie, in auto diventano un po' più difficili perché battente sui nostri mezzi il sole, quindi viaggiate attrezzati. Quello che ricordiamo, che tutti indicano naturalmente, avere un po' d'acqua fresca, questo poi fondamentalmente. Se poi viaggiamo con anziani, fragili, bambini e cani, tutta un'altra serie di attenzioni, mi raccomando, non vanno mai sottovalutate. Dunque, nel frattempo, con gli aggiornamenti ce ne andiamo rapidamente in A12. Arriva una novità: coda per veicolo fermo in avaria tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Oh, Frank Sinatra, la sua voce rinfresca.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
3: Estate con Rai Isoradio.

The Colors, siano alle 7.34, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, nel frattempo aiutiamo chi si trova rallentato verso Bologna in A1, quindi partiamo dal primo tratto, non sappiamo esattamente in che chilometro sono fermi i nostri amici, variante di Valico Sasso Marconi verso Bologna, abbiamo un veicolo fermo in avaria, attenzione perché la sua posizione è in corsia centrale ed è un camion. Questa è la situazione tra Sasso Marconi e Variante di Valico e sta causando dei rallentamenti. Poi proseguiamo sempre in direzione nord, vediamo un po' altre notizie verso Bologna. Non mi sembra Bologna Fiera, sì, anche qui abbiamo un'indicazione di code anche a quell'altezza e per il resto non mi sembra di vedere altro. Quindi adesso cercheremo meglio di comprendere la coda e di un chilometro di coda in aumento, questo sì, sempre per veicolo fermo in avaria. Speriamo di essere stati utili, magari aiutateci anche voi indicando con maggior precisione dove vi trovate, che per noi è un pochino più facile, le notizie ora stanno aumentando. Con gli aggiornamenti vi porto in A4 tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, code a tratti. In A1 Calenzano variante di Valico, vediamo se qui può essere utile a chi si trova in viaggio verso Bologna, abbiamo 4 km di code in aumento per veicolo fermo in avaria. Arriva anche Napoli, Secondigliano, Corso Malta verso Pozzuoli, coda e traffico intenso. Vanity Fair, la rivista, qualche giorno fa è uscita con un elenco di film legati al grande caldo, quando il cinema racconta il grande caldo, con una bella 20 film, magari non li racconteremo tutti, ma partiamo dal più antico, 1953, il titolo è emblematico, Il grande caldo, il regista è Fritz Lang, c'è un detective che deve indagare su un suo amico poliziotto che appunto è stato ucciso e tutto ruota intorno a questo, un poliziesco, un noir, così si chiamano adesso, allora no, Glenn Ford è il centro di questa vicenda, aria viziata, sudore che bagna i completi dei gangster, atmosfera torrida nelle stanze degli interrogatori amplificano ovviamente questa sensazione di caldo e questo è Il grande caldo 1953. Segue un film che sicuramente conosciamo meglio, La finestra sul cortile, siamo nel 54, Alfred Hitchcock mette un bel palazzo, tutti possono guardare dall'altra parte, James Stewart immobilizzato da una gamba rotta e diventa uno spaccato di caldo e di giallo fantastico, naturalmente abbiamo una magnifica Grace Kelly accanto vestita in un modo eccezionale. Questi sono due film sul caldo, proseguiamo poi a raccontarti, intanto Village People.

0: pronti a un nuovo collegamento con il Centro Multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna segnaliamo 4 km di coda per un camion fermo nella galleria Croci. Il traffico transita su una corsia. Situazione simile nella medesima direzione tra la 1 direttissima e Sasso Marconi, dove in questo caso si registra 1 km di coda. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, mentre per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia troviamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia con tempo di percorrenza di 25 minuti e tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino con il tratto percorribile in circa 20 minuti. Code a tratti per traffico intenso che segnaliamo anche sulla vicina 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest in direzione di Milano. Il traffico intenso provoca code anche sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Infine sulla 11 Firenze Pisa Nord per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria registriamo una coda tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Queste le principali segnalazioni sui tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio.

Eros Ramazzotti, L'ombra del gigante. Siamo nel 2001 e segna la prima collaborazione con Jovanotti. Questo non si ricordava. Bene, questa è la nostra musica sulle strade del mattino, ma proseguiamo il nostro viaggio, un viaggio fatto di infobilità, di news, di tanta tanta musica e di qualche suggestione offerta da noi. Nella prossima ora ci dedicheremo anche a valutare il traffico e la sicurezza autostradale da un diverso punto di vista, ma poi lo ricorderemo. Dunque, stiamo parlando anche di film legati al caldo, visto che oggi sarà il tema della giornata. Moltissimi film americani hanno come sfondo il caldo, perché ovviamente così rende più densa la situazione. Se li ricordate, adesso vi do qualche titolo, fa la cosa giusta. Ad esempio Spike Lee, fantastico, fine degli anni 80, questa giornata lunghissima e caldissima. Brivido caldo, della traduzione italiana, 1981. William Hart si innamora di Kathleen Turner, fa molto caldo e anche questo aumenta il senso così di passione. Quel pomeriggio di un giorno da cani, un film magnifico, si passa poco. Al Pacino interpreta appunto questo personaggio, questo gangster che vuole fare una rapina. Professione reporter, Jack Nicholson, capolavoro di Michelangelo Antonioni, anche lì c'è molto caldo e si inizia con il deserto. Sidney Lumet nel 57 propone la parola ai giurati, li chiude tutti in una stanza, devono giudicare appunto un imputato. Il caldo è torrido, l'aria è viziata, l'aria condizionata non funziona, cioè non funziona il ventilatore per la precisione, sono tutti sudatissimi, e così che diventa lo sfondo per una fatica anche di stabilire quale pena dare. Completiamo con un film italiano, ma ripeto, i film sono tantissimi, evidentemente il caldo funziona al cinema, un po' meno nella realtà, e andiamo a Siccità, che è ambientato a Roma ed è di Virzì, e che appunto racconta la fatica di una Roma spettrale, arida e riconoscibile, così viene descritta da Vanity Fair. Non c'è più il Tevere, rimane soltanto la sabbia e i suoi ponti, e si fatica a vivere, medici stremati, carcerati in fuga, cittadini comuni, sullo sfondo appunto il grande caldo, ovviamente non quello della giornata di oggi, ma insomma abbastanza apocalittico. Bene, torniamo in strada ad aggiornare alcune situazioni, come ad esempio la 14, che vede tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona rallentamenti, in A10 tra Pegli e A7 verso Genova rallentamenti, e una coda in A1 è stata aggiornata, siamo tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, la tendenza all'aumento ed è generata da un veicolo fermo in avaria. 5 km di coda, aiutiamo chi si trova verso Bologna, ci avete scritto numerosi, in A1 tra Calenzano e Variante di Valico, la coda è in aumento causata inizialmente da un veicolo fermo in avaria, e questa è la motivazione che permane. Roma ora in primo piano, tratto urbano della 24, tra Tangenziale Est e Portonaccio verso il Grande Raccordo, in corsia di sorpasso trovate questo incidente che ha effetto importante sulla viabilità. Bam bam bambina, Elettra Lamborghini.

0: GR1.
1: Legge elettorale bocciate, le preferenze, maggioranza sconfitta, scrutinio segreto per un solo voto di scarto, una trentina i franchi tiratori. La premier Meloni ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Il centrodestra, solo un incidente di percorso, esultano PD, 5 Stelle e le altre opposizioni, il governo si dimetta, torniamo a votare. Sicurezza, giro di vite di Palazzo Chigi su Maranza, baby gang, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni. Retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggi ma accordi commerciali con i paesi del Golfo e sull'Iran, siamo di nuovo in guerra. Caso Ranucci, la di Rai Rossi, abbiamo sospeso le repliche di Report per tutelare un brand fondamentale per l'azienda. Italia oltre i 40 gradi, in Sardegna punte di 45, super caldo almeno fino al weekend, ma al nord arrivano anche violenti temporali. Mondiali, fiesta spagnola, le Furie Rosse sconfiggono 2-0 la Francia e attendono la vincente di Inghilterra-Argentina, e alla cerimonia di chiusura anche un pezzo d'Italia, Laura Pausini canterà con Robbie Williams. Bruno Mars illumina San Siro, fan in delirio per uno show perfetto della stella del pop americano, e questa sera si replica.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: ANAS ricorda, mentre guidi, non gettare rifiuti in strada, e ricorda che l'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate può causare incidenti stradali. Rispetta l'ambiente.

ricordarlo, Kid Creole, le parole più utilizzate su internet sono bizzarro e talentuoso. Lo abbiamo ritrovato con questo pezzo Endicott che risale ai primi anni 80, se non erro. Così apriamo quest'ora insieme in viaggio qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino, Francesco Paradisi, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9, ma naturalmente Iso Radio non si ferma mai, quindi poi proseguiremo con Maria Cristina Manca e poi tutti gli altri colleghi. Questo è l'assistenza su strada e poi la compagnia che condividiamo insieme, musica, infomobilità e news. Diamo un'occhiata a quest'ora perché affronteremo svariate tematiche. Intanto avremo nuovamente il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia intorno alle 8.45 più o meno, poi tanta musica, notizie, news e quant'altro, e poi intorno alle 8.45, subito dopo il collegamento con Autostrade, vi proponiamo un'anteprima perché oggi si terrà un evento al Clubhouse Montecitorio di Roma, piazza Montecitorio, che vede il tema sicurezza e innovazione di infrastrutture autostradale, e quindi ne parleremo con l'amministratore delegato di Autostrade dello Stato. Andremo intanto a scoprire questa società che collabora con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il tema sullo sfondo naturalmente è sicurezza, innovazione, ma anche qualità dei servizi, sostenibilità e trasparenza e intelligenza artificiale, quindi temi che ci sono molto vicini, che magari non ci pensiamo quando sono in viaggio, ma sono determinanti per la nostra sicurezza. Quindi 8.45 avremo l'amministratore delegato di Autostrade dello Stato, Vito Cozzoli, con noi qui su Rai Iso Radio. Detto questo, prima di andare con la musica, vediamo un po' quali sono qualche aggiornamento che viene dalle nostre strade. Abbiamo la 9 ora in primo piano, vettura e moto in corsia di emergenza tra Ubolde e la 8 verso le Nate, un incidente. Abbiamo un veicolo in fiamme in A1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso Roma, il veicolo è in fiamme al chilometro 522. Abbiamo poi Napoli con il tratto Secondigliano Arenella verso Pozzuoli con code, un tratto di circa 5 km. Pedoni in A24, Valle del Salto, Carso Loricola verso Roma, sono segnalati tra il chilometro 75 e 50, quindi in movimento fate attenzione. 3 km di code in A1 verso Bologna tra Variante di Valica e Sasso Marconi, qui complice anche un veicolo fermo in avaria, questa è la situazione. Spostiamoci in A13, abbiamo questo incidente tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna, coinvolte due vetture, e questo sta causando delle code. Lasciamo questa zona e ci spostiamo in A7, Bolzaneto, Bivia 12 verso Genova, coda e traffico intenso.

E aumentano rapidamente le notizie di code e rallentamenti, si confermano, si aggiornano, raramente le possiamo archiviare. Partiamo dalla 3, siamo nel tratto Torre del Greco San Giovanni verso Napoli, abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 10 km. Abbiamo poi la tangenziale di Napoli, vediamo un po', le notizie non mancano. Partiamo dal primo tratto aggiornato, Secondigliano Corso Malta verso Pozzuoli, code anche a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, sempre verso Pozzuoli, anche tra Capodimonte e Arenella abbiamo dei rallentamenti. C'è poi coda tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Lasciamo a questo punto la zona di Napoli e ci spostiamo in A14, lo facciamo perché abbiamo un incidente che è avvenuto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, l'incidente è indicato al chilometro 392 e 300. Per ora non abbiamo dettagli e non mi sembra che ci siano effetti sulla viabilità, quindi fate molta attenzione. Spostiamoci ora direttamente in Firenze Pisa Livorno, due notizie. La prima è riguarda il tratto A12 Interporto Toscana Ovest, quindi verso Livorno abbiamo dei rallentamenti per lavori, e Ginesta Fiorentina Firenze Scandicci verso Firenze, anche qui code a tratti, un tratto di circa 5 km, quindi non poco. Diramazione per Pisa, i rallentamenti sono indicati tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Questa è la situazione. Roma, vediamo un po' qualche aggiornamento che riguarda Roma. Abbiamo un incidente in corsia di sorpasso sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Il traffico è poi definito congestionato nell'altra direzione verso la tangenziale est tra Togliatti e tangenziale est. A questo punto lasciamo la capitale e ci spostiamo in A11, siamo a

perché abbiamo questo veicolo in fiamme che adesso vede anche fumo in autostrada, quindi attenzione, il tratto è Ponzano Romano, diramazione Roma Nord verso Roma, fumo e veicolo in fiamme, il chilometro di riferimento è il 520 e 600.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

novità di Olivia Rodrigo, ma poco prima abbiamo ascoltato un pezzo del passato, che dire, la versione era del 2016, ma si andava ancora più indietro, al 1972. Questa era ed erano i Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima. 8:25, tra passato e presente, musica, musica che ci accompagna, musica per rinfrescare il nostro, il vostro viaggio. Siamo arrivati alle 8:25, tra poco ci collegheremo con Autostrade per l'Italia, ma prima voglio tornare su questo nostro prossimo ospite che abbiamo, il dottor Vito Cozzoli, che è amministratore delegato di Autostrade dello Stato. Allora, che cos'è Autostrade dello Stato? È una società che direttamente collabora col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nata nell'aprile 2024, quindi nuova, ma la sua missione è fondamentale ed antichissima: sicurezza, innovazione, qualità del servizio, sostenibilità e trasparenza. Oggi se ne parla a Roma e quindi noi abbiamo una lieti di averne un'anticipazione tra qualche minuto, tra un pochino di minuti. Anzi, se ci sono domande, insomma, saremo pronte poi magari a sintetizzarle, a proporre al nostro ospite, appunto, l'amministratore delegato. Nel frattempo salutiamo un po' di amici, arrivano dei buongiorno bellissimi, tutti marittimi, con tanto caffè. Franco, ne arriva uno, abbiamo Luigino, poi abbiamo Marino, che si muove sempre infaticabilmente in Liguria. Poi abbiamo Antonella, che si trova sul grande raccordo anulare, abbiamo cercato di aiutarla. Massimo auspica di essere in montagna, un'atmosfera piuttosto fresca quella che ci rimanda con le sue immagini. Poi abbiamo Sara, che anche lei viaggia con noi, ci dice il PC allerta temporale, è questo Lenovo, insomma non so esattamente dove si trova il nostro amico, però appunto sappiamo che oggi abbiamo una svariate allerte anche temporale. Poi c'è Roberto da salutare e Francesco. Spero di non aver dimenticato nessuno, ho ascoltato i vostri vocali, ma torniamo in strada perché questo è un po' il momento più delicato del traffico. Quindi ci eravamo fermati in A1 all'altezza di Ponzano Romano, proseguiamo, abbiamo una coda di 1 chilometro valutata in aumento tra Firenze Sud e Incisa Rigello verso Roma. Andiamo poi tra la fine Complanare Firenze Nord e Variante Valico verso Bologna, 5 km di coda in aumento anche per veicolo fermo in avaria, quindi sicuramente una situazione tra le più complesse. In A13 tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna abbiamo 3 km di coda per incidente. Spostiamoci ora in A1 nuovamente, torniamo in A1 variante di Valico Sasso Marconi verso Bologna, 3 km di coda anche qui per veicolo fermo in avaria, anche qui stimate in aumento. Rallentamenti poi sono indicati anche verso Firenze tra Sasso Marconi Nord e variante di Valico. Valutiamo adesso la viabilità Ligure, in A10 tra Albenga ed Andora verso Ventimiglia abbiamo 1 km di coda a tratti. Proseguiamo poi con l'A7, solo una notizia sull'A10 sorprendente, andiamo in A7, Genova Bolzaneto in uscita provenendo da Genova troverete code e traffico intenso.

musica, Infomobilità e News, questa è Raiso Radio, tra poco ci colleremo col centro multimediale d'Autostrade per l'Italia. Nel frattempo ricordiamo anche il nostro numero 348 103 10 10. Cosa è cambiato in strada? Intanto abbiamo la 4 in primo piano, siamo nel tratto Brescia-Padova, code per 4 km per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Rimaniamo in A4, Desenzano, Brescia-Est verso Brescia, anche qui abbiamo code. Qualcuno ci aveva scritto chiedendoci notizie del grande raccordo anulare che, diciamo, mostrava questa mattina, in assenza di traffico, però numerosi lavori. Adesso arriva una specifica che abbiamo un veicolo in avaria con corsia chiusa all'altezza dello svincolo 29 che corrisponde al Parco dei Medici verso l'Appia. Chissà che non fosse proprio il veicolo in avaria a causare questo disagio. Andiamo in A1, lo facciamo per aggiornare la viabilità tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso Roma. Abbiamo traffico bloccato per veicolo in fiamme. Abbiamo questi 4 km di coda che si sono formati a ridosso del traffico bloccato, insomma una situazione che è stata generata da questo veicolo in fiamme. Questi gli aggiornamenti, e adesso musica e poi centro multimediale.

0: Ed eccoci pronti a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, ben trovati.
1: Grazie, un buongiorno a voi e agli ascoltatori di Soradio da Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso Roma per un'auto in fiamme. All'interno del traffico bloccato ci sono 3 km di coda. Rimaniamo sulla 1 tra la Complanare Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna, registriamo 5 km di coda per un camion da poco rimosso. Il tratto si attraversa in 45 minuti. Sempre per un camion in avaria segnaliamo 3 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi nella medesima direzione. Sulla 11 Firenze Pisa Nord invece troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione di Firenze. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. E per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, ancora sulla 11 e per chi viaggia verso Firenze, registriamo una coda tra Sesto Fiorentino e Peretola. Medesima situazione sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare verso il centro città. Sulla 7 Serravalle Genova invece per un incidente segnaliamo 1 km di coda tra Vignale Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Situazione analoga sulla 14 Bologna Taranto tra Cesena e Rimini Nord in direzione di Ancona. Sempre per un incidente sulla 13 Bologna Padova ci sono 3 km di coda tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Andiamo sulla 4 Milano Brescia, dove per traffico intenso troviamo code a tratti tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino con tempo di percorrenza di 20 minuti e tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Qui il tratto si attraversa in 40 minuti. Code per traffico intenso che registriamo anche sulla 9 Lainate Chiasso tra Saronno e il bivio con la 8 Milano Varese verso Lainate con il tratto percorribile in un quarto d'ora, mentre per operazioni doganali segnaliamo una coda tra Como Montolimpino e l'uscita merci di Chiasso verso la Svizzera. Segnalazione di questo momento, si è formata anche una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: si occupa di noi, gestiscono la nostra sicurezza, calpestiamo le loro strade continuamente, entriamo, paghiamo pedaggi, usciamo, valutiamo l'assistenza che ci danno. Queste sono le nostre autostrade e strade in Italia. Solitamente noi viaggiamo a braccetto con Autostrade per l'Italia. Quest'oggi facciamo un approfondimento che ci consente anche di scoprire un ulteriore mondo per la nostra sicurezza. Allora do il benvenuto al dottor Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato. Dottor Cozzoli, buongiorno.
1: Sono radioascoltatore di Radio.
0: Eccoci qua, buongiorno, ben trovato. Dunque, siamo felici di averla, anche perché lei così ci aiuterà a far comprendere anche meglio questa ulteriore struttura, mi consente il termine, che collabora direttamente col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sullo sfondo abbiamo la nostra sicurezza, affiancati appunto da Autostrade dello Stato. Nel vostro statuto fondativo, mi prendo ancora un secondo poi le lascio la parola, ci sono alcuni valori di riferimento: sicurezza, innovazione, qualità e servizi, sostenibilità e trasparenza. E allora io mi permetto di riunire alcune tematiche che affronterete quest'oggi. Ci sarà questo convegno, questo incontro, questo evento, questo pomeriggio alle 17.30 al Clubhouse Montecitorio, a Piazza Montecitorio. Sicurezza e innovazione è il titolo, in qualche modo molto articolato. E allora mi permetto di raggrupparle. Allora, con la sicurezza parlerete quest'oggi anche dei droni che avete raccontato sul Monte Bianco, della A1, della Galleria di Mestre, della qualità dei servizi poi con manutenzione programmate, dell'innovazione con la piattaforma digitale con Strive. Questi sono un po' i temi, per ora sono nomi, le lascio i contenuti.
1: Sono soprattutto idee, ma idee che trovano realizzazione concreta. Autostrada dello Stato è nata 2 anni fa, non esisteva, e oggi vuole essere l'incubatore dell'innovazione del settore autostradale. E quindi siamo reduci da 2 eventi che abbiamo fatto sulle nostre autostrade, con CAB per il rilevamento del fumo in galleria attraverso l'intelligenza artificiale, su Monte Bianco con appunto il traforo. Noi siamo molto azionisti e soci della società, dove droni e tecnologie digitali hanno consentito il monitoraggio intelligente delle barriere fermaneve e delle reti parapassi. Oggi vogliamo fare di più, perché scendiamo ancora una volta in campo per la sicurezza delle infrastrutture con l'innovazione. È una priorità, e la sfida di oggi è valorizzare il patrimonio autostradale esistente attraverso tecnologie capaci di aumentare la conoscenza, migliorare la gestione e supportare decisioni più efficaci. Io penso che oggi il sistema autostradale abbia di fronte una sfida. Dobbiamo cambiare paradigma, dobbiamo passare dalla manutenzione programmata alla capacità di prevedere. Variano i progetti, i droni, i sensori e il digital twin, ma non
0: la sostanza, lei dice. Certo, l'approccio è sempre quello, il viaggio è sempre quello, no dottore, per quanto sia cambiato, aderire alle esigenze del pubblico, degli utenti della strada, sicurezza su tutto. Dunque la priorità vostra è assoluta su questo. Ci dice una parola in più sulla sicurezza, che forse è il tema che c'è più, ovviamente, inevitabilmente più a cuore?
1: Ma io penso che l'innovazione della sicurezza, e oggi la tecnologia e l'innovazione possono generare valore concreto per il paese. Vogliamo costruire un sistema infrastrutturale più moderno, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e accompagnare la crescita del paese. E vogliamo che la sicurezza sia per tutti, dagli utenti ai viaggiatori, agli operatori, agli addetti ai lavori. Questa è la sfida che oggi la sviluppiamo ulteriormente con 2 nuovi progetti che raccontano una trasformazione già in corso. Infrastrutture che non sono soltanto più elementi fisici della rete, ma sono sistemi intelligenti capaci di raccogliere informazioni, di dialogare con i gestori autostradali e supportare anche decisioni più rapide e consapevoli grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale.
0: Ci chiedeva un ascoltatore che è in viaggio, Strive, che ne ha sentito parlare, di cosa si tratta esattamente?
1: Strive è il cuore digitale del nuovo modello di gestione di autostrade dello Stato. E il nostro elemento distintivo è un ecosistema che centralizza tutti i progetti, integra informazioni, modelli e competenze per trasformare i dati complessi in conoscenza utile a chi deve prendere decisioni. E oggi Stribe viene messa alla prova con due nuove applicazioni tecnologiche. Sul viadotto del Vernetto, traforo del Frejus, abbiamo applicato due tecnologie diverse unite dalla stessa visione: utilizzare i dati per aumentare la conoscenza delle infrastrutture e trasformare la manutenzione da un modello prevalentemente reattivo a un modello predittivo. Questo è il cambio di paradigma e questa è la svolta. Sul ponte Talloria mettiamo in campo una rete di sensori ad alta precisione che consente di monitorare portamento della struttura, rilevando modifiche, vibrazioni e parametri significativi. Sul viadotto del Vernetto abbiamo realizzato un digital twin, un gemello digitale, una rappresentazione digitale avanzata che permette di osservare, analizzare e conoscere l'infrastruttura in una dimensione nuova. Sono due approcci complementari, diciamo la stessa cosa. Da una parte la capacità di ascoltare ciò che una struttura comunica attraverso i dati, dall'altra di una controparte digitale per analisi e valutazioni.
2: Certo.
1: Questa è la sfida e questa è anche sono le idee concrete che noi mettiamo al servizio del sistema autostradale, dei cittadini, degli utenti, ma ripeto anche dei lavoratori, affinché le nostre autostrade siano più sicure, più efficienti e più moderne.
0: Per tutti. E allora, dottor Vito Cozzoli, intanto la ringraziamo, è stato un piacere averla conosciuta, così indispensabile la vostra presenza anche nelle nostre dirette, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, e avete anche un sito molto ben fatto, quindi invito anche i nostri ascoltatori ad andare così a valutare anche i vostri progetti per adesso e per il futuro. Allora, buon pomeriggio, si troverà a Roma, buon lavoro, farà caldo, glielo dico, si prepari.
1: Grazie, siamo pronti al caldo
0: per lavorare
1: affinché le nostre autostrade siano sempre più efficienti al servizio
0: degli utenti. Bene, purtroppo la linea non è perfetta, anche su quello magari la prossima volta ci soffermeremo sui collegamenti. Bene, la ringraziamo e le auguriamo buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Legge elettorale, Premier Meloni delusa per il no della Camera per un solo voto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude, ha scritto sui social. Quindi ha ammesso la necessità di una riflessione in maggioranza e ha attaccato le opposizioni che hanno voluto il voto segreto. In serata la bagarre in aula a Montecitorio, quindi lo stop ai lavori.
2: Tra mezz'ora riprendono i voti nell'aula di Montecitorio. Le opposizioni hanno ritirato tutti gli emendamenti tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. Poi la nuova battaglia, quando arriverà la legge, si trasferirà al Senato, dove non c'è il voto segreto. Voto segreto dietro cui si sono nascosti una trentina di franchi tiratori. Tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza nessuna influenza sulla stabilità di governo. Lupi ammette, serve una riflessione. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
3: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
2: I Vannacciani, per allontanare sospetti, filmano il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa, in aula si leva il coro elezioni elezioni, poi il coro lo riprendono i leader. Il 5 Stelle Conte dice al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi, Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. La leader PD, Elly Schlein.
4: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
2: Vasco Pirri, GR1.
1: Il governo intanto interviene ancora sul tema della sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per fronteggiare le bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze, in particolare durante la movida notturna nelle grandi città. Fermo preventivo esteso anche ai minori, e a farlo potrà essere anche la polizia locale. Andiamo all'estero con il Medio Oriente. Ancora una notte di ostilità tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno affermato di aver centrato infrastrutture militari americane in Bahrein. Le difese aeree di Giordania e Kuwait hanno fermato missili iraniani lanciati dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro le città costiere dell'Iran. Hormuz resta al centro del conflitto, in vigore il nuovo blocco americano dei porti iraniani. Trump inoltre ritira la proposta di imporre un pedaggio del 20% sul valore dei mercantili e parla di accordi con i paesi del Golfo per investimenti negli Stati Uniti. E la ripresa della guerra innesca immediati rialzi sul mercato del petrolio e del gas. Sentiamo allora subito come sta andando in Europa, dove si sono appena aperte le contrattazioni, collegandoci in diretta con Milano e con Federico Simonelli.
5: Sì, borse europee che partono con il freno tirato quest'oggi, quelle asiatiche invece avevano chiuso positive. Milano in apertura meno 0,3%, la peggiore Francoforte meno 0,7%. I mercati avevano tirato un po' il fiato dopo la marcia indietro di Trump sui dazi Hormuz e il petrolio però torna a salire. Il Brent ora scambia poco sotto gli $86, più 1% rispetto alla chiusura di ieri. Anche il gas sale poco sotto i €54 al megawattora. Piazza Affari, attenzione ai bancari, dopo che la BCE ha selezionato la lista degli istituti selezionati per partecipare al progetto sull'euro digitale. 8 sono quelli italiani. Poi a Poste, dopo che la Banca d'Italia ha dato il via libera all'offerta su TIM, ora è attesa l'approvazione del prospetto da parte della Consob. Linea Roma.
1: L'attentato di Namidardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre non ha risposto al PM Marica De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre 3 persone, tutte accusate di aver materialmente compiuto l'azione. Oggi interrogatorio di garanzia per gli altri 3 indagati, componenti della banda. Intanto, in merito alla sospensione delle repliche di Report, interviene l'amministratore delegato della RAI, necessaria per tutelare un brand fondamentale per l'azienda, ha dichiarato Giampaolo Rossi. L'Italia ancora nella morsa del gran caldo, 7 le città oggi in bollino rosso, domani diventeranno 15, picchi di temperature oltre i 40 gradi nelle aree interne delle regioni del sud. Al nord invece arriveranno temporali ed è già allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. E siamo allo sport, mondiali di calcio. La Spagna vince 2-0 contro la Francia e vola in finale. Decisive le reti di Oyarzabal sul rigore di Porro. L'allenatore transalpino Deschamps, la sua ultima presenza sulla panchina dei Blues, ammette la sconfitta ma polemizza sull'arbitraggio. Domenica a New York l'ultimo atto della competizione. Gli iberici attendono la vincente di Inghilterra-Argentina in programma questa sera alle 21. Per il ciclismo, Tour de France, la decima tappa è di Pogacar. Lo sloveno è sempre più in maglia gialla, terzo successo in 10 giorni per lui nella gara. Oggi si prosegue con l'11ª frazione, favorevole almeno sulla carta ai velocisti. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
0: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
6: Allora, per stasera pensavamo cinema,
7: sì, certo.
6: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
7: come
6: da Marco,
7: no?
6: E poi da lì,
7: sì, sì.
6: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

11 minuti dopo le 9, buongiorno, ben ritrovati, questa è Raiso Radio, rigorosamente in diretta insieme a voi su strade e autostrade e sulle strade del mattino, Maria Cristina Manca, insieme a Frank Pantaleo, che ritrovo alla parte tecnica, alla messa in onda. Abbiamo ascoltato fino a qualche istante fa il giornale radio, prima ancora la nostra Alessandra Tocci che vi ha accompagnato nelle prime ore di questo caldo luglio, di questo 15 luglio 2026, insieme subito con gli aggiornamenti più che mai importanti, perché abbiamo diverse situazioni difficili, ce lo state anche scrivendo voi al 348 103 1010. Partiamo dalla 7, la Milano-Genova, perché tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano il traffico è bloccato con 2 km di coda e per un incidente avvenuto al chilometro 85 in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante sul viadotto Scrivia. I soli veicoli leggeri diretti a Milano si consiglia di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Questa è la situazione che riguarda la A7. Ci chiedete anche notizie di un tratto dell'autostrada del Sole, io direi di percorrerla tutta da nord a sud. Intanto i rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e il bivio variante di Varico verso Firenze, ci sono code di 3 km per un mezzo che era in difficoltà, che poi nel frattempo è stato soccorso e rimosso. 3 km tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi direzione nord Bologna. Abbiamo code per il traffico anche tra il bivio A1 con Planare Firenze Nord e il bivio A1 variante di Valico verso nord Bologna. Code per un mezzo in avaria tra Attigliano ed Orte verso Roma, 2 km per questo mezzo fermo al chilometro 489. Ma la situazione più difficile riguarda la carreggiata sud nel tratto Magliano Sabina bivio 1 diramazione Roma Nord verso Roma, 8 km per questo mezzo che provocava appunto questa coda, ma che adesso è stato rimosso. Quindi ci sono comunque questi 8 km tra Magliano Sabina e bivio diramazione Roma Nord verso Roma, e nel tratto precedente 2 km tra Attigliano ed Orte. Abbiamo materiali dispersi in A1 tra Ferentino e Frosinone verso Napoli, attenzione al chilometro 620, e mi sembra di aver percorso tutta l'autostrada del Sole. Queste sono le difficoltà per ora che incontrerete se vi metterete in viaggio su questa lunga autostrada da Milano a Napoli. Questi i primi aggiornamenti, ma tra poco torneremo a parlare di infomobilità dopo aver ascoltato Geolier.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

Sigrita rotolando verso sud. E noi dal sud però torniamo al nord, perché parliamo di questa situazione della Milano-Genova, autostrada 7, il traffico non è più bloccato ma permane tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano questa coda di 2 chilometri per l'incidente al chilometro 85 in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante sul viadotto Scrivia. Ai soli veicoli leggeri diretti a Milano si consiglia di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi invece da Genova, Savona o Livorno è diretto verso Milano si consiglia di utilizzare la 26, la Genova Gravellona Toce e la diramazione Predosa Bettole. Questa è la situazione, l'evoluzione di quello che accade in A7, ma il traffico, ripeto, non è più bloccato. Anzi, ora vedo che di nuovo arriva la segnalazione di traffico bloccato. Questa misura è nuovamente attiva su questa autostrada. Vedremo il perché nuovamente è bloccato. In attesa di ricevere ulteriori news dalla nostra fonte, ci spostiamo, andiamo in A4, c'è un incidente anche qui, incidente al chilometro 127-300, c'è una coda tra Sesto San Giovanni e Bivio, A4 raccordo Viale Certosa verso Torino. Non abbiamo ancora dettagli di questo incidente, particolarmente trafficata l'A4 tra il nodo di Piero e Milano Est verso Brescia, tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Le operazioni doganali sulla 9 lenate Como Chiasso stanno provocando code tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione nord verso la Svizzera. Torniamo a parlare anche dell'incidente sulla 13 che è risolto, rimane la coda di 3 km tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Traffico intenso in A1 nel tratto Firenze Impruneta, Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, abbiamo code a tratti. 9 km adesso in A1. Vediamo la nota che ci parla appunto di questa lunga coda tra Magliano Sabina e Bivio, diramazione Roma Nord verso Roma. Si registrano 9 km di coda per un mezzo in fiamme ora spento al chilometro 520 e 600. Il traffico scorre su tutte le corsie. A chi viaggia ed è diretto verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la statale 675 Orte Viterbo, proseguire sulla statale 2 Cassia verso Roma, immettersi sul grande raccordo anulare e rientrare in autosole. Ci spostiamo, andiamo nel tratto della 14 interessato da un incidente poi risolto, rimangono questi 2 chilometri tra Cesena e Rimini Nord in direzione sud verso Ancona.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E com'è la situazione a Roma? Lo chiediamo ad Isidoro Piterà, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, stamani abbiamo traffico diffuso su molte delle principali strade cittadine, se ne riscontra in via Portuense tra via Folchi e Largo La Loggia, in via Maiorana, in viale dei Colli Portuensi, in via Brevetta, via della Pisana, via della Nocetta, in via Aurelia, in via Baldo degli Ubaldi, in via Cipro, sulla circonvallazione trionfale, in viale Vaticano. Traffico intenso anche in via della Pineta Sacchetti, in via dei Prati Fiscali, su via Nomentana, via Pinciana e viale del Muro Torto, lungo la tangenziale est, in via Tiburtina, il tratto urbano della A24, lungo la circonvallazione Tiburtina e in via Merulana. E ancora, forte traffico lungo via Appia Nuova, in via Ardiatina, in via Ostiense, in zona Piramide e sul raccordo anulare tra via Casilina e via Ardiatina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

il grande Stevie Wonder con For Once in My Life, un grande classico del 1968, un brano che celebra la gioia di aver finalmente trovato qualcuno capace di dare un senso nuovo alla vita, diventato uno dei simboli del soul e del talento straordinario di questo grande artista. Allora, sono le 9:38 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, Musica News ed Infomobilità insieme a Maria Cristina Manca, Frank Pantaleo alla parte tecnica, e noi torniamo in A1 dove ricordiamo che tra Magliano Sabina e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Roma si registrano 6 km di coda per un mezzo in fiamme ora spento al chilometro 520 e 600. Il traffico scorre ora su tutte le corsie. A chi è diretto verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la 675 Orte Viterbo, proseguire sulla statale 2 Cassia verso la capitale, immettersi sul grande raccordo anulare e rientrare poi sulla A1. Vediamo gli altri aggiornamenti. Intanto abbiamo il tratto toscano dell'autosole che si percorre in 1 ora e 30 minuti, quello che va da Firenze in Pruneta al bivio con la variante di Varico verso nord Bologna. Abbiamo code per questo motivo, code anche tra il bivio 1 variante di Varico e Sasso Marconi in direzione nord Bologna. In carreggiata sud verso Firenze invece si registrano rallentamenti tra Sasso Marconi nord e il bivio con la variante di Varico verso Firenze. Abbiamo notizie ancora dalla 4, il tratto nodo di Pero Milano S verso Brescia, le code con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Risolto l'incidente tra Sesto San Giovanni e il raccordo Viale Certosa verso Torino, la circolazione torna regolare, anzi in realtà abbiamo delle code per il traffico ora tra il raccordo tangenziale S di Milano e Viale Certosa verso Torino. Torniamo in A7 perché ricordiamo che tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano si registrano questi 3 km di coda per l'incidente al chilometro 85 in cui è rimasto coinvolto un camion sul viadotto Scrivia. Il traffico però non è più bloccato. Ai soli mezzi leggeri diretti a Milano si consiglia di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A chi invece da Genova, Savona, Livorno viaggia verso Milano consigliamo di percorrere la 26 e la diramazione Predosa Bettole. Questa è la situazione che riguarda la A7.

0: talk about.
1: Aggiornamenti in meteo alle 9.45, come sempre con l'Aeronautica Militare. Maggiore Stefania De Angelis, buongiorno. Tanto ormai penso che l'avranno tutti, come dire, tutti le fanno la stessa domanda: quando finisce questo caldo?
2: Buongiorno. Sì, è così. In effetti il caldo, lo diciamo subito, finirà domenica, perché domenica è previsto la discesa di aria più fresca, che darà temporali anche importanti, e quindi un po' cambia la circolazione, diciamo. Quindi si vede
1: a partire dal nord, o poi
2: a partire dal nord, poi scendendo nord e centro domenica, poi scendendo, quindi, e durerà insomma qualche giorno di pausa, dovremmo averlo.
1: Speriamo.
2: Ma l'ondata di caldo in realtà è persistente in questi giorni, porta temperature elevate, oggi oltre i 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna, domani si aggiunge anche la Sicilia, ma anche la Puglia, le aree interne della Puglia. Quindi un po' normalmente le aree interne sono più calde rispetto alle coste, quindi chi può meglio spostarsi verso la costa, andare
1: andiamo
2: al mare,
1: tutti al mare,
2: esatto, perché è più ventilato. Ci sono ovviamente nelle città, fa più caldo perché sono le isole di calore, abbiamo oggi 7 bollini rossi, domani aumenteranno,
1: domani ancora di più, è vero,
2: esatto, quindi è una situazione insomma in cui fastidiosa, di grosso disagio, e soprattutto perché la notte fa caldo,
1: non c'è proprio, infatti,
2: non c'è
1: questo
2: refrigerio.
1: Sì, no, io stamattina insomma noi veniamo presto qui, 26-27
2: sì,
1: gradi,
2: sì,
1: già,
2: esatto,
1: di mattina,
2: esatto,
1: cioè assurdo.
2: Normalmente se la temperatura supera i 25 gradi il corpo, il fisico non ne sente il disagio, quindi queste sono notti torride,
1: ventilatori e aree condizionate.
2: Esatto,
1: l'importante
2: esatto,
1: però, che dopo non vengano questi temporali distruttivi,
2: ecco,
1: speriamo,
2: realtà,
1: questo insomma.
2: In realtà oggi abbiamo presenza di temporali al nord, nonostante il caldo, anzi forse proprio per questo eccessivo caldo, appena arriva un pochino di aria più fresca, quello che noi tecnici chiamiamo l'aria fresca in quota,
1: si scontra.
2: E fa temporali. Oggi il nord praticamente è tutto interessato da temporali, e rimarranno, si sposteranno verso nord-est e rimarranno tutta la notte.
1: Quindi nord-ovest, nord-est, comunque,
2: esatto,
1: in generale.
2: Sì.
1: Speriamo bene. Grazie,
2: esatto,
1: al maggiore Stefania De Angelis. Buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Buon vento, dicono Giovanotti insieme ad Alfa. Chi oggi partirà, siete in tanti. Naturalmente è il periodo questo delle partenze, quantomeno nei weekend. Adesso torniamo in strada perché abbiamo una situazione che è risolta, quella diciamo tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Non ci sono più code e rallentamenti. La situazione invece è di un'ora per attraversare il tratto Firenze Improneta Bivia, una variante di valico verso Bologna. Parliamo di code a tratti. Adesso Moloco fino al segnale orario, poi ci ritroveremo.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
1: Estate con Rai Isoradio.

Erano i Coldplay insieme a Beyoncé con Him for the Weekend, uno dei brani simbolo dell'album Head Full of Dreams del 2015, una canzone che unisce pop rock ed elettronica con un messaggio di rinascita, energia positiva. L'amore viene raccontato come qualcosa che dà forza, fa sentire vivi. La voce di Beyoncé, insomma, impreziosisce il ritornello di questo brano veramente straordinario dei Coldplay. Ci ritroviamo alle 10:05 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio, rigorosamente in diretta insieme a voi su strade e autostrade. Torniamo a parlare della 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Serravalle. Scrive: verso Milano si registrano 6 km di coda a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 85 in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante sul viadotto. Scrive: il traffico defluisce su una sola corsia, ai soli veicoli leggeri diretti a Milano si consiglia di uscire a Vignole Borbera, rientrare a Serravalle. Scrive: dopo aver percorso la viabilità ordinaria, a chi da Genova, Savona o Livorno è diretto a Milano si consiglia di percorrere la 26, la Genova Gravellona Toce, la denominazione Predosa Bettole. Questo è un po' il succo di quello che rimane su la 7. Andiamo in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza di 35 minuti mentre ne occorrono 50 per attraversare il tratto tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Un incidente viene segnalato, ci spostiamo al sud sulla 3 Napoli-Salerno in entrata ad Angri Sud, interessa ambedue le carreggiate. Andiamo poi a occuparci anche dell'autostrada del Sole, dove abbiamo il tratto Firenze-Improneta, Bivia 1 variante di valico direzione nord Bologna, che si attraversa in 1 ora e 10 minuti. Code anche tra il Bivia 1 variante di valico e Sasso Marconi verso Bologna, e poi code tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna. Sono code per il traffico. I materiali dispersi invece stanno rallentando la circolazione nel tratto Firenze-Improneta in Cesareggello direzione sud Roma. Sulla diramazione Roma Sud abbiamo code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Andiamo a dare un'occhiata anche in A14, vediamo com'è la situazione tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Sud Ancona, rallentamenti, code tra Imola e Bologna San Lazzaro direzione Nord Bologna, un incidente in uscita a Cesena Nord, interessa ambedue le carreggiate al chilometro 93 e 600. Ci spostiamo nuovamente sulla tangenziale di Napoli, dove dobbiamo raccontarvi un incidente al chilometro 15 e 700 tra Arenella e Capodimonte verso Capodichino. Si è formata già una coda di un chilometro in aumento a partire da Camaldoli. Torniamo anche sulla diramazione per Pisa, sulla Firenze Pisa Livorno diramazione per Pisa, perché qui per un incidente ci sono 6 km di coda in aumento tra Navacchio e Pisa Aeroporto direzione Pisa.

Sono due gli incidenti a Napoli sulla tangenziale, il primo di cui già vi ho parlato tra Arenella e Capodimonte al chilometro 15-800, l'altro al 15-700, vede coinvolte due vetture in terza corsia, sono entrambi verso la diramazione Capodichino, ci sono code di un chilometro, la coda però è in diminuzione per quello al 15-700 e questa è un po' la situazione che riguarda la tangenziale di Napoli. Continuano a esserci difficoltà anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Pisa, Navacchio-Pisa-Aeroporto, questo è il tratto interessato da 6 km di coda in aumento per un incidente al chilometro 75, siamo in direzione di Pisa. Dunque torniamo anche a occuparci dell'autostrada dei Fiori, perché adesso vede code a tratti di circa un chilometro per un mezzo in difficoltà, un mezzo in avaria tra Pietra Ligure e Orcofeglino in direzione di Genova. Per quanto riguarda il tratto toscano dell'Autosole, ricordiamo i tempi di percorrenza, diciamo abbastanza elevati, un'ora e 10 minuti, e questi sono i tempi che occorrono per attraversare il tratto Firenze-Impruneta, Bivia 1 variante di valico verso Bologna. Sono code a tratti dal chilometro 266 al chilometro 292. Abbiamo poi ancora da verificare quello che accade sulla 7 Milano-Genova. Vedo che permangono 6 km di coda. Isola del Cantone, Serra Valle Scrivia verso Milano. Ricordiamo che queste code si sono verificate a seguito di un incidente al chilometro 85 in cui è rimasto coinvolto un camion sul viadotto Scrivia. Voglio ringraziare Vania perché ci invia un bel messaggio. Vogliamo ricordare ai signori guidatori che in autostrada c'è l'obbligo di occupare la corsia libera destra e che non ci si piazza sulla corsia centrale o peggio ancora su quella di sorpasso. Inoltre, guardare ogni tanto lo specchietto retrovisore sarebbe consigliato, mettere le frecce al cambio corsia lo sarebbe altrettanto per la sicurezza di tutti. Buon viaggio, grazie del vostro lavoro e degli aggiornamenti, buona vita. Grazie Vania di questo tuo messaggio. Arriva Gianni Morandi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Case Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic?
6: La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Rai su Radio.

Katy Perry con questa Watch It Burn. 10 e 24 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news, l'infomobilità. E noi, prima di partire, ricordiamo i prossimi appuntamenti qui su Raiso Radio. Restate sintonizzati, tra poco la consueta rubrica Summer Breeze, che solo breeze fa venire voglia di estate, e quindi ascolteremo questi grandi successi del passato, e tra l'altro dovrete anche riconoscerli. Faccio tipo una sorta di quiz. Poi l'appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, ascolteremo gli aggiornamenti anche dai loro tratti, e poi torniamo però adesso a parlare proprio di infomobilità attraverso anche i vostri messaggi che giungono copiosi al 348 103 1010. Intanto io ripartirei dalla situazione che riguarda la 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia. Ricordiamo le code a tratti con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Un tratto, quello che va tra la tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino, si attraversa ora in 50 minuti dal chilometro 126 al chilometro 141. Abbiamo notizie anche dal traforo del Monte Bianco. Non ci sono attese in coda, ma ci sono code comunque segnalate per chi viaggia direzione Italia dal versante francese. Torniamo a parlare del tratto della 7 Milano-Genova, interessato da 6 km di coda per l'incidente al chilometro 85 tra Vignole Borbera e Sera Valle Scrivia verso Milano. Ricordiamo l'incidente al chilometro 85, un camion sul viadotto Scrivia. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ai mezzi leggeri diretti a Milano si consiglia di uscire a Vignole Borbera e entrare a Serra Valle dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. A chi da Genova, Savona o Livorno viaggia verso Milano si consiglia di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce e la diramazione Predosa Bettole. In A10 sempre valida l'informazione della coda di un chilometro tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova, mentre spostandoci in A13 abbiamo code per il traffico tra Bologna Interporto e Bivia 13 a 14 direzione sud Bologna. Sempre in A13 code a tratti anche tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Il tratto toscano della 1, vedo che i tempi di percorrenza sono sempre abbastanza elevati, 1 ora e 10 minuti dal chilometro 262 al 292 tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico verso Bologna. Questi sono i tempi di percorrenza che riguardano il tratto toscano della A1. Non cambia la situazione sulla Firenze-Pisa-Livorno diramazione per Pisa, tra Navacchio e Pisa Aeroporto verso Pisa sono 6 km di coda in aumento per un incidente segnalato al chilometro 75. Vediamo se abbiamo qualche altra novità. Abbiamo un incidente ora in A16 Napoli-Canosa tra Pomigliano Est e Pomigliano verso Napoli, incidente al chilometro 7,3 ma senza ripercussioni sulla viabilità. E allora Samurai J con Flamenco Paranoia e poi la rubrica Summer Breeze.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E allora ci siamo, come già annunciato, questi tre brani del passato, successi del passato estivo di qualche anno fa. E allora il primo del 1979 lo riconoscerete sicuramente proprio dalla prima nota. E poi altro brano in sequenza del 2019, per finire con un vecchio successo di un grande artista italiano del 1968, ma poi vi dirò di più.

0: E questa era Summer Breeze. Abbiamo riascoltato brani del passato, e a partire dal primo Good Times degli Chic, l'avrete riconosciuto senz'altro, uno dei brani simbolo della disco music, pubblicato nel 1979, scritto da Nile Rodgers, diventato un successo mondiale grazie al suo groove irresistibile, a un basso che è entrato nella storia della musica. O ancora oggi Good Times è uno dei pezzi più campionati e influenti della musica moderna. E poi il secondo, ce lo ricordiamo tutti, era il 2020, Gerusalemme di Master KJ, pubblicata nel 2019, brano nato in Sudafrica, diventato un fenomeno mondiale appunto nel 2020 grazie alla celebre Gerusalemme Dance Challenge, che ha coinvolto milioni di persone, dagli operatori sanitari, vigili del fuoco, fino a intere comunità. E poi questo brano storico di Lucio Battisti, pubblicato nel 68, uno dei primi singoli della sua carriera da interprete, porta la firma naturalmente di Battisti e Mogol, il sodalizio che avrebbe cambiato la storia della musica italiana.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Rai Radio.

0: 46 minuti dopo le 10, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raiso Radio. Intanto vi do notizia di un incidente appena avvenuto a Roma sul grande raccordo anulare, sta rallentando la circolazione all'altezza dello svincolo 22 statale via Anagnina in direzione Appia. Altra situazione sulla sempre in viabilità invece ordinaria, statale 16 Adriatica, si rallenta per un incendio all'altezza della variante di Torre a Mare in direzione nord, e vedo che c'è anche un altro incendio sulla statale 96 Barrese. Attenzione perché sono diversi, ho visto ce n'è uno anche in autostrada, ma a riferircelo sono proprio gli amici di Autostrade per l'Italia. Andiamo lì a via Bergamini dal centro multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia verso Milano segnaliamo 6 km di coda per un incidente che ha coinvolto un camion sul viadotto Scrivia. Il traffico scorre su una corsia. Ai soli veicoli leggeri diretti a Milano consigliamo di uscire a Vignale Borbera e rientrare a Serra Valle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. A chi da Genova, Savona o Livorno è diretto a Milano, consigliamo dunque di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce e la diramazione Predosa Bettole. Sulla vicina 10 Genova Ventimiglia, per un veicolo in panne troviamo 2 km di coda tra Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Andiamo sulla 1 Milano Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo coda a tratti tra Scandicci e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di attraversamento di 45 minuti. Situazione analoga sulla 14 Bologna Taranto, dove ci sono coda a tratti tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Il tratto in questo caso si percorre in 20 minuti. Mentre sulla 9 Lanate Chiasso, per operazioni doganali, registriamo una coda tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso verso la Svizzera. E sulla 4 Milano Brescia, per il traffico intenso, segnaliamo coda a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempo di percorrenza di mezz'ora, e tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Qui il tratto si attraversa in 20 minuti. Infine registriamo una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix. Il tempo di attesa è di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
6: come no?
5: Lui, poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

questo è il brano che ci ha accompagnato sino alle 10:55 minuti. Tra poco cederemo la linea alla regia, ricordo l'appuntamento alle 12 con il giornale radio. E c'è un incidente però da segnalare ora in A14 in uscita a Forlì provenendo da Bologna, appena venuto al chilometro 81 e 600. Altro incidente sulla Torano Pescara, Scafalanno Torre dei Passeri verso la Roma Teramo al 160 e 800. Attenzione ora all'attesa in coda al traforo del Monte Bianco di circa 15 minuti per chi viaggia in direzione dell'Italia. Gianna Nannini con Marrakesh.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: Erano i Queen e continua The Show Must Go On anche qui sulle strade del mattino Raiso Radio. Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 12, come c'è adesso Francesco Paradisi alla parte tecnica, alla messa in onda. Dunque, torniamo ad aggiornare i nostri amici in viaggio. Abbiamo sicuramente le informazioni che ci arrivano dalla 7 Milano Genova, dove è nuovamente bloccato il traffico tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Ricordiamo che all'interno del blocco si registrano 6 km di coda. L'incidente a generare questa situazione al chilometro 85 è rimasto coinvolto nell'incidente un mezzo pesante sul viadotto Scrivia. Diciamo che si è alternata questa mattina, questa misura del blocco del traffico viene presa già 2 o 3 volte, è stata disposta questa misura. Probabilmente c'è da mettere in sicurezza il tratto autostradale interessato dall'incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia e i soli veicoli leggeri diretti a Milano. Si consiglia di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. A chi da Genova, Savona o Livorno è diretto a Milano, consigliamo di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce e la diramazione Predosa Bettole. Quindi torniamo a parlare degli altri tratti. Intanto un nuovo incidente in autosole, Orvieto Attigliano, direzione sud Roma, incidente al 473, 1 chilometro di coda per questo incidente. Abbiamo altre notizie dall'autosole, il tratto toscano Firenze Scandicci, bivia 1 variante di valico, direzione nord Bologna, si attraversa in 50 minuti. Molto trafficata la 1, vedo ci sono molti tratti interessati da rallentamenti e code, soprattutto il tratto appenninico. Poi vedo che c'è un incidente ora sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e Bivio, grande raccordo anulare, incidente al chilometro 19 e 200. Torniamo in A4 tra Pero e Milano S verso Brescia, 30 minuti di tempi di percorrenza con code segnalate a tratti. Abbiamo poi anche l'altro tratto interessato invece da un invito alla prudenza, perché c'è una lamiera in corsia di sorpasso, molta prudenza tra Rovato e Palazzolo verso Milano al 201 e 300, fate attenzione. Torniamo in A14 dove sono 2 gli incidenti da segnalare, in uscita a Forlì provenendo da Bologna al chilometro 81 e 600, in uscita a Cesena Nord per entrambe le direzioni al chilometro 93 e 600. Al momento non abbiamo ripercussioni per la viabilità. C'è un'auto che invece è coinvolta in A16 in un incidente tra Pomigliano Est e Pomigliano verso Napoli, siamo al chilometro 7 e 300. Ricordiamo anche che c'è un incendio in A30, Palma Campania, nodo A30 A16, incendio con fumo al chilometro 24, attenzione visibilità che potrebbe essere compromessa proprio a causa del fumo. Abbiamo poi una situazione che si va lentamente risolvendo, in realtà l'incidente è risolto, è la coda che rimane di 3 km ma in diminuzione, Firenze Pisa Livorno, Navacchio Pisa Aeroporto, direzione Pisa. E allora il prossimo brano che andremo ad ascoltare è una novità ed è di Biagio Antonacci. Intanto è sold out il concerto che lui terrà sabato 18 luglio alle 4:45 del mattino nel Teatro Greco di Tindari in provincia di Messina. Dopo le 10 date tutte sold out, il cantautore milanese ha organizzato questo 11° show che si intitola Vivere l'alba insieme, un concerto speciale vissuto nelle prime ore del mattino. E allora ce lo ascoltiamo con l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

My Soul, nuova collaborazione tra Chaka Khan e Snoop Dogg, un brano recentissimo questo che unisce funk, soul e groove contemporaneo, segnando il ritorno discografico della regina del funk con un'energia tutta da ballare. Allora, torniamo in strada, intanto ci state chiedendo notizie dell'A7, tra poco torneremo a parlare dell'autostrada Milano-Genova, nel frattempo vedo che nel tratto Firenze-Pisa-Livorno, quello tra Navacchio e Pisa Aeroporto, non ci sono più le code ma dei rallentamenti ora, quindi migliora decisamente la situazione che riguarda questo tratto della Firenze-Pisa-Livorno diramazione per Pisa. Allora, torniamo, dicevo, anche a parlare dell'A7, perché oltre a questa situazione che vi ho descritto in direzione Milano, abbiamo difficoltà anche Genova, verso Genova, perché si è formata una coda per un mezzo in avaria al chilometro 104 e siamo tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione sud. Il mezzo è fermo al chilometro 104. Dunque, ancora notizie dalla 10, tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova, 2 km il traffico risulta congestionato. Andiamo in autosole, andiamo a dare un'occhiata alle notizie che ci arrivano dalla 1, tra Sasso Marconi Nord e Bivio variante di Varico verso sud Firenze, si rallenta anche verso Bologna, nel tratto Bivio variante di Varico Sasso Marconi Nord. Abbiamo le code confermate tra Firenze Scandicci e Bivio variante di Varico verso Bologna carreggiata nord, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Si rallenta poi tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, parliamo sempre di traffico intenso, mentre un incidente a provocare un chilometro di coda tra Orvieto ed Attigliano verso Roma, l'incidente al chilometro 473. Andiamo in A14, abbiamo rallentamenti che si registrano tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione nord Bologna, e poi ancora le code che interessano il raccordo Casalecchio tra il bivio con l'A14 e il bivio con l'A1 in direzione nord. Ricordiamo che c'è un incidente ancora segnalato in uscita a Forlì, siamo in A14 provenendo da Bologna al chilometro L'81 e 600, ne segnaliamo anche un altro in uscita a Cesena Nord che interessa in questo caso ambedue le carreggiate al chilometro 93 e 600. I lavori sulla 24 Roma Teramo, Castel Madama, Vicovaro Mandela verso Teramo, un chilometro, questa è la coda presente per un cantiere. Diamo un'occhiata poi all'incendio in A30, sempre segnalato al chilometro 24 tra Palma Campagna e nodo A30 16, attenzione al chilometro 24 c'è

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

domenica, anche se non lo è, perché decisamente oggi non è domenica. Che giorno è, caro Francesco Paradisi? Me lo dici tu che giorno è? Noi siamo insieme sempre tutti i giorni H24, anche se insieme sulle strade del mattino in questa fascia, poi destinazione estate. E ascolterete Sara Lucarini insieme a Monica D'Angelis, insieme però adesso fino alle 12 ci sono io, è una certezza. Maria Cristina Manca con voi fino alle ore 12, poi lasceremo spazio all'informazione. Dunque, intanto è spento l'incendio in A30, la Caserta Salerno, Palma Campania, Bivia 16, Napoli Canosa, quindi rientra questa situazione che riguardava la A30 Caserta Salerno. Torniamo però, vedo che si chiudono molte notizie, intanto è risolto l'incidente in A16, Pomigliano S Pomigliano, e torna a regolare la circolazione nel tratto della 1 Valdarno Arezzo direzione Roma, si registravano dei rallentamenti. Abbiamo invece rallentamenti che si registrano ancora sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci verso il capoluogo toscano. Ricordiamo le code in A10 Genova Aeroporto Bivia, 10 a 7 verso Genova. E poi dicevo, torniamo anche a parlare dell'autostrada A7, la Milano-Genova, perché vedo che qui non è più bloccato il traffico. Leggiamola insieme la nota aggiornata di autostrade per l'Italia. Tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano il traffico risulta però qua ancora bloccato, anche se vedevo la segnalazione che si era chiusa. In realtà la nota ci parla ancora del traffico bloccato con 6 km di coda a partire da Isola del Cantone. Ricordiamo che a generare questa situazione, ed è dura da un po', da questa mattina presto, è stato un incidente avvenuto al chilometro 85 in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante sul viadotto Scrivia. Sono in atto le operazioni di recupero, ecco perché era stato bloccato più volte il traffico. Di recupero, dicevo, del mezzo, ai soli veicoli leggeri diretti a Milano si consiglia di uscire a Vignone Borbera e rientrare a Serra Valle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. A chi da Genova, Savona o Livorno è diretto a Milano, il consiglio invece è di percorrere la 26, la Genova Gravelluna Toce e la diramazione Predosa Bettole. Quindi questa è un po' la situazione aggiornata che riguarda questa difficoltà che naturalmente di cui parliamo da questa mattina. Abbiamo adesso i rallentamenti che interessano anche il tratto della 14, siamo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione Nord Bologna. Anche sul raccordo Casalecchio, Bologna Casalecchio, Bivia 1 direzione Nord, abbiamo code che si formano ora per il traffico. E poi diamo un'occhiata proprio agli ultimi aggiornamenti. Abbiamo sempre l'incidente in A14 in uscita a Forlì provenendo da Bologna. E poi ancora notizie dalla 4, perché adesso viene segnalato un nuovo incidente in uscita a Cavenago provenendo da Brescia. Siamo al chilometro 150 e 100.

Olè. 11:33 minuti, sempre sulle strade del mattino Rai Isoradio. Dunque torniamo agli aggiornamenti. Ripartirei da quello che praticamente riguarda l'autostrada del Sole, la percorriamo da Milano a Napoli, vediamo cosa resta. Tra Sasso Marconi Nord e Variante di Valico verso Firenze, rallentamenti anche verso Bologna. Abbiamo il tratto Firenze-Scandicci, Bivia 1 Variante di Valico direzione Nord Bologna, che si percorre in 50 minuti. Un chilometro, questa è la coda presente tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma per un incidente al chilometro 473. Prima di andare a parlare dell'incidente a Roma Sud, attenzione perché tra Ferentino e Frosinone, sempre in A1 verso Napoli, carreggiata sud, abbiamo sempre questa segnalazione di materiali dispersi, non sappiamo di cosa si tratta, ma sono in terza corsia al chilometro 620. Incidente, dicevo, a Roma Sud, Torrenova, Bivio, diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare verso nord, verso lo stesso grande raccordo in entrata in città, incidente al 19.200. Sulla direttissima invece si rallenta per un mezzo in avaria tra Badia e Bivia 1 Variante di Valico direzione Nord Bologna. Riparliamo della 4. Tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Abbiamo un incidente in uscita a Cavenago, sempre in A4, interessa ambedue le carreggiate al chilometro 150, non abbiamo però ripercussioni a seguito di questo incidente. Ricordiamo invece la situazione della 7 tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia. Verso Milano si registrano 6 km di coda per l'incidente al chilometro 85 in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante sul viadotto Scrivia. Il traffico defluisce su una sola corsia, i soli mezzi leggeri verso Milano. Il consiglio di uscire a Vignola e Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. Invece a chi da Genova, Savona o Livorno è diretto a Milano si consiglia di percorrere la 26 e poi la diramazione Predosa-Bettole. Andiamo in A10, la coda per un mezzo fermo al chilometro 1.500 tra il bivio con la 7 e Genova Aeroporto in direzione della Francia. Diamo un'occhiata poi alla situazione in A14, sono solo rallentamenti ora tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord verso Bologna. Abbiamo poi da ricordare ancora l'attesa in coda al traforo del Monte Bianco di circa 15 minuti per chi viaggia dal versante francese in direzione dell'Italia. E adesso arriva

l'ennesimo, tormentone estivo per tutti voi. Era Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, un trio inedito che unisce comunque, insomma, ironia, pop e tradizione napoletana, mettiamoci anche questo, in un tormentone appunto dedicato al sogno della vacanza perfetta e al fascino del Sud Italia, insomma, ci sta. Allora, le 11:42 minuti, intanto diamo un'occhiata a quello che accade in strada, perché cambia qualcosa lì al Monte Bianco. I tempi di attesa in coda sono aumentati per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia. Adesso l'attesa in coda è valutata a circa 45 minuti. Torniamo in A7 nel tratto interessato da code per un mezzo in avaria. Parliamo della coda presente tra il bivio A7 A12 e bivio A7 A10 verso il capoluogo ligure. E torniamo a parlare naturalmente di incidenti, in realtà senza ripercussioni sulla viabilità, come ad esempio quello in A4 in uscita a Cavenago, interessa ambedue le carreggiate al chilometro 150. E restando in A4, ricordiamo che tra Pero e Milano Est vengono segnalate ancora code a tratti verso Brescia, con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Diamo ancora un'occhiata anche al tratto della 7 che interessa, dove c'è ancora questo mezzo in avaria al chilometro 104, che sta provocando una coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. E la situazione poi non cambia lì, con i 6 km di coda tra Isola del Cantone e Serravalle verso Milano. Ricordiamo il mezzo pesante incidentato al chilometro 85 sul viadotto Scrivia.

il canto d'amore, il nuovo duetto di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, un brano del 2026, quindi di quest'anno, recentissimo, che unisce intensità, emozione e sonorità moderne, confermando soprattutto l'intesa artistica tra questi due cantautori. Allora, l'11:51, tra poco i saluti, perché dalle 12 l'appuntamento sarà con l'informazione, poi sarete in compagnia, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì, di Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Allora, torniamo in strada perché abbiamo qualche novità. Risolto l'incidente sulla A1 tra Orvieto ad Attigliano verso Roma, torna tutto regolare, non sono più presenti code, mentre ce ne sono ora in A7 tra il bivio A7 a 10 e l'uscita di Bolzaneto verso Milano, c'era formata questa coda per materiali dispersi. Mentre per un cantiere di lavori adesso la coda si è formata sulla Roma Teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandella in direzione di Teramo. Torniamo a parlare del veicolo fermo in A7 che sta provocando code tra il bivio con la 12 e bivio A7 a 10 verso Genova. Altro mezzo che provoca code sempre sull'autostrada Ligure, ma siamo sulla 10 tra il bivio con la 7 e Genova Aeroporto verso la Francia, un chilometro per questo mezzo segnalato al chilometro 1,500. Diamo un'occhiata ancora al mezzo fermo, il mezzo fermo in A10, si tratta di un'auto in corsia di marcia in galleria, molto pericoloso, al chilometro 1,500 tra il bivio A10 a 7 e Genova Aeroporto verso la Francia. Diamo un'occhiata ancora alla situazione della 1 nel tratto toscano Firenze-Scandicci, bivio 1 variante di valico verso Bologna, 1:10, questi sono i tempi di percorrenza per questi 86-86, sono praticamente 20 km, quindi situazione difficile quella della 1 tra Firenze-Scandicci e bivio 1 variante di valico in direzione nord verso Bologna. Concludo, e a questo punto poi vi saluto, con la 7, dove ricordo ci sono questi 6 km di coda tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano per l'incidente al chilometro 85 in cui è rimasto coinvolto un camion sul viadotto Scrivia. Io ringrazio Francesco Paradisi che è stato con me fino a questo momento, ringrazio anche Francesco Pantaleo, tra poco l'appuntamento con l'informazione, poi Sara Lucarini e Monica D'Angelis, destinazione estate. Restate sintonizzati e connessi su Raiso Radio.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, legge elettorale. Dopo la bocciatura dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze, poco fa la Camera, sono ripresi i lavori parlamentari. Allora ci aggiorni in studio Francesco Macaro.
2: Sì, buongiorno Vanessa. La novità della mattinata è che la maggioranza ha modificato il parere da contrario a di remissione all'Aula su altri due emendamenti sempre sulle preferenze, uno in particolare presentato da Futuro Nazionale. Dunque si valuta anche il possibile sì del centrodestra, che intanto, come anticipato dalla Premier Meloni, avvia una riflessione al suo interno, anche se tutti i partiti sono concordati nel definire quello di ieri un incidente di percorso e annunciano anzi di voler andare avanti sulla riforma, come detto anche dal ministro Luca Cirani questa mattina. Le opposizioni intanto hanno ritirato tutti gli emendamenti salvo quelli sui fuorisede e gli eletti all'estero. Dopo la festa di ieri con il coro elezioni e subito dopo il KO dell'emendamento sulle preferenze, questa mattina i parlamentari 5 Stelle hanno mostrato in aula cartelli con su scritto imbullonati, riferendosi alla maggioranza di governo. Da tutti i leader delle opposizioni la richiesta a Giorgia Meloni di quella di dimettersi, di aprire la crisi di governo. Hanno sfiduciato la Premier, adesso le urne, hanno detto in coro Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Matteo Renzi. Intanto i lavori in aula stanno andando avanti, è possibile si arrivi al voto finale, sempre a scrutinio segreto, già in giornata.
1: E naturalmente vi aggiorneremo, grazie a Francesco Macaro. Passiamo alla situazione in Medio Oriente. Trump ritira l'ipotesi di un pedaggio nello stretto di Hormuz e annuncia attacchi più duri dalla prossima settimana. I raid americani comunque non si fermano e l'Iran risponde con missili sui paesi del Golfo. Il servizio.
3: Ancora una notte di attacchi e contrattacchi tra Stati Uniti e Iran. Bilancio pesante denunciato dagli iraniani. 30 civili morti in questi giorni, 7 militari uccisi nelle ultime ore a Banpur nel sud-est, altri raid a Bandar Abbas, nell'isola di Kashmir e su altri obiettivi nella fascia costiera dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con missili sulle basi americane nella regione, in Kuwait, in Giordania, e i Pasdaran proclamano di aver distrutto installazioni utilizzate dalla quinta flotta statunitense in Bahrain. E l'escalation sarà sempre più pesante, avverte il presidente Trump. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti per costringere l'Iran a riaprire lo stretto di Hormuz e venire a patti sul nucleare, mentre è entrato in vigore il nuovo blocco navale sui porti iraniani. Torna indietro invece Trump sull'idea di un pedaggio americano del 20% sulle navi che attraversano lo stretto. Il presidente annuncia accordi con i paesi del Golfo pronti a investire nelle imprese americane come compensazione per le spese di guerra sostenute dagli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
1: E le tensioni nello stretto di Hormuz pesano sul prezzo del petrolio. Il Brent europeo è scambiato a più di $85 al barile, il greggio americano 80. Su anche le quotazioni del gas, negativi i principali listini europei. Le banche devono contribuire a portare l'economia italiana sul livello più sostenuto di crescita. Il ruolo del governo come azionista delle banche si è esaurito, l'ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana. La situazione geopolitica spinge al rialzo le aspettative di inflazione e la Banca Centrale Europea ha già dato una risposta misurata a giugno, rialzando i tassi di interesse, ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia nel suo discorso all'Assemblea dell'ABI. Per Fabio Panetta, la BCE deciderà volta per volta in base ai dati. Ascoltiamolo.
4: Nel vagliare le prossime decisioni, il Consiglio valuterà con attenzione l'andamento dei mercati energetici. L'obiettivo è preservare il saldo ancoraggio delle aspettative di inflazione, limitando gli effetti indiretti e di secondo impatto degli shock.
1: Emergenza caldo, un blocco d'aria più fresca proveniente dall'Europa centrale sta interessando il nord Italia, innescando violenti temporali prima sulle aree alpine e poi sulle pianure, ma nel resto della penisola ci sono 7 bollini rossi che saliranno a 15 domani. Il picco termico sarà tra domani e dopodomani. Massima attenzione in Sicilia, dove non sono previste temperature record, ma si teme comunque per gli incendi. Anche nell'interno della Sardegna allarme AFA, come ci spiega Carlo Manca.
5: Temperature roventi eppure probabilmente destinate a salire ancora nei prossimi 2-3 giorni. A Orani si è già superata di un soffio la soglia dei 45 gradi, secondo il monitoraggio di ARPA Sardegna, che tra le località più calde, con 43 gradi e oltre, indica anche Berchidda, Ottana e Oschiri. Termometro salito oltre 42 gradi nell'Oristanese, a Milis e a Iglesias. Se tutta l'isola boccheggia, una mitigazione dell'aria tropicale è possibile solo ad altitudini elevate e vicine vicino alle coste, notevoli anche le minime. Se a Villanova Strisali si è scesi a circa 12 gradi, garantendo ai residenti un po' di respiro, gran parte dell'isola ha faticato a prendere sonno a causa delle cosiddette notti tropicali. In ogni caso resta ancora distante il record assoluto registrato in Sardegna, i 48,2 gradi di Lozzorai e Jerzu nel terribile luglio del 2023.
1: Definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia 5 anni fa. Ergastolo per i genitori ritenuti mandanti del delitto e per 2 suoi cugini, 22 anni per lo zio. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi presentati dai difensori per l'accusa. Si trattò di omicidio premeditato perché la ragazza si era opposta a un matrimonio combinato in Pakistan. L'amministratore delegato di Autostrada Arrigo Gianna rompe il silenzio della società e alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, 43 vittime, arrivano le scuse. Gianna ha scritto una lettera aperta in cui ribadisce l'assoluto impegno delle nostre 10.000 lavoratrici e lavoratori affinché fatti del genere non si ripetano mai più. A nome del gruppo Autostrade voglio chiedere scusa ai familiari delle vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani per le sofferenze originate dal tragico evento, conclude Gianna. Sport, calcio, stasera con diretta su questa rete alle 21 la seconda semifinale dei mondiali di fronte ad Atlanta, Inghilterra e Argentina. La vincente affronterà per il titolo la Spagna, che ha meritatamente battuto la Francia. La finale sarà domenica a New York.
0: La Spagna si conferma bestia nera della Francia, in barba ai pronostici che davano i transalpini come favoriti. Gli iberici tornano così in finale dopo quella vinta nel 2010 e lo fanno grazie ad una prestazione sontuosa. Possesso palla, giocate corali, 2 gol, anzi quasi 3, perché va registrata anche la prodezza di Yamal. Classica azione dalla destra a rientrare, serie di dribbling e rete all'incrocio dei pali, annullata per fuorigioco. Domenica a New York le Furie Rosse cercheranno di aggiungere la seconda stella alla loro maglia e di replicare il successo degli scorsi europei. Pressione alle stelle per l'altra semifinale fra Inghilterra e i campioni in carica dell'Argentina. Messi e compagni scenderanno in campo con una maglia blu, la stessa indossata nel 1986 in Messico dall'albiceleste di Maradona. Per la cronaca, El Pibe de Or in quell'occasione segnò 2 reti storiche, la mano de Dios, appunto con la mano, e il gol del secolo dribblando mezza Inghilterra. Insomma, non una scelta casuale. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1 come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto, vi ricordo la nostra app Rai Play Sound.
6: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: l'estate sta bene, anche il suo nome ce lo ricorda. Ben trovati, buon mercoledì 15 di luglio a tutti quanti voi, ben ritrovata anche a te Monica.
1: Ben ritrovata Sara e ben ritrovate a tutti i nostri ascoltatori di Rai Su Radio.
0: Allora, oggi siamo un po' lunatiche, qual è il motivo? Ci scambiano lo studio.
1: Esatto, hanno cambiato lo studio.
0: Oggi siamo, salutiamo i colleghi di Radio 1, oggi siamo, ci siamo appropriati un po' del loro studio. Stavo ragionando, no? A volte si utilizza invece della parola lunatico bipolare, ma in realtà sono due cose diverse, quindi è sbagliato. Quindi quando uno cambia l'umore per fattori esterni come lo studio che ce l'hanno cambiato, siamo lunatiche. Bipolare è proprio una patologia, un disturbo, no?
1: Purtroppo
0: patologia
1: sì,
0: psichiatrica,
1: molto...
0: così viene definita, anche bella tosta,
1: sì,
0: e intensa, che compromette poi la vita quotidiana. Non è il nostro caso,
1: no.
0: Mentre il nostro caso, ricordarvi il numero di WhatsApp, il 348 103 10 10 per interagire con noi fino alle 15. Mi stavi dicendo fuori onda che c'è giusto un po' di traffico.
1: Sì, situazione un po' movimentata sulle autostrade. Partiamo dalla 1, dove Milano-Napoli tra Fiorenzuola e il Bivio, con la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna abbiamo code per traffico intenso. Sulla variante di Valico tra Badia e variante di Valico in direzione di Bologna, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 9. Sulla 3 Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione di Salerno, una coda per un veicolo fermo al chilometro 48 e 9. Situazione invece più critica sulla A7 Milano-Genova, dove tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano registriamo 5 chilometri di coda per il ripristino della sede stradale dopo un incidente all'altezza del chilometro 85 sul viadotto Scrivia. Il traffico defluisce su una sola corsia e ai soli veicoli leggeri diretti a Milano si consiglia di uscire a Vignole Borbera e rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi. A chi da Genova invece o Savona o Livorno è diretto a Milano, consigliamo di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce e la diramazione Predosa Bedolle.
0: Allora, oggi dovremmo parlare un po' in spagnolo, visto la vittoria.
1: Ha vinto la Spagna, sì.
0: Della Spagna. Io sto sorridendo perché stanno ammazzando proprio sul gruppo di WhatsApp mio zio francese. Quindi scrivono tipo liberté, égalité, éliminé, capito? Del resto, insomma. Complimenti alla Spagna, non ci capisco nulla di calcio, ma dicono che gli spagnoli siano molto bravi a giocare.
1: Sì.
0: È così?
1: Eh sì.
0: Quindi adesso attendiamo Inghilterra-Argentina per capire poi chi andrà in finale.
1: Esatto.

Segnaliamo sulla A24 Roma-Teramo, all'altezza di Teramo Est, lo svincolo, un veicolo contromano, siamo al chilometro 158 e 400, quindi prestate attenzione, mantenete la destra. Mi raccomando, ripetiamo, sulla A24 Roma-Teramo, all'altezza di Teramo Est, svincolo, si trova questo veicolo contromano, quindi massima attenzione.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Rai Radio.

0: piano perché mi ha detto non parlare sopra Vasco Rossi, non sia mai. Mezzogiorno 25 minuti, buona giornata a tutti. Allora, prima abbiamo detto appunto la Spagna vittoriosa, prima però notizia
1: prima
0: importante,
1: ricordiamo sì. Ancora che permane ancora questo veicolo contromano sulla 24 Roma Teramo all'altezza di Teramo Est. Mi raccomando, prestate attenzione, siamo intorno al chilometro 158 e 400, mantenete la destra, mi raccomando.
0: Allora, la Spagna ha vinto, abbiamo un po' tra virgolette preso in giro i francesi, però in realtà da prendere in giro i francesi non bisognerebbe, visto che proprio ieri nella notte tra il 13 e il 14 luglio in pratica Parigi ha dedicato a Roma 70 secondi dei suoi fuochi d'artificio per la festa nazionale francese. Quindi che cosa hanno fatto? Il Colosseo è apparso sulla Torre Eiffel. Il motivo qual è? Perché quest'anno si celebrano i 70 anni del gemellaggio, esatto, tra le due capitali, quindi un patto firmato nel lontano 1956 riassunto dalla frase solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi. Il tutto condito dalla musica La dolce vita di Fedez Tananai e Mara Sattei. Si potevano scegliere anche altre canzoni, troppe ne abbiamo, no? Ecco, però insomma La dolce vita va a ricordarci un po' il passato, no?
1: Sì,
0: anche il film, se proprio lo vogliamo
1: bello
0: dire, ecco,
1: bel film
0: appunto, assolutamente. Allora, 348 103 10 10, questo è il numero di WhatsApp con il quale interagire con noi.

0: ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Gira 12:33 qui su Rai Isoradio e possiamo annunciarvi che il veicolo contromano sulla 24 Roma Teramo è stato fermato, quindi la situazione è ritornata normale.
1: E Sara, queste sono le buone notizie, ecco. Ora il perché uno vada contromano in autostrada ancora ce lo domandiamo e chiediamo, visto che i cartelli ci sono, se vedi tutte le macchine contro forse qualcosa non quadra, no?
0: Direi, ecco.
1: Vabbè,
0: diamo la colpa al caldo, facciamo
1: sì,
0: così.
1: Sì, diamo la colpa al caldo. Allora, è un piacere come sempre ascoltarvi. La speaker, quale delle due? Io? Ha la voce simile alla cantante Siria, che salutiamo. Siria, lo sai cos'è successo tempo fa? Siria ospite doveva venire qua nei nostri studi, mi è finita via Asiago e non a Sassarubra. Incavolatissima Siria, un bacio grande, ma ovviamente porti aperte qui a Saxa per te quando vuoi, mi raccomando. Allora, voi sapete che a New York due volte l'anno il sole tramonta allineandosi con le strade di Manhattan, tanto che girano foto a non finire. Lo spettacolo insomma è bello, già che c'è il tramonto è bello a prescindere da dove da dove sei, no? Mi dicevi che non c'è bisogno
0: anche
1: di arrivare là.
0: Sì, a Milano sui Navigli.
1: Pure a Milano?
0: Sì.
1: Ma sei sicura di questa
0: cosa? Certo, c'è un dronista, Leo, che salutiamo.
1: Salutiamolo.
0: Saluto tanto, di Milano, che spesso riprende questo fenomeno.
1: Ma dai!
0: Con il suo drone.
1: Beh, ci sta più vicino, dalla capitale a Milano.
0: Beh,
1: quello è
0: direi.
1: Poco ma sicuro. Però sto ragionando che potrei anche mettere due paletti fuori casa mia quando tramonta il sole e faccio la stessa cosa, dai. C'è la musica Walking on the

0: Ambra Potential 12:42 su Rai Iso Radio e ora aggiorniamo la situazione della viabilità con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Un buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Soradio, da Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per un veicolo in avaria ci sono 2 km di coda a partire da Badia per chi viaggia verso Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli, inoltre, per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in questo caso in circa un'ora. Situazione simile sulla 4 Milano-Brescia tra Piero e Milano Est in direzione di Brescia, ma con tempo da attraversamento di un quarto d'ora. Ancora per traffico intenso sulla 23 Udine-Tarvisio registriamo una coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, il tratto si percorre in mezz'ora. Rimaniamo ai valichi di frontiera, infatti per operazioni doganali sulla 9 Lanate-Chiasso segnaliamo una coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con tempo di percorrenza di 15 minuti e registriamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia, il tempo di attesa è di un'ora. Sulla 7 Serra Valle Genova, inoltre per lavori troviamo 1 km di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Segnalazione di questo momento: è stato bloccato sulla 1 Milano-Napoli il traffico nel tratto tra Ferentino e Anagni, il blocco è dovuto a un veicolo in fiamme e registriamo 1 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: E aggiorniamo sulla 27 Venezia-Belluno, tra Belluno e Fadalto in direzione di Venezia, un veicolo contromano al chilometro 66-800, prestate attenzione e mantenete la destra, mi raccomando, ripeto, sulla A27 Venezia-Belluno, tra Belluno e Fadalto in direzione di Venezia, un veicolo contromano al chilometro 66-800.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Grande salto RAF su Isoradio, mezzogiorno 51 minuti. Allora voglio salutare Gian Maurizio Foderaro, che lui, se non sta qui a Saxa, sta lì in quel di Agerola sulla costiera amalfitana, perché c'è il festival che tanti aspettavano e quindi avrete modo anche di sentire cantanti e artisti che ovviamente parteciperanno alle diverse serate anche qui su Isoradio insieme a Gian Maurizio.
1: E ricordiamo ancora questo veicolo contromano sulla A27 Venezia-Belluno, tra Belluno e Fadalto, in direzione di Venezia. Siamo intorno al chilometro 66-800. Prestate la massima attenzione e mantenete la destra, mi raccomando.
0: Allora, non possiamo non parlare di Bruno Mars, che ieri era a Milano, perché ho visto dei video bellissimi. Io ci volevo andare, ma poi con la diretta di mezzo è un po' complicato. Non si può far tutto nella
1: serviva
0: vita.
1: Serviva un jet privato.
0: Un jet privato, ma anche un social posto mio
1: anche
0: per venire qui in radio, appunto. A proposito di sosia, guarda, mi cade a fagiolo e a pennello, e c'era il sosia di Bruno Mars tra il pubblico, quindi anche Bruno Mars è rimasto sorpreso, perché dice: ma chi è ora questa? Identico a me, si muoveva, guarda, veramente nello stesso modo. Dopo ti faccio vedere il video. E sembrerebbe che Bruno Mars abbia anche gradito il cibo italiano. A Milano però ha mangiato romano.
1: Oh, al contrario.
0: Al contrario, poteva venire a Roma, l'ospitavo a casa mia, gli facevo due spaghetti.

0: GR1.
1: Legge elettorale in corso, le votazioni, il ministro Ciriani, il governo va avanti, la maggioranza si rimette all'aula per l'emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze. L'opposizione presenta proposte solo su fuori sede ed eletti all'estero. Elly Schlein, fischiettano come non fosse successo niente. Giorgia Meloni sui social, con il DDL sicurezza manteniamo l'impegno, e su quanto accaduto alla Camera ieri aveva detto: sono mancati diversi voti, ora seria riflessione. Stati Uniti, Iran, iniziata nuova ondata di raid americani, Teheran ha lanciato missili sui paesi del Golfo, il blocco dello stretto di Hormuz fa volare quotazioni di petrolio e gas. Definitive le condanne per il femminicidio di Saman Abbas, la Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini e 22 anni per lo zio. Estremi climatici, afa e temperature record al centro-sud e sulle isole, temporali al nord, sciopero dei radar contro il caldo, i consigli del medico al GR1. Musica, Diana Krall torna dal vivo a Roma, il jazz della pianista e cantante canadese incanterà questa sera il Parco della Musica. Sport, mondiali di calcio, stasera Argentina-Inghilterra, chi vince si regala la Spagna in finale.
2: Rai Coradio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Anas ricorda, in caso di guasto al veicolo, metti le quattro frecce e accosta a destra, spegni il motore, indossa il giubbotto catarifrangente, posiziona il triangolo e chiama il soccorso. Viaggia in sicurezza.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
5: come
4: da
5: Marco, no?
4: E poi da lì,
5: sì, sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Vi abbiamo riportato al 1992, Constant Craving, qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata, buon mercoledì, buon sole, buon caldo, buon afa. Io ho la pressione a zero.
1: Idem, soffriamo tutte e due di pressione bassa.
0: Portateci il sale, tipo. Voi sapete, no, che quando uno soffre di pressione bassa non devi prendere lo zucchero.
1: Lo zucchero
0: come si dovrebbe dire, ma il sale, dicono, quando hai proprio un calo improvviso,
1: esatto,
0: sale sotto la lingua. Questo
1: è
0: per
1: vero.
0: Quale motivo? Perché trattiene i liquidi e aumenta il volume del sangue, capito? Va bene, se non ci sentirete sapete il perché, perché in due
1: siamo
0: non
1: svenute.
0: Facciamo una pressione sana e normale. Allora diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Allora, è stato finalmente fermato il veicolo che procedeva contromano sulla A27 Venezia Belluno, tra Belluno e Fedalto in direzione di Venezia. Continuiamo con la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma. Segnaliamo un veicolo in fiamme al chilometro 615. Questo veicolo in fiamme sta già causando 2 km di coda. 3 km di coda invece sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, per un veicolo fermo al chilometro 10. Concludiamo con la A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San-Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 25 e 700.
0: Comunque Monica, noi ridiamo, scherziamo, ma in giro c'è gente che dice semaforo.
1: Ecco, quello l'ho sentito.
0: Psicologo, vi è mai capitato?
1: Già.
0: Pull troppo con la L e di dove vieni?
1: Di dove vieni mi mancava.
0: E c'è chi lo dice, c'è purtroppo.

0: Cosa Nostra Gaia, ritrovata qui su Isoradio. Sentito, no? Siamo lontani nello stesso letto, dice, no? Quando è così è la fine.
1: È finita la storia.
0: La relazione è terminata, assolutamente. Allora, voglio andare con voi, quantomeno con la fantasia, in provincia di Salerno, dove in estate nessuno si lamenta se finisce con i piedi nell'acqua, anzi è proprio quello che tutti aspettano. Questa è una tradizione, succede a Campagna, dove ogni anno c'è Aghiena, così si chiama, cioè la piena sarebbe una delle tradizioni più affascinanti del sud Italia. Io è la prima volta che ne sento parlare.
1: Ma in che senso? Cioè che vanno tutti al mare? In che senso finiscono con i piedi nell'acqua?
0: Senti, per alcune settimane le acque del fiume Tenza vengono deviate attraverso un antico canale, insomma artificiale, e scorrono proprio lungo le vie del centro storico.
1: Fantastico.
0: Trasformando il borgo in un luogo dove sì, passeggiare, ma a mollo.
1: Con i piedi, scalzi.
0: Ma le origini si perdono veramente nel tempo, perché c'è chi racconta che questo sistema servisse all'epoca a lavare le strade, le botteghe, no? Proprio come accadeva in altre città italiane secoli fa ormai. Altri sostengono che fu utilizzato dopo la peste del 600 proprio per ripulire il paese sfruttando la purezza dell'acqua del fiume. Un'altra teoria più pratica parla invece della necessità di eliminare gli escrementi lasciati dagli animali da soma durante le estati più secche. Quindi, insomma, resta il fatto che una semplice, possiamo definirla esigenza, no, quotidiana, è diventata in fin dei conti una festa davvero capace di richiamare tantissime persone. Quest'anno notavo dal 19 luglio al 23 di agosto, quindi avrete modo di stare a mollo
1: con i piedi o camminare scalzi
0: a
1: nella
0: Campagna, a Chiena. Magari c'è qualcuno che ci ascolta da quelle parti e ci può, no, un po' raccontare davvero quello che accade, com'è il divertimento da quelle parti. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp con il quale interagire con noi in questa giornata. Che stanno facendo adesso secondo te? Mangiano? Con la musica di Elisa?
1: Penso di sì.

0: dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Isoradio.

0: votare perché non conosco il francese.
1: Comunque significa domenica esattamente a mezzogiorno. Ci sta però, questa Giselle. Giselle?
0: Chi lo sa? Chi lo sa?
1: Noi e il francese, la nostra insegnante di francese se n'è andata. Allora, parliamo, prima parlavamo di acqua, no? Di questa tradizione che c'è al sud, a Salerno, fantastica in pratica. Quindi deviano il corso del fiume per far sì che tutti possano bagnarsi all'interno della strada principale di campagna.
0: Beh, una bella cosa, una bella iniziativa. Una
1: noi
0: bella
1: festa. Il massimo che abbiamo qua a Roma sono i nasoni. Quando funzionano le fontane
0: o che non li chiudono proprio,
1: capito? No, dicono che ne abbiamo oltre 3.000. Io vorrei sapere dove sono tutti questi, però insomma Roma è grande, quindi è difficile anche poi localizzarli, no? E capire bene dove sono. Per chi non fosse romano magari non lo sa, a parte che ormai i nasoni stanno anche, li trovi al nord Italia, stanno dappertutto. I nasoni, quelli veri, quelli storici romani, hanno un buchino, lo sai, no? Tu
0: sì,
1: metti il dito sotto dove c'è l'acqua in modo tale che ti fa quel getto che riesci a bere non tutto, capito, che arrivi con la testa a terra, per intenderci,
0: diciamo, mettendo le famose mani a coppetta.
1: Io dicevo a paletta. Tu a coppetta, io a paletta. No, una cosa che
0: noto, paletta è dritta però.
1: No, la paletta è un po' come quando fai nuoto, quindi le dita vicine e la mano è un po' a paletta, è un po' la stessa cosa. Ma una cosa che bisogna prestare, a cui bisogna prestare attenzione, è sicuramente quando anche i più piccoli bambini vanno a bere al nasone che sia, di non farli attaccare, perché non è che si attaccano, alcune persone si attaccano, ma ci sono anche i cani che bevono dall'acqua, che slinguazzano, capito? Quindi forse la cosa migliore è attappare da sotto, così ti esce la fontanella da sopra, dal buchetto.
0: Esatto.
1: Questo è un consiglio, se venite a Roma sappiatelo, se c'è anche nella vostra città sicuramente già lo fate, spero, immagino.
0: Aggiorniamo la viabilità sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma, 3 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 615, 2 km di coda sulla

0: variante di Valico, al bivio appunto tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Questi 2 chilometri per un veicolo fermo al chilometro 10 e 100. Un incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in direzione di Bari al chilometro 565-200 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Concludiamo con la FPL Firenze-Pisa-Livorno dove all'altezza di Empoli Est in uscita da Firenze segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 21 e 900.
1: Ci dicono che esiste un'app per trovare il nasone più vicino che permette di localizzare tutte le fontanelle della città. Parliamo della capitale, ma bello, magari c'è anche da qualche altra parte, no? In qualche altra città italiana. In arrivo Mr. Rain, il suo lunedì nero su Isoradio.
2: Noi due siamo bravi,

0: che gridava al lupo, al lupo, al lupo. E questa è una celebre favola anche, no? È conosciuta, citata appunto in italiano come al lupo, al lupo. A proposito di al lupo, al lupo, i cani lupo a me terrorizzano sempre un pochino, non so, perché dico, ma saranno buoni?
1: Ma di solito
0: che
1: sì.
0: Che ti hanno fatto di male.
1: Esatto.
0: Sì, io, in effetti.
1: Io l'ho avuto
0: dire.
1: E ti devo dire che sono anche molto. Sì, sono anche molto dolci.
0: Sì, eh?
1: Sono dolcissimi.
0: E
1: sì.
0: Tu te lo sbaciucchiavi? No, per
1: beh,
0: capire.
1: Ero piccolina, però diciamo di sì, dai.
0: No, sai perché? Stavo notando questo sondaggio. Sono gli americani che lo fanno, però insomma, possiamo metterci in mezzo anche noi italiani, secondo me, eh? Sembrerebbe che il 52% dei proprietari baci di più il proprio amico a quattro zampe che il proprio partner. Beh, insomma, questa cosa ci fa un po' riflettere, no? Cioè, riusciamo a mostrare le nostre emozioni, il nostro affetto, soprattutto con il cane, magari, o col gatto che sia, piuttosto che dare affetto a chi ci è più vicino?
1: Diciamo che si hanno più attenzione, lo sto notando, si hanno più attenzione verso gli animali, a volte, che verso l'essere umano, la metto un po' in generale,
0: certo,
1: non solo verso il partner.
0: Allora, bisogna dire una cosa, il cane sta zitto.
1: Ah, ecco.
0: Non si litiga, questa è la realtà, e quindi in qualche modo, no, provi affetto verso quegli occhioni che ti guardano, ti vogliono dire un sacco di cose, ma poi ovviamente, non potendo parlare, non ti dicono nulla,
1: certo.
0: Quindi se non gli sta bene qualcosa di quello che
1: sta
0: tu
1: zitto.
0: Fai, sta zitto. Quindi questa cosa a noi ci piace. Allora andiamo un attimo su strada per capire
1: sì.
0: se c'è qualche aggiornamento.
1: Situazione un po' complicata sul traforo del Monte Bianco all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Corma, dove i tempi di percorrenza salgono a 1 ora e mezza. Nella direzione opposta, in direzione Chamonix, invece i tempi di percorrenza sono intorno ai 15 minuti. Sulla 14, tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est, un incidente è accaduto al chilometro 565 e 200 che non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Concludiamo con la variante di Valico, dove al bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze abbiamo 2 chilometri di coda per un veicolo che era fermo al chilometro 10.100 ed è stato rimosso.
0: A furia di parlare in radio di ultimo, l'altra notte me lo son sognato. Dovevamo prendere un volo per New York, non sto scherzando, veramente. Ce la scartiamo su Iso Radio, la sua romantica, va.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: comunque è uno sfogo, cioè se tu lo canti in The Stars, in The Stars, cioè quando sei incacchiato in Rolling Stones
1: con la manina,
0: sì, capito, con la testa. 13:42 minuti, ben trovati, buona giornata a tutti, buon mercoledì 15 di luglio. Monica, io vorrei parlare del monopattino.
1: Già.
0: Che succede da
1: che
0: domani?
1: Da domani entrerà in vigore la legge dove obbliga anche i monopattini ad avere un'assicurazione. Il prezzo varierà tra i 35 e i 55 euro all'anno. No, però dato sembrava che non sopporto più questi monopattini che sfrecciano a destra e a sinistra sulle strade principali e ahimè anche in tangenziale, li ho visti, o se il grande raccordo anulare, e non lo trovo corretto perché diventano pericolosi, oltre a mettere in pericolo la loro vita, mettono in pericolo anche quella di chi guida.
0: Anche perché io ci ho fatto caso questo weekend che stavo nella capitale, al centro di Roma, in effetti cioè ti entrano dentro la macchina all'improvviso, cioè si mettono sulla strada, è veramente pericoloso. Sì. Cioè quattro volte mi è capitato di frenare d'improvviso perché non c'erano e te li vedi là davanti.
1: È pericoloso anche perché ti sta dietro, perché magari non è pronto, non vede il monopattino davanti a te, non capisce perché stai frenando all'improvviso.
0: E pensare che hanno cambiato, mi viene da pensare, la vita a tante persone, perché conosco tantissime persone che si spostano ormai da casa, diciamo il percorso casa-lavoro, e lo fanno con il monopattino.
1: Sì,
0: no?
1: Magari usufruendo delle ciclabili, che lo trovo
0: anche
1: più giusto.
0: Assolutamente, anche perché sui marciapiedi romani, non so nelle altre città, ma insomma le buche ci sì. sono, ce ne sono purtroppo parecchie. A proposito di buche, no? L'altro giorno c'era una signora col passeggino e stava andando sul marciapiede, no? e quindi si incastra prima una ruota e poi con l'altra, poverina, le ho dato una mano. E proprio oggi si parlava di quando il passeggino invece lo porti sulla spiaggia, che
1: lì
0: ti
1: è ancora
0: si blocca,
1: peggio.
0: Ancora peggio. Quindi hai un po' di muscoletti, allora riesci. Il trucco però sta nel trascinare il bambino col passeggino al contrario, perché le ruote in teoria sono un po' più grandicelle, soprattutto su alcuni passeggini, no? Dei primi anni di vita del bambino, e allora sono più grandi, quindi trascinate da quel lato.
1: Oppure usufruire della passerella e nei lidi, ove è possibile, giustamente.
0: Sì, il vero problema è che la passerella sta là e poi magari l'ombrellone ce l'hai.
1: Quello è vero.
0: A 2 chilometri di distanza, quindi è un po' più complesso e complicato, sennò prendete il bambino, chiudete il passeggino e fate prima. Ricomincio da qui, c'è anche lei, Malika Ayane, qui su Isoradio.

0: ancora tu qui.
1: Rai Isoradio.

0: Sì, ce l'hanno invertito. Che succede? Questo è il caldo anche per chi si occupa della musica di Isoradio. 13:50 minuti. Allora, il 15 luglio 1989 i Pink Floyd straordinari suonavano sul Canal Grande a Venezia e davanti a loro più di 200.000 persone. Chissà se qualcuno di voi ha vissuto questa esperienza e ce la vuole raccontare in onda. 348 103 1010. E stavo notando che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede questi concerti da crociera, nel senso, guarda il Festival di Sanremo, Max Pezzali piazzato lì sulla nave, sì, da crociera, no? Oppure chi è che lo faceva anche? Ci sono tantissimi, non so se Diodato, ora potrei dire un nome
1: sul
0: piuttosto che un altro.
1: Sul palco galleggiante?
0: Sì, sul palco galleggiante o in queste barche che ospitano poche persone, ovviamente, loro da là fanno la musica e poi la gente sulla terraferma invece.
1: Se non ricordo male, proprio i Negro Amaro avevano un palco galleggiante durante un concerto.
0: Ne fanno di cose, sì. Però questo è particolare. Senti qua, compositore francese Michel Ridolfi, protagonista di spettacoli sotto l'acqua, fin dal 1980 si è esibito in tutto il mondo, anche in Italia, sviluppando speciali strumenti acustici e digitali. Cioè lui sta sott'acqua con questa strumentazione che ha, il suono viene amplificato. Tu magari stai lì a fare il morta galla, per intenderci.
1: Fantastico.
0: Con le orecchie, ovviamente, sott'acqua. Le orecchie stanno sott'acqua, che sentono la riproduzione di ma che forte, ma lo voglio fare anch'io. È un po' come quando vai alle terme. No, non scherzo,
1: esatto.
0: Quando vai alle terme c'è la vasca sensoriale, tu metti, no, le orecchie sotto
1: e senti la musica,
0: senti no, di solito sono cose rilassanti, non sono cose,
1: ok, perché quel verso metteva un po' paura.
0: Quello che ho fatto prima fuori,
1: sì,
0: onda, hai ragione.
1: Fuori onda era venuto meglio,
0: hai,
1: dai,
0: ragione. Va bene, allora un po' di traffico ce n'abbiamo,
1: beh sì, inizia a farsi sentire il caldo, il traffico, tutto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione di Firenze abbiamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, in direzione di Genova invece una coda per un veicolo fermo al chilometro 104. 2 chilometri di coda anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est in direzione di Livorno per un incidente accaduto al chilometro 21 e 900. Un altro incidente invece sempre sulla Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Empoli Est in entrata a Livorno e siamo al chilometro sempre 21 e 900, scusate, è lo stesso incidente che sta causando 2 chilometri di coda.
0: Comunque Ronco Scrivia mi piace di più di Ronco Scrivia, Monica,
1: Ronco Scrivia, sì.
0: A volte suonano meglio.
1: Ma, li cambiamo, cambio i nomi, dai.
0: Pink Floyd, which you are here, su Isoradio.

0: portato al 2000, l'abbiamo fatto con lui, Ronan Keating, Loving Each Day, qui su Isoradio. Io stavo un po' ripercorrendo così la carriera di Ronan Keating, no? Lui, vi ricordate, l'abbiamo conosciuto con i Boyzone.
1: Sì.
0: Cioè, sono arrivati loro, band irlandese, per cacciar via i Take That, fondamentalmente. Quello, se non erro, era un po' il periodo, no? E poi hanno deciso, però, tutti quanti loro del gruppo dei Boyzone, dai, sai che c'è, prendiamoci un attimo una pausa tra di noi per creare e per farci la nostra carriera solista, no? E quindi poi ognuno, chi più chi meno, poi alla fine è riuscito nel proprio intento, e ovviamente Ronan Keating ha dato il meglio. Non so se vi ricordate anche When You Say Nothing At All, bellissima, sì, colonna sonora del film Notting Hill, no? Quindi insomma, bel, le cose film, belle ne ha fatte. Adesso chissà che sta facendo, se sta bevendo una birra in Irlanda oppure no, sta, non so, promuovendo l'album. Ora vado a curiosare che combina Ronan Keating di 15 di luglio.
1: Ecco, ecco. E invece curiosiamo anche ciò che accade in autostrada. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, tra Ugovizia e Pontebba, in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Abbiamo un veicolo fermo al chilometro 100 e 800. Attenzione, prestate attenzione, perché il veicolo è fermo in galleria. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, invece, tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est, in direzione di Livorno, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 21 e 900. Passiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del Piazzale Francese in direzione di Courmayeur i tempi di percorrenza sono di circa un'ora.
0: Allora, io ho scoperto, prima di venire qua ero in palestra. Tu sai che andare in palestra è come andare dal parrucchiere, no? Cioè, nel senso, c'è la chiacchiera, poi chi più chi meno chiacchiera di più. Insomma, c'era questo insegnante di diritto, se non erro, che dice: ma quale ferie, quale vacanza, sto ancora facendo le come si chiamano, le lezioni di recupero di debito?
1: Sì,
0: ma ormai si fanno a luglio,
1: i famosi debiti che ti porti.
0: Sì, ho capito, ma i tempi miei si facevano a settembre.
1: Anche adesso, ai miei tempi.
0: Quindi adesso invece li fanno a luglio, quindi finisce, termina scuola a giugno. Dopo un mese tu dovresti sapere la materia nella quale sei stato rimandato.
1: Diciamo che sono molto fiduciosi, sì, dai. Perché con il caldo un ragazzo dopo un anno
0: fa troppo, dai, sì. Ma è così dappertutto, non lo so, bisogna indagare. 348 103 1010, si fanno adesso oppure più in là questi recuperi, chiamiamoli così,
1: sì,
0: no?
1: Sì.

0: infatti lui ha le pile Duracell Jovanotti, no? L'avete visto? Vi sarà capitato di vederlo live, è una forza della natura, salta, balla tutto il tempo, all'età che ha manco io che ne ho la metà,
1: neanche io.
0: 14 minuti, tempo, capito? Tempo. C'era ancora Jovanotti che se la cantava sotto. Allora, abbiamo scoperto che Ronan Keating in pratica è il nostro concorrente, o meglio, fino a qualche annetto fa faceva il conduttore radiofonico in UK.
1: Oh.
0: Aveva un programma Breakfast, com'era? Magic Breakfast, vabbè, non si sa, dalle 6 del mattino alle 10. Mi ha detto, sapete che c'è? La routine della radio, sveglia presto sempre, mi ha rotto le scatole e ritorna a far musica, capito? Così ora fa la musica e poi ritorna in radio per passare il suo pezzo, chiamalo fesso.
1: Capito?
0: 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp al quale potete scriverci. C'era un messaggio carino: saluto Ciro e Vincenzo, sono perforatori di fibra ottica Mirandola, appena finito di lavorare qui 37 gradi, non è caldo ma fuoco. Hai ragione, perché ci siamo affacciati fuori.
2: Loro lavorano su strada e insomma tanto,
0: tosta,
2: di,
0: eh?
2: Sì, tanto di cappello,
0: tanto
2: alle
0: di cappello,
2: persone che svolgono lavori su strada,
0: che sicuramente il cappello ce l'avranno, perché se no, capito, o ti butti l'acqua tutto, no, e ti innaffi in qualche modo, perché altrimenti è veramente, con questo caldo è terribile. Allora,
2: sì,
0: andiamo su strada, rimaniamo meglio su strada, va?
2: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione di Firenze code a tratti per traffico intenso. E sempre sulla variante di Valico invece, al bivio con la 1 in località Aglio in direzione di Firenze, traffico rallentato anche qui. Sulla 7 Milano-Genova, isola, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova, invece una coda per un veicolo fermo al chilometro 104. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, tra Ugovizia e Pontebba in direzione sud, anche qui un veicolo fermo al chilometro 100 e 800. Attenzione, perché si tratta di un veicolo fermo in galleria. Concludiamo invece con il traforo del Monte Bianco, dove all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Cormayerri i tempi di percorrenza sono ancora di un'ora, e nella direzione opposta, in direzione Chamonix, invece salgono a 30 minuti.
0: Allora, qua ci lamentiamo del caldo, però sentite qui, perché stava girando notizia delle ultime ore, una gigantesca nuvola tsunami, tecnicamente chiamata nube a rullo, ci troviamo in Francia, ha colpito una delle spiagge francesi. Il fenomeno ha provocato forti venti fino a 100 km orari.
2: Come andare in motocicletta?
0: Cioè, tantissimo.
2: Tanto.
0: È un calo termico di 11 gradi in pochi minuti. E questo impressionante muro di vapore, se poi vi capita di vedere i video, si forma quando l'aria fredda e densa scende bruscamente, sollevando l'aria calda e umida presente al suolo. Quindi dicono è stato come un tornado, all'improvviso il vento si è alzato, il cielo si è oscurato, e quindi insomma prima c'era il sole di punto in bianco, vedi che no, non c'è più, è tutto quanto scuro, si è annuvolato e la visibilità si è ridotta per la foschia, e quindi questi bagnanti che appunto prendono ed escono dall'acqua. Questo clima un po' pazzerello, ci fa veramente riflettere ed anche tanto. Novità, ISO, novità.

0: cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road, ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick. A 60

0: Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Rai Su Radio.

0: Girls, Rolling Stones qui su Iso Radio. Buona giornata a tutti, buon lavoro a chi sta lavorando, buon relax, buon far nulla. Ogni tanto bisogna non far nulla.
1: Esatto.
0: Capito?
1: Ci sta.
0: Per persone come me che siamo abituate ad essere attive, no? Quindi anche quando possiamo riposarci, in realtà ci diamo da fare a fare qualcosa. Anche tu sei così, credo.
1: Io sì, non sto mai ferma.
0: Ecco, e invece ogni tanto imparare a dire basta, mi fermo, sto lì magari a leggere un libro sul letto, ad ascoltare la musica, a far ciò che voglio, ma ferma là.
1: Morirei.
0: Bisogna imparare a farlo invece. Invece una cosa che piace a tanti, non alla sottoscritta, cenare nel vuoto.
1: Io lo adoro.
0: L'hai già fatto o lo farai?
1: Lo farò, perché purtroppo ogni anno capita in zone d'Italia dove non è possibile. Quest'anno invece sarà proprio nella mia città, dal 29 luglio al 2 agosto a Formia. Si cenerà a 50 metri di altezza sopra il golfo di Gaeta.
0: Ma che sei matta? Cioè tu stai addentando, non so, la bistecca, la
1: pezzettino.
0: No, a me solo il pensiero che mi guardo dietro e c'è il vuoto, cioè io morirei lì all'istante. No, io non ce la farei veramente, non potrei farcela. Stavo notando che sopra ovviamente non è che ci possono stare 200 persone,
1: no.
0: 22 persone,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: È una cosa intima intima, sospesi nel vuoto. Ma chi ve lo fa fare? Costa anche.
1: Mi hai ricordato una scena di un film, intima e confidenziale.
0: Intima e confidenziale, appunto. E quindi insomma questa nuova modalità, approccio di viversi il cibo, c'è a chi piace, chi è amante.

0: Non ti regalerò mai un biglietto.
1: No, lo rivendo e ci faccio i soldi. No, veramente. No, non mi fate regali del genere, ma credo che non sono solo io. Cioè, voi stareste sereni a stare lì sospesi?
0: Vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Infatti, glielo chiediamo, tanto ci stanno ascoltando, magari c'è anche chi già l'ha fatto, no? E quindi
0: sì,
1: può dire.
0: È un evento, insomma, che in alcune città all'estero è proprio pubblicizzato, ci sono proprio ristoranti che fanno
1: comunque,
0: questo.
1: Comunque, io stavo notando che è una gru che...
0: Sì.
1: Cioè, una gru che vi tira su.
0: Praticamente sì.
1: Ma dai, su, la gru. Ma io me ne resto a casa mia. Invito a tutti, ma resto a casa mia, guarda. Jess

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Rai Iso Radio, sono le 14:32. Aggiorniamo la situazione del traffico. Sulla Complanare di Bologna, tra Castelmaggiore e Quartiere Lame, in direzione nord, traffico bloccato per un veicolo in fiamme al chilometro 12.700. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est, in direzione di Livorno, 2 km invece per un incidente accaduto al chilometro 21.900. Rimaniamo sempre sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in entrambe le direzioni è segnalato del fumo, siamo intorno al chilometro 27.300. Concludiamo con la A1 Milano-Napoli, dove al bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso.
1: Allora, l'argomento della cena sospesa nel vuoto, con cui sia mangiare nel vuoto, piace ma non piace, nel senso che i messaggi arrivati dicono: ma che siete matti? Ho visto l'altro giorno un video dove c'era gente che cenava sospesa nel vuoto, attaccata a due funi. Ma guarda, neanche se mi regalano il biglietto, cioè sono io che do i soldi a loro se vogliono, ma no, cioè proprio là sopra non metterei piede, cioè anzi a me verrebbe il reflusso, credo, ecco. Sarei talmente in tensione là a mangiare sospesa nel vuoto che mi risalirebbe al secondo ogni cosa, capito? Non riuscirei. Comunque, cibo a parte, anche perché l'orario, immagino magari qualcuno sta ancora pranzando in nostra compagnia, però magari tanti altri hanno già dato. Dopo che noi mangiamo, che succede? Arriva la fase un po' a biocco, ok?
0: Vabbè,
1: sonnellino.
0: Parte la digestione
1: un po'
0: che rallenta,
1: no?
0: Tutto.
1: Ti rallenta pure il cervello, i pensieri, qualsiasi cosa. Infatti siamo rallentati ogni tanto in diretta, sapete il motivo. Soprattutto la sottoscritta che mangia, a differenza di Monica. E a volte, quando siamo un po', diciamo così, assonnati, diciamo, no? Quella fase appunto dove vorresti riposarti ma magari non puoi, capitano cose che sono capitate un po' a tutti.
0: Tipo,
1: prendi la macchina, hai tolto dal portabagagli qualcosa, lasci il portabagagli aperto.
0: Ok.
1: Hai la macchina al box, quindi tiri fuori la macchina, dovresti chiudere il tuo box
0: e non lo fai.
1: Te lo ritrovi quando ritorni dopo 16 ore a casa aperto. Insomma, sono cose che capitano. E è capitato anche in via Tuscolana, un'auto che ha viaggiato con il portabagagli aperto, siamo nella capitale, insomma, hanno fatto dei video per ricordare.
0: Dopo te ne racconto un'altra.
1: Ecco, per ricordare, chiudilo!

0: Questa è la canzone giusta per Isoradio, se avete ascoltato bene il testo, magari ve lo siete anche canticchiato, dice di tutto, come hai preso la patente,
1: come guidi,
0: che altro? Insomma, elenca tante cose che avvengono veramente per strada. È sempre bello riascoltarlo, Luca Carboni. Quante ne ha fatte belle di canzoni, non so, Farfallina e Mari Mare, Le Ragazze, insomma, le prime che mi vengono in mente, ma cioè, la lista è lunga, come si suol dire.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo a curiosare un attimo per strada che succede.
1: Sì, abbiamo una lunga lista anche in strada. Partiamo dalla tangenziale di Bologna, tra l'uscita di Castelmaggiore e Quartiere Lam verso la 1 Milano-Napoli, il traffico è bloccato con coda per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 12 e 700. Si consiglia di uscire a Castelmaggiore, percorrere la viabilità cittadina e rientrare a Quartiere Lame. Proseguiamo con la A4 Torino-Trieste, dove al bivio con la tangenziale nord di Milano e Cormano in direzione di Torino abbiamo una coda per un incendio segnalato al chilometro 134 e 300. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, al bivio con raccordo Lucca-Viareggio e il raccordo A12 Genova-Rosignano in direzione di Pisa, invece traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 76. E segnaliamo anche un veicolo in fiamme sulla A14 Bologna Taranto, la 13 Bologna-Padova e il raccordo con la 1 in direzione nord. Siamo intorno, ripeto, al chilometro 12. Concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione di Firenze abbiamo un chilometro di coda per visibilità ridotta e siamo intorno al chilometro 20.
0: Abbiamo finito con l'elenco della spesa?
1: Sì. Diciamo che questo caldo torrido
0: che cosa comporta?
1: Inizia.
0: Che la gente ha voglia di andare al mare o in montagna e quindi tutti in fila sulle autostrade italiane. Allora, noi oggi siamo ospiti, in pratica, come dicevo, accennavo all'inizio del mezzogiorno, ormai quante ore sono passate non lo so più, nello studio di Radio 1, no? I nostri cugini che salutiamo.
1: Esatto.
0: Ecco, solamente che usciremo da qui dopo la diretta con 10 diottrine in meno.
1: Sì.
0: Perché
1: sto facendo
0: la regia
1: fatica.
0: Per noi è già siamo miopi, no? Ci mettete la regia così distante, cioè siamo tutto il tempo con gli occhi chiusi per vedere il disco da passare. Comunque, a proposito di occhi, attenzione, perché è vero, d'estate, vacanze, ci rilassiamo e il mare ci dà toglie lo stress, no? E tutto l'ambiente circostante, no? Lo sappiamo, tante ricerche sono state fatte al riguardo. Però attenzione, perché a quanto pare un noto gruppo oculistico dice attenzione, perché d'estate i disturbi della vista aumenterebbero del 30% durante i mesi estivi. Cosa buona e giusta, che cosa è da fare al mare? Sicuramente utilizzare anche gli occhiali da sole.
1: Esatto.
0: No? Questo è fondamentale. A volte forse anche chi utilizza le lenti a contatto in acqua forse non fa neanche poi così bene.
1: Avere gli occhi chiusi quando si va sott'acqua con le lenti a contatto, soprattutto io che le utilizzo.
0: Ma non ci andate proprio sott'acqua con le lenti a contatto.
1: Basta
0: così
1: chiudere gli occhi o utilizzare gli occhialini.

0: con Speed of Sound qui su Isoradio. Olla scusante, dicono che io abbia detto 10 diottrine. Fantastica, neanche me ne sono accorta questa. Ecco, l'errore è inevitabile, non lo dico io, ma il caldo rende non solo più nervosi, più distratti, più smemorati. Uno studio conferma che le ondate di calore fanno diminuire la concentrazione e aumentano la probabilità di compiere errori e ci rendono più vulnerabili emotivamente. Quindi, insomma, ovviamente sono 10 diottrie quelle che perse perché abbiamo la regia troppo distante, no?
1: Esatto,
0: è ovvio.
1: Lo studio qui che si gela, un po' tutto, le luci.
0: Sì, ho capito, però così non ci va bene niente, siamo proprio donne.
1: Per forza, hai mai conosciuto una donna a cui sta bene qualcosa?
0: No. Allora, le donne, mi ci metto in mezzo io ovviamente, siamo pessime in macchina siamo pessime. E perché l'uomo mette l'aria condizionata troppo forte, perché noi è troppo forte, mettila più calda, gli apri i finestrini, chiudi i finestrini. Cioè, siamo tremende, bisogna ammetterlo da questo punto di vista. Però abbiamo proprio, siamo termoregolati in modo diverso, capito? Questo è il problema. Comunque, la cosa interessante di quello che stavo dicendo prima, che appunto questa ricerca dice che a certe, superate certe temperature, tipo oggi qui nella capitale, il nostro cervello entra proprio in modalità risparmio energetico.
1: Come cellulari o gli apparati elettronici.
0: A volte si spegne proprio, capito? E quindi quello che dici non sai cosa dici, ecco. E le ondate di calore compromettono attenzione, memoria, capacità decisionali, quindi confermando che il cambiamento climatico è anche un problema per il nostro cervello, oltre magari per il nostro cuoricino. Ecco,
1: anche quello.
0: Pure quello, voglio
1: Sara,
0: dire.
1: Sara, anche oggi siamo giunti al termine.
0: Dici, vuoi già andartene così? Così,
1: ci
0: però noi ci ritroviamo
1: quasi.
0: Domani, dai, sempre
1: sì.
0: Da mezzogiorno alle 15, Monica D'Angelis
1: e Sara Lugarini.
0: Il nostro nome ce lo ricordiamo ancora, pensate.
1: Proseguirete il viaggio in compagnia di Fabio Carriero.
0: Ma non va in vacanza, Fabio?
1: A breve.
0: A breve andrà anche lui, poverino, l'hanno messo al chiodo, come si suol dire. Un abbraccio, buona giornata a tutti, a domani.
1: Buon viaggio, ciao.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, legge elettorale dopo il no di ieri all'emendamento di maggioranza sulle preferenze, mattinata di votazione alla Camera.
3: La Camera boccia con 233 no e 139 sì l'emendamento sulle preferenze dei parlamentari di Vannacci. Su quanto accaduto ieri sera i partiti di maggioranza negano franchi tiratori al proprio interno, ma restano i sospetti incrociati. Una riflessione viene chiesta innanzitutto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Di incidente di percorso parla il leader azzurro Tajani, da Fratelli d'Italia le parole di Raffaele Speranzon.
4: Purtroppo ha vinto la palude che piace tanto alla sinistra, ma siamo fieri della battaglia fatta in nome e per conto degli italiani.
3: Le opposizioni chiedono la crisi di governo e per protesta con la ripresa dei lavori cancella tutti gli emendamenti salvo quelli sui fuorisede e gli eletti all'estero. La segretaria PD Elish Line stigmatizza la postura della maggioranza, fischiettano, dice come non fosse successo niente, ma noi siamo pronti ad andare alle urne. E da Palazzo Madama il Den Boccia dice no all'ipotesi di ripresentare l'emendamento preferenze al Senato dove non c'è voto segreto.
5: Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo.
3: Per Giuseppe Conte, 5 Stelle e Campolargo sono pronti ad accelerare il percorso interno per votare subito. Il voto finale sulla legge elettorale a scrutinio segreto potrebbe intanto arrivare già in giornata. Francesco Macaro, GR1.
2: La guerra in Iran, continuano gli attacchi statunitensi e le rappresaglie iraniane nel Golfo. Dopo quella della notte scorsa, le forze americane hanno lanciato una nuova ondata di raid.
6: Sono andati avanti per un'ora e mezza gli ultimi raid statunitensi che hanno preso di mira nuovamente postazioni militari lungo lo stretto di Hormuz per impedire ulteriori attacchi iraniani alle navi nel passaggio, sostiene il comando centrale americano. Ma i Pasdaran ribadiscono lo stretto resterà chiuso finché continueranno gli attacchi. I raid arrivano dopo quelli della scorsa notte che hanno ucciso, secondo Teheran, 7 militari nel sud-est e hanno preso di mira tutta la fascia costiera dello stretto. L'Iran ha reagito con una nuova raffica di droni sui paesi del Golfo, il Kuwait e il Bahrain, dove i Pasdaran proclamano di aver distrutto installazioni della quinta flotta statunitense, presa di mira come nei giorni scorsi anche la Giordania. La Repubblica Islamica minaccia inoltre di chiudere altri snodi vitali per il commercio mondiale. Attenzione puntata su Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi alleati di Teheran. Agita lo spettro dell'escalation anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che minaccia per la prossima settimana attacchi a ponti e centrali elettriche, ma fa marcia indietro sull'imposizione di pedaggi alle navi che transiteranno per Hormuz. Davide Maggiore, GR1.
2: E resta drammatica la situazione a Gaza, dove proseguono gli attacchi israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha confermato di aver ucciso nelle scorse ore 2 comandanti di Hamas con un raid aereo, 4 i civili vittime di un attacco nel centro della striscia, tra gli uccisi una bambina. Khan Yunis, protesta dei medici davanti all'ospedale Nasser per chiedere la liberazione dei loro colleghi detenuti nelle prigioni israeliane. La cronaca in Italia, attesa questo pomeriggio la sentenza della Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e di averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri, tra cui anche Germania e Spagna, per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Al Borgo Laudato Si, nei giardini di Castel Gandolfo, premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, esperti, rappresentanti delle big tech a confronto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale alla luce dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, domani in Campidoglio, la firma della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era appunto dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Ne abbiamo parlato con il premio Nobel per la pace Maria Ressa.
7: What this is about.
8: L'altro anno all'Assemblea delle Nazioni Unite abbiamo sottoscritto alcuni principi guida sull'intelligenza artificiale. Perché sono qui? Perché nello stesso giorno in cui le Nazioni Unite creavano il comitato scientifico dicevano che noi non possiamo affrontare intelligenza artificiale e armi nucleari, proprio il tema di questo convegno. Qualcosa che normalmente non si vede insieme, ma che francamente nel mondo di oggi è estremamente necessario. La tecnologia ha superato di gran lunga la nostra capacità di comprendere ciò che sta facendo e soprattutto di riuscire effettivamente a controllarla. Questa riunione non è un incontro tra scienziati, ma è un meeting della società civile, un incontro tra leader morali. Il meccanismo di incentivi della tecnologia incoraggia il peggio di ognuno di noi. Pensateci bene, il peggio dell'umanità. E Papa Leone ci ricorda che dentro di noi c'è il meglio, che noi conosciamo la differenza tra il bene e il male che è dentro di noi e che possiamo vivere secondo la regola d'oro. Ilaria Menta, GR1.
2: Ora la linea va all'estate in onda. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
11: Allora per stasera pensavamo cinema,
12: sì, certo.
11: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
12: come da Marco, no?
11: E poi
12: sì,
11: da lì,
12: sì.
11: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
12: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
13: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Crazy Little Thing Called Love, Queen, alle 15.09 su Rai Iso Radio. Al microfono Fabio Carriero, che vi terrò compagnia fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica Max Gambino. E allora vediamo un po' la situazione anche oggi in questo caldissimo pomeriggio del 15 luglio 2026. L'Italia è sotto la morsa del caldo, speriamo insomma che dovrebbe mitigarsi un po', mitigare un po' la situazione nei prossimi giorni. E andiamo a vedere un po' la situazione sulle nostre autostrade, quello che accade. Allora andiamoci subito sulla vediamo un po' sulla A4 Torino-Trieste. Partiamo dalla Lombardia, dove abbiamo una coda a causa di un incendio tra gli svincoli di Monza e quello di Cormano in direzione ovest per chi viaggia verso Torino, e siamo tra i chilometri 139, 134 e 300. E ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo una coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio A14 A13 Bologna-Padova in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. Siamo tra il chilometro 8 e il chilometro 11 e 600. Una coda per un veicolo fermo in avaria, la cui causa però è stata risolta, la troviamo sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione nord verso Tarvisio, tra i chilometri 92, 400 e 105 e 200. Si sta risolvendo invece l'incidente sulla A14 nel tratto marchigiano tra Senigallia e Marotta, in cui era coinvolta un'auto in direzione nord verso Bologna. L'incidente era avvenuto al chilometro 192 e 200, e si sta anche risolvendo la situazione sulla A14 tra il bivio A14 A13 Bologna Padova e il bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio, a causa di un veicolo in fiamme. Il veicolo in fiamme era situato sulla carreggiata nord verso l'autostrada Milano-Napoli al chilometro 13. Infine, traffico rallentato per un veicolo fermo in avaria sulla A8 Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate Rese e il bivio A8 A9 Lainate Chiasso in direzione nord per chi viaggia verso Varese, tratto compreso tra i chilometri 8 e il chilometro 9. Go!

Material Lover, novità per la giovanissima cantautrice britannica Sienna Spiro. Allora, andiamo sulla tangenziale di Bologna, fra l'uscita di Castelmaggiore, quartiere Lame, verso la A1 Milano-Napoli. Il traffico risulta bloccato con coda per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 12 e 700. Si consiglia pertanto di uscire a Castelmaggiore, percorrere la viabilità cittadina e rientrare a quartiere Lame. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Allora, andiamo ora restiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio A1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. I tempi di percorrenza al momento sono stimati di 50 minuti. Traffico rallentato anche sulla statale di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione est per chi viaggia verso Firenze. Andiamo sulla A7 Milano-Genova, segnalato un incidente all'altezza della barriera di Milano in direzione di Genova, all'altezza più precisamente del chilometro 5500. E infine sulla 15 Parma-La Spezia, attenzione a dei materiali dispersi poco prima dell'allacciamento a 12 Genova-Rosignano in direzione della Spezia, più precisamente al chilometro 100 e 700.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

Tra gli svincoli di Monselice, quello di Terme Euganee in direzione nord per chi viaggia verso Padova, l'incidente è segnalato più precisamente al chilometro 92 e 200. Andiamo sulla A12 Genova Rosignano, attenzione a dei materiali dispersi poco prima dello svincolo Versilia in direzione Rosignano all'altezza del chilometro 128 e 300. Sulla stessa autostrada A12 attenzione a dei materiali dispersi tra l'allacciamento A11 Firenze Pisa Nord e poco prima dello svincolo di Livorno raccordo per Livorno in direzione di Rosignano. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 151 e 200, 170 e 500. E ci spostiamo di poco sulla 15 Parma La Spezia, code a tratti per un chilometro tra lo svincolo di Pontremoli e poco prima dello svincolo di Aulla in direzione La Spezia, tra i chilometri 75 e 91 e 300. E sulla stessa autostrada 15, ma in direzione opposta, sono segnalati dei lavori tra lo svincolo di Pontremoli e poco prima dell'allacciamento con la A12 Genova Rosignano, tra il chilometro 75 e il chilometro 100 e 700, appunto in direzione della Spezia.

Tuca Macarena, Baby K alle 15:26 in questo momento su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora, andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove è segnalato un incidente, prestare attenzione, tra

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci all'appuntamento con Summer Breeze, le canzoni, i pezzi che hanno maggiormente caratterizzato la nostra vita estiva dagli anni 60 ai giorni nostri. Oggi si ascolterà un successone estivo del 2023, uno niente meno che del 1958, quindi andiamo ancora prima degli anni 60, ma si parte subito con uno del 1999. Un pezzo super cafone.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: come on.
1: Show on.
2: La leggendaria voce di Chaka Khan, in questo caso con Snoop Dogg, Boogies in My Soul, novità su Isoradio alle 15.47. Allora, adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
3: Sì, buon pomeriggio da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla Lombardia. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est. Per chi è diretto verso Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione Torino tra il Bivio con la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. Qui il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso registriamo code in uscita alla dogana Merci per lo svolgimento delle operazioni doganali in direzione della Svizzera, ripercussioni in autostrada con coda tra Como Monte Olimpino e appunto la dogana Merci. Ci spostiamo ora sulla 13 Bologna-Padova in direzione di Bologna tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Ferrara Nord, 4 km di coda in aumento per un camion fermo in avaria, traffico che scorre su una sola corsia e in arrivo però il carro pesante per la rimozione del veicolo. E sempre in direzione Bologna tra il Tedo ed il Vivio con la 14 Bologna-Taranto, code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti. In direzione di Padova, sempre sulla 13, tra Monselice e Terme Ugrane, 2 km di coda, la tendenza alla diminuzione, la causa un incidente ora risolto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico in direzione di Ancona tra Panigrade e il Bivio con la 13 Bologna-Padova, qui con tempi di percorrenza di 25 minuti, e in direzione della 1 Milano-Napoli tra Castel San Pietro ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio, qui il tempo di percorrenza è di un'ora. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti, tempi di percorrenza di 25 minuti. Diamo ora uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del grande raccordo anulare si registrano code a tratti causate dal traffico intenso. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
4: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, dall'ultimo album di Madonna appena uscito, Confession 2, che è numero uno in diversi paesi nel mondo. Allora, andiamo sulla A3 Napoli-Salerno, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di lavori tra lo svincolo di Via Marina Centro e l'allacciamento a 1A3 in direzione sud per chi viaggia verso Salerno tra i chilometri 2300 e 2800. Sulla tangenziale di Napoli, attenzione del fumo per un incendio tra lo svincolo di Astroni e lo svincolo di Via Campana in direzione ovest verso Pozzuoli all'altezza del chilometro 3300. E ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove si sta dissolvendo la coda di 2 km tra Monselice e Terme Euganee in direzione nord verso Padova, coda che era stata causata da un incidente tra i chilometri 88 e 600 e 92 e 200. Sulla 1 Milano-Napoli, tra code a tratti per traffico intenso tra Melegnano Svincolo e il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano in direzione nord verso il capoluogo lombardo tra i chilometri 8600 e 4300. Infine una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione nord verso Chamonix, quindi verso il confine con la Francia. Tempi di attesa al momento stimati di 45 minuti.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per conoscere in tempo reale la situazione sulle strade della nostra capitale ci colleghiamo con il centro di Roma Mobilità con Paolo Petrucci. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora vediamo subito sul raccordo anulare, rallentamenti per un incidente all'altezza dello svincolo Anagnina in direzione Appia, sulla Salaria per un cantiere all'altezza della motorizzazione civile fino a sabato 18 luglio. Il traffico è deviato sulle corsie laterali e sulla tangenziale est, rallentamenti per un incidente tra viale di Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi in direzione Castrense. Infine nell'area del Circo Massimo, limitazioni in piazza di Porta Capena, via di San Teodoro, via del Circo Massimo, dove questa sera si svolgerà un evento a cura del Teatro dell'Opera di Roma. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora per stasera pensavamo
5: sì,
4: cinema,
5: certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia e poi
5: come
4: da Manoli,
5: no?
4: Poi
5: sì,
4: da lì
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

On My Soul, Bruno Mars, alle 16:11 in questo momento su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora, andiamo sulla 1, Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo di Melegnano e il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano in direzione nord, appunto verso il capoluogo lombardo, il tratto compreso tra i chilometri 8.600 e 4.300. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, anche qui code a tratti per traffico intenso tra Altedo e il bivio A13 A14 Bologna-Taranto in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. E poi una coda per operazioni doganali di 2 km la incontriamo sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci in direzione nord verso il confine con la Svizzera tra i chilometri 39 e 41 e 400. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico. I tempi di percorrenza sono stimati in questo momento di 50 minuti e la direzione interessata è quella nord, la carreggiata nord, che ovviamente per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 277 e 268. E ci spostiamo ora sulla 7 Milano-Genova, attenzione a un veicolo in avaria all'altezza della barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo, e poi sulla tangenziale est di Milano code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo Gobba Treviglio-Vimodrone in direzione dello svincolo Lecco. Siamo all'altezza del chilometro 10 e 500.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Rai Isoradio.

Coccoli alle 16:28 su Rai Isoradio Destinazione Pomeriggio. Allora, vediamo un po' di aggiornamenti sulle nostre autostrade e andiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce. 2 chilometri di coda a causa di materiali dispersi tra gli svincoli di Carpugnino e quello di Meina in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 181 e 400 e 173. E ci spostiamo più a sud nel tratto pugliese, in un tratto pugliese della A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo una coda di circa 1 chilometro per un incidente tra gli svincoli di Trani e quello di Molfetta in direzione sud per chi viaggia verso Bari, tra i chilometri 649 e 800 e 650 e 800. Andiamo adesso sulla 13 Bologna-Padova, 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhio Bello in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Siamo tra i chilometri 54 e 50. E poi ritorniamo sull'A14 Bologna-Taranto, dove c'è del fumo, attenzione del fumo per un incendio tra lo svincolo di Foggia Zona Industriale e Foggia in direzione nord per chi viaggia verso Pescara. L'incendio è segnalato all'altezza del chilometro 561. Code a tratti anche sulla strada statale di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci in direzione est per chi viaggia verso Firenze tra il chilometro 5 e 800 e 2 e 600. Infine abbiamo delle code sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix, tempo di percorrenza al momento stimato di un'ora, e anche sul piazzale francese dello stesso traforo in direzione Courmayeur, e il tempo di attesa in questo caso è stimato a circa 1 ora e mezza.

Lady Gaga con Doechi, Runaway, alle 16.36, Raiso Radio. Allora, qualche aggiornamento, andiamo immediato sul A9, la Enate Como Chiasso. Attenzione, un veicolo fermo in avaria, si tratta di un veicolo in marcia in galleria, e in direzione nord per chi viaggia verso il confine con la Svizzera. Siamo nel tratto tra Como Centro e Como Monte Olimpino, tra i chilometri 36600 e appunto 36600, all'altezza del chilometro 36600. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste, traffico rallentato, ci sono dei temporali tra Capriate e Bergamo in direzione est per chi viaggia verso Brescia, e sulla 14 Bologna-Taranto il traffico bloccato a causa di questo incidente tra Trani e Molfetta in direzione sud per chi viaggia verso Bari, e si tratta di un ribaltamento in corsia di sorpasso all'altezza del chilometro 650 e 800. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove incontriamo code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste e l'allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione dello stesso allacciamento A1 Milano-Napoli. Siamo tra i chilometri 4 e 31 e 800. E ora ci spostiamo infine decisamente a sud, in Calabria, sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo. Abbiamo una riduzione di carreggiata a causa di lavori tra lo svincolo di Falerna Lamezia Terme e l'area di servizio di Lamezia Terme, in direzione di Reggio Calabria, tra i chilometri 304 e 317.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Agitare Coca-Cola, la novità per Tommaso Paradiso alle 16.46 su Rai Isoradio. Allora adesso ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio da Roberto Rizzo. Allora, appena arrivata questa notizia sulla A4 Milano-Brescia, tra Brescia Ovest e Castagnato, perché è diretto verso Milano, si è fermata coda per un veicolo in fiamme. In direzione di Brescia, sempre sulla A4, tra Pero e la barriera di Milano Est, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti. Rimaniamo in Lombardia, andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso, tra Como Centro e l'uscita merci in direzione della Svizzera, 2 km di coda per lo svolgimento di attività doganali. E tra Chiasso e Como Grandate, perché diretto verso Lainate, si sono formate code per un forte temporale in atto. Andiamo ora sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo ed il Vivio, con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, tra Panigale ed il Vivio, con la 13 Bologna-Padova, coda causata da traffico intenso, 30 minuti di percorrenza, code a tratti in direzione della 1 Milano-Napoli, tra Castel San Pietro ed il Vivio, con il raccordo di Casalecchio, qui con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ed ora la situazione in Toscana: sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, coda causata dal traffico intenso, code a tratti invece sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra Calenzano ed il Bivio, con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Ora torniamo sulla 14 Bologna-Taranto, andiamo in Puglia, tra Trani e Molfetta, per chi è diretto verso Bari, 2 km di coda per un'auto ribaltata, al momento il traffico scorre sulla corsia di emergenza. A Napoli, in tangenziale, tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Portonaccio e Tor Cervara, code a tratti in direzione del grande raccordo anulare causate dal traffico sostenuto. Queste le notizie, vi ricordiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così: ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: GR1.
1: Studio Vanessa Giovagnoli, meteo: Italia spaccata in due, un blocco d'aria più fresca proveniente dall'Europa centrale sta interessando il nord, allerta per vento e violenti temporali prima sulle aree alpine, poi sulle pianure, ma nel resto della penisola ci sono 7 bollini rossi che saliranno a 15 domani e a 16 venerdì, il picco termico tra domani e dopodomani. Nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran, nel mirino installazioni militari nell'area di Hormuz, ma i Pasdaran ribadiscono lo stretto resta chiuso fino a che continueranno i raid americani. Gli Stati Uniti affermano di avere respinto 2 navi dirette in Iran che cercavano di forzare il blocco nuovamente imposto da Trump, che dice l'Iran ci ha fatto sapere che vogliono fare un accordo. Legge elettorale sta per riprendere alla Camera il voto sugli emendamenti dopo il no ieri a quello sulle preferenze presentato dalla maggioranza. Oggi è stato bocciato quello di Futuro Nazionale, votato anche da parte del centrodestra. La maggioranza avvia una riflessione interna ma conferma la volontà di andare avanti con la riforma. Ora fermatevi, dicono le opposizioni. Definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia 5 anni fa. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e per 2 cugini, 22 anni per lo zio. Per i giudici si trattò di un omicidio premeditato perché la ragazza si era opposta a un matrimonio combinato in Pakistan. La Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione dell'indagine a carico di Daniela Santanchè e di altre 15 persone. I reati ipotizzati vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. L'inchiesta riguarda i fallimenti delle società che gestiva la parlamentare di Fratelli d'Italia. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non conosco la vittima, non so chi sia Ranucci, ha dichiarato di fronte al magistrato uno dei 4 arrestati con l'accusa di aver messo la bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report Davino, che non ha risposto alle domande, ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ha ammesso di conoscere, di avere lavorato in passato per il factotum della Vitola che per l'accusa avrebbe reclutato i 4. In chiusura allo sport, i mondiali, la Spagna attende di conoscere l'avversaria di domenica, stasera alle 21, diretta su questa rete, la seconda semifinale Inghilterra-Argentina. E ora ancora sport con il Tour de France.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Anas ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Fare un selfie alla guida è come percorrere bendati 7 campi da tennis. Viaggia in sicurezza.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
5: come
4: da
5: noi, no?
4: E poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 17.05 su Rai Iso Radio, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia ancora fino alle 18. Allora andiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove è segnalato un incidente in cui è coinvolta un'auto tra la diramazione di Pretosa Bettole e Ovada in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri. L'incidente è segnalato al chilometro 32.500. Un veicolo fermo in avaria è segnalato invece in corsia di marcia in galleria sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra gli svincoli di Como Centro e quello di Como Monte Olimpino in direzione nord verso il confine appunto con la Svizzera. All'altezza del chilometro 36.600. Abbiamo un chilometro di coda per operazioni doganali sempre sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Como Monte Olimpino, e poi abbiamo una coda per una viabilità esterna che non riceve sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno all'altezza dello svincolo di Lastra Assigna in uscita per chi proviene da Firenze, e infine un chilometro di coda per dei materiali dispersi, quindi prestare attenzione sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce tra gli svincoli di Carpunino e quello di Meina in direzione sud per chi viaggia verso Genova. Ora ci colleghiamo con il Festival Sui Sentieri degli Dei di Agerola, volti, voci e interpretazioni che accendono il festival.
1: On stage, i protagonisti dell'estate su Rai Iso Radio.
0: In collegamento per noi c'è Gian Maurizio Foderaro, buon pomeriggio.
2: Ciao Fabio, ben trovati, buon ascolto e buon viaggio. Le 17.07, oggi eccezionalmente siamo in onda un'ora prima. Noi di solito on stage va in onda dalle 18 alle 19, però proprio perché siamo on stage noi seguiamo il flusso di quelli che sono gli eventi che poi vi raccontiamo. Siamo ormai al terzo giorno di festival, ripeto, noi lo racconteremo fino non tutti i giorni, perché non tutti i giorni c'è qualcosa, ma quasi tutti i giorni, e poi il resto saremo in giro per l'Italia, saremo in Valle d'Aosta, saremo sulle Dolomiti, saremo a Genova, saremo in Sardegna, quindi racconteremo un'Italia fatta di eventi, ma soprattutto eventi che seguiamo direttamente con Rai Iso Radio. Ieri sera grande successo per Alberto Fortis, che ha raccontato praticamente 40 anni di carriera e anche le sue ultime cose al pianoforte, e questa sera invece c'è una terza location, è una novità quella del Festival sui Sentieri degli Dei, che è qui ad Agerola in Alta Costiera Amalfitana, perché c'è uno spazio che è un nuovo anfiteatro nel verde, quindi uno spazio anche molto suggestivo, dove di solito noi abbiamo, diciamo, concepito degli spazi un po' più di riflessione, dove ci saranno delle piste laterali, la presentazione di libri, e oggi proprio c'è un, però è una cosa che ha a che fare ovviamente con la musica, sia perché il libro è legato fortemente, ispirato proprio da un gruppo musicale che è protagonista di questo libro, sia perché abbiamo un ospite che ancora non svelo, che forse qualcosa di musica ancora ci capisce, perché insomma se non altro è un punto di riferimento mondiale per la progressive intanto, ma per anche il pop d'autore, che loro hanno attraversato le classifiche di tutto il mondo entrando nelle classifiche internazionali, ma comunque di questo, ed è tutto collegato quanto sto per raccontarvi. Allora, il libro che ho davanti si intitola Concerto per Opossum, e in realtà uno pensa, dice, ma che c'entrano gli animali con la musica ed altro, ed è di Paolo Logli, che è un autore radiofonico, televisivo, cinematografico, che ha concepito questo libro come se fosse davvero un film, perché diciamo che la tecnica e la struttura è cinematografica. Due secondi, anche perché il libro poi dovete andare a comprare se lo volete scoprire, che è un bel, sono quasi, vediamo un po' quante pagine sono quasi più di 400 pagine. È la storia di una band come quelle che nascevano negli anni 70, e qui entra il protagonista di oggi, perché lui, insomma, questa è una band inventata, la band della quale ci parlerà il nostro ospite oggi insieme a Paolo Logli è invece una band reale. Come loro si chiamavano Fiori Barocchi, è una band di quelle che nascevano nelle cantine o nei garage al liceo, composta ovviamente da quattro ragazzi degli anni 70. Da lì si sviluppa la storia. Loro ovviamente non riescono a sfondare, ci provano, ma insomma non ce la fanno. Però a distanza di tanti anni una cassetta dimenticata, quindi incisa da questa band, viene ripescata. Come, perché, adesso lo dirà Paolo Nogli, e da lì comincia una storia fatta quindi di memoria, fatta di passioni, di ricordi, di rapporti interpersonali e quindi di tanta musica, perché poi c'è una colonna sonora che accompagna praticamente queste 400 pagine di narrazione. Paolo Nogli.
3: Eccomi qua, intanto ciao a tutti, bentrovati. Concerto però posso, ma è la storia di una canzone, prima ancora che di quei quattro ragazzi. Una canzone che non ci vuole stare a finire nel dimenticatoio e dopo 30 anni decide da sola di andare in Hit Parade, di finire prima in Hit Parade. Questi quattro ragazzi nel 79 erano andati a fare un provino da Roma a Milano col loro pulmino psichedelico, e però il provino era andato male e quindi le loro vite hanno preso altre strade diverse, meglio, peggio, per ora non lo voglio decidere, insomma. Sta di fatto che quella canzone arriva in Hit Parade e loro si trovano a fare i conti con il loro sogno con 30 anni di ritardo.
2: E allora, e adesso dobbiamo inserire che i tempi della radio sono quelli. Noi abbiamo già pronto una canzone del nostro ospite, perché noi sapevamo che sarebbe venuto, perché oggi, diciamo, in questo anfiteatro ci sarà la presentazione di questo libro, però sarà una presentazione un po' più insolita, perché sarà accompagnata con la musica. La musica di quel periodo, quindi dagli anni 70, poi si viaggerà. E il musicista che abbiamo chiamato è Vittorio Nocenzi. Vittorio Nocenzi è il leader carismatico del Banco del Mutuo Soccorso, o semplicemente Banco, che chi come noi insomma fa questo mestiere più o meno e frequenta musica dagli anni 70 conosce. E so che questo libro, proprio la storia dal pulmino in poi, in qualche modo se l'è cucito addosso, Vincenzo, Vittorio, questo libro, perché non dico che è la storia del Banco, perché la vostra, però anche voi eravate un gruppo di amici che dall'entroterra romano sognavate un mondo diverso, no? Antimilitaristi, insomma, come se erano i ragazzi degli anni 70.
4: Assolutamente esatto. Questo libro mi appartiene, io non ho fatto nulla per meritarlo, ma mi appartiene emotivamente, spiritualmente, perché Paolo è bravissimo, lo posso dire, perché con lui abbiamo scritto a quattro mani i testi degli ultimi tre album del Banco, quindi conosco benissimo la sensibilità poetica, immaginativa di Nogli, ma non immaginavo un libro a questo livello. È una cosa incredibile, la prima volta, io sono un lettore accanito ormai da 40 anni di fila, è la prima volta che mi capita di riprenderlo in mano tre volte, quattro volte, cinque, e per leggere una pagina mi ritrovo a leggere 40 di fila. Evidentemente c'è una parte di me dentro, perché parlando di quella generazione c'è un'immagine mia riflessa, ma è ancora più profondo, perché è emotivo, è esistenziale, è poetico, è appassionato, soprattutto non scende mai nella retorica e nella celebrazione, cosa per me fondamentale, perché la retorica e la celebrazione diventa subito demagogia, diventa patetica dal mio punto di vista, è sempre di una leggerezza, poi è pieno anche di autoironia, di battute inaspettate, esilaranti, è una lettura così ricca che ogni volta ti appaga come un lauto pasto fatto quando hai proprio fame. Ecco, penso che un complimento più sincero di così non potevo fartelo, Paolo.
2: È un libro che è un po' anche il bilancio di una vita, no? Quindi amicizia, nostalgie, lo scontro tra quindi la purezza dell'arte, il sogno di fare canzoni a prescindere dal successo discografico. Per il Banco, diciamo che andando così a vedere quello che avete, voi avete avuto un grandissimo successo internazionale, però siete partiti da un sound che non necessariamente era mainstream. Mentre ascoltavamo canzoni del compianto Peppino Di Capri, poi c'era il Banco, e tra Peppino Di Capri e il Banco, insomma, qualche differenza c'era. Però poi a un certo punto, vostro malgrado, avete incontrato anche il grandissimo successo, le major. Io mi ricordo un disco della Sony con tanto di promozione nei primi tempi, in cui la promozione si inventava, che ebbe un successo incredibile. Anzi, prima Paolo Pa, che ebbe un successo incredibile, ma questa in particolare è una canzone che ancora oggi le radio suonano perché è uno di quei gold, come si chiamano, e che io a questo punto proporrei per crearci una pausa, perché secondo me abbiamo già incuriosito abbastanza con questa storia che dagli anni 70 arriva fino ad oggi. Il brano è Moby Dick e ripeto, tra il concerto per Opossum e quindi questi fiori, questa band di ragazzini e il banco non c'entra niente, però la canzone è bellissima e anche questa sorprendentemente, ma non troppo per il periodo, entra in classifica e sbaraglia ogni tipo di, come dire, oggi diremmo algoritmo, allora gli algoritmi non c'erano ancora, però si trovò prima in classifica per tutta una grande stagione. L'ascoltiamo, poi so che c'è della pubblicità e poi riprendiamo la nostra chiacchierata per questo appuntamento qui da Sui Sentieri degli Dèi.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Rieccoci alle 17:25 su Rai Iso Radio. Andiamo con qualche aggiornamento per ciò che concerne le nostre autostrade e andiamo sull'A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio A14 e 1 Milano-Napoli. I tempi di percorrenza sono stimati al momento di 50 minuti in questo tratto in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli tra i chilometri 38 e 200 e l'inizio dell'autostrada. Si sono formate delle code per temporali, quindi prestare attenzione sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. 4 km di coda invece per un veicolo in fiamme sulla 4 Torino-Trieste tra il bivio A4 A21 Torino-Brescia e lo svincolo di Castegnato in direzione ovest per chi viaggia verso Milano. Una coda anche in questo caso per temporali pure sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e il bivio A1 diramazione Fiorenzuola in direzione nord per chi viaggia verso Milano. E un incidente segnalato sulla A24 Roma-Teramo tra gli svincoli di Castelmadama e Tivoli, sono coinvolte 3 auto in direzione ovest per chi viaggia verso Roma. L'incidente è segnalato all'altezza del chilometro 16.900. E infine un incidente segnalato anche sulla tangenziale di Napoli all'altezza dell'uscita di Fuorigrotta, prestare attenzione in entrambe le direzioni. Siamo all'altezza del chilometro 10.100 e ora torniamo sui sentieri degli dei ad Agerola.
1: On stage, i protagonisti dell'estate su Rai Iso Radio.
0: In collegamento per noi Gian Maurizio Foderaro, a te buon pomeriggio.
2: Sì, 17:27, noi riprendiamo il nostro discorso, ricordiamo oggi c'è musica sui sentieri degli dei, ma è inaugurato.

0: abbiamo quest'altra location, che appunto l'anfiteatro, quindi il pretesto è la presentazione di questo libro che c'è ha tanta musica dentro, Concerto per Opossum di Paolo Logli, del quale stiamo parlando. Abbiamo detto la storia di una band che miracolosamente dopo 30 anni dalle loro prime esperienze si ritrovano in classifica e devono gestire emozioni e anche un mondo che a loro non appartiene. Ne parlavamo con invece chi queste sensazioni le ha provate e hanno saputo gestirle anche superando alcuni momenti importanti, come la scomparsa di quella che era una delle voci più belle al mondo e che era un po' il referente della band. Quindi torniamo a Vittorio Nocenzi, perché abbiamo ascoltato Moby Dick vostra, che era molto più recente, abbiamo appena sentito anche My Generation degli Who, che in qualche modo hanno anche le loro colpe nei vostri confronti, che era il 65 e è diventato quello un inno mood, se vogliamo, ma proprio di una generazione, no? E tu dicevi che Moby Dick in realtà era una canzone che in qualche modo è paragonabile a questa Concerto per Opossum, perché è un'utopia anche quello, un desiderio che tutto possa risolversi e andare bene.
1: Ma non proprio così, non è così semplicistico. È un inno all'utopia, Moby Dick, perché parlando della balena bianca è l'orizzonte irraggiungibile, quell'orizzonte verso il quale tu, vedendolo a 20 km di distanza, fai 20 km a piedi per raggiungerlo e l'orizzonte si sposta ancora. E tu fai altri chilometri, arrivi dove credevi ci dovesse essere l'orizzonte, ma no, si è spostato ancora una volta. E un nostro carissimo amico, il padre del cinema latinoamericano, Fernando Birri, parlando con un altro personaggio sudamericano, ma conosciuto bene in Italia, il giornalista sportivo Galeano, racconta questo aneddoto. Fernando racconta che una volta Galeano, arrivando da lui, disse: Fernando, ma a cosa serve l'orizzonte, se ogni volta che io lo vedo cerco di raggiungerlo, lui si sposta ancora una volta e si sposta ancora, io lo raggiungo e si sposta ancora. E Fernando gli risponde: serve a questo, a farci camminare. Non ci può essere una definizione più bella dell'utopia. L'utopia apparentemente inutile, apparentemente non tangibile, non concreta, è invece quell'idea irraggiungibile che ci fa percorrere cammini che non avremmo mai messo in moto. Ecco.
0: Paolo, noi torniamo a Concerto per Opossum, quindi questa sera dalle 7 in anfiteatro qui ad Agerola, in altra Costiera Amalfitana, per Sentieri degli Dei, ci sarà un'alternanza di suggestioni, quindi pezzi di lettura ed altro, e naturalmente la musica. Io non ti chiedo di spoilerare, perché dovete, per chi è qui in zona tra Positano, Maiori, Amalfi e non so, Castellammare di Stabia, noi invitiamo tutti, perché tutto l'ingresso è gratuito, ci siamo anche noi di Raiso Radio. Ma tu dicevi che comunque, anche se lui ha preso, non voleva prendersi meriti, Vittorio, però insomma il banco c'entra in questo, tanto perché tu queste frequentazioni, mi hanno detto, hai scritto tre degli ultimi album del banco, li hai scritti appunto a quattro mani, però un po' di loro c'è come ispirazione in questo libro, no?
2: Sì, guarda, io frequento il banco a diverso titolo da più di 30 anni e 30 anni fa ci trovavamo a girare un omaggio a Jimi Hendrix con il banco, Francesco Di Giacomo e Sam Moore, il Soul Man, e giravamo a Roma. In una pausa mensa, in una pausa Cestini, non ricordo adesso se Vittorio o Francesco, ma spesso erano racconti a due voci, mi raccontarono del loro primo viaggio da Roma a Milano per andare al Festival Nuove Tendenze, mi pare di ricordare.
1: Era uno dei primissimi festival per rock band a livello nazionale e vennero centinaia di band, tutte, la località era bollata subito fuori Milano.
2: Ecco, quella storia lì è stata la cosa che mi ha fatto pensare a questo viaggio, perché loro partono, fondono il motore, trovano Stefano Dorazio dei Pooh, che a tempi non era ancora dei Pooh, li carica sul loro suo pulmino, fondono anche il motore di Stefano Dorazio e a Firenze
1: una terza band ci raccoglie e quindi finalmente arriviamo a sto festival di bollate.
2: E Francesco a quel punto mi disse, con quella sua ironia corrosiva, disse: se io dovessi essere quello che sceglieva a chi fare il contratto, a noi non ci avrei mai presi. Da questa frase di Francesco io ho cominciato a lavorarci sopra, nel senso, ma se quel provino fosse andato male, beh, non ci sarebbe stato il banco. ora hanno fatto addirittura il film che non ci sarebbero stati i Beatles, te lo ricordi? Ma per me personalmente, per quel ragazzino che a 13 anni ha visto il primo concerto della sua vita ed era al banco, sarebbe cambiato tantissimo, perché non avrei avuto quell'imprinting, e lì è nato il romanzo.
0: Noi dobbiamo chiudere, però penso che abbiamo acceso le suggestioni anche per quelli che hanno qualche annetto in più, che quindi questo periodo, quello dei primi raduni rock, che in qualche modo, cioè noi guardavamo a Woodstock e altre cose, in Italia andammo a bollare, cioè Woodstock suona meglio, però comunque si sono, è da lì che poi sono nate le storie di tanti tanti gruppi e artisti. Per chiudere, abbiamo detto è una stesura quasi cinematografica, ma potrebbe diventare, visto che tu insomma frequenti anche quel mondo, hai scritto diversi film, diverse scenografie, potrebbe essere traslata sul grande schermo anche con le nuove piattaforme?
2: Guarda, assolutamente, non solo potrebbe, ma io spero veramente che sia così. Il trucco è sempre questo: io non spero di andare prima in classifica come la canzone, basterebbe andare dai produttori cinematografici dicendo beh, qualcosetta ha venduto, e quello per loro è sufficiente.
0: Bene, allora noi questa sera siamo qui con una sera un po' più rilassata, anche perché io non lavoro, quindi non presento, ci sei tu sul palco insieme a Vittorio, quindi mi godo da spettatore questa storia. Paolo Logli, Concerto per Opossum, un libro che questa sera eccezionalmente diventa anche un concerto, mentre noi domani inauguriamo il palco grande, lo chiamo così, ma insomma saremo con Carmen Consoli, quindi anche il primo premio del nostro festival, il premio alla carriera Carmen Consoli in concerto, anche qui ingresso assolutamente gratuito, Parco Colonia Montana, a partire dalle 21, anche se poi lo diciamo alle 21.30 si comincia, ma arrivate prima perché ci sono posti a sedere, ma sono limitati, saranno circa 2.000, quindi se volete sedervi e godervi la luna di Algero, che non so se questi giorni c'è la luna, ma comunque la bellezza di questo mare meraviglioso. Io ringrazio Vittorio Nocenzi, e un altro regalo vogliamo farlo, perché in attesa di nuove canzoni, che comunque loro non si fermano, anzi a questo proposito ricordiamo che è appena concluso una trilogia, no? Con Storie Invisibili, no? Che prima aveva...
2: Allora, Storie Invisibili, che è il terzo della trilogia, preceduto da Orlando, Le Forme dell'Amore, che è il disco concept sull'Orlando Furioso, preceduto da Transiberiana, che è anch'esso un concept, che è un viaggio attraverso la Transiberiana nel ghiaccio, quindi, che sono i tempi di oggi di ghiaccio.
0: Noi ringraziamo quanti hanno viaggiato con noi qualche minuto, chiudiamo, ecco, e salutando anche il banco e Vittorio, che ripeto vedremo noi on stage, che accompagnerà con la musica questo racconto di Concerto per Opossum, il nuovo libro di Paolo Logli. Beh, abbiamo scelto Non mi rompete, e vuoi presentarla?
1: Non mi rompete faceva parte di Io sono nato libero, un album concept che parlava, cioè declinava l'idea di libertà con vari modi di interpretarla. Uno di questi era questa ballad acustica che parla di un momento di assoluta libertà dell'anima, di una leggerezza con la quale speri di poterti avvicinare all'ideale della libertà. Mi piace dire una cosa che di questi tempi è estremamente attuale: senza la pace non ci potrà mai essere nessun tipo di libertà. Speriamo che queste guerre che stiamo vivendo in diretta tutti i giorni, atroci e sanguinarie, finiscano prima possibile.
0: Bene, a saper partire in diretta Non mi rompete, sono le 17:36, noi con On Stage ci fermiamo qui, ma lo spettacolo sta per cominciare e andrà avanti tantissimo con Su Sentieri degli Dei. Abbiamo detto domani sera al Parco Colonia Montana c'è Carmen Consoli, e poi altri appuntamenti, ancora teatro, altri concerti, Gioevano il 23 e poi ancora Massimo Di Cataldo il 27, noi saremo qui a raccontarli. Allora, Non mi rompete il banco, grazie a Fabio Carriero che ci ha ospitato, e prestissimo con On Stage, sempre dalle 18 alle 19, ma oggi eccezionalmente abbiamo anticipato. A voi.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Rai su Radio.

0: Wink Wink, novità per Charlie XX alle 17.44 su Rai Isoradio. Allora adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla notizia più importante, che è in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, tra il bivio con la A21 Torino-Piacenza e Castagnato, per chi è diretto verso Milano 5 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo in fiamme. Diamo il seguente percorso alternativo: uscita a Brescia centro sulla A21 Torino-Piacenza, poi utilizzando la strada provinciale 11 si può rientrare in autostrada sulla A4 Milano-Brescia ad Ospitaletto. Ed ora le altre notizie di traffico, rimanendo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Torino: code a tratti per il traffico tra il bivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni, con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione di Brescia stessa situazione tra Pero e la barriera di Milano Est, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 8 Milano-Varese si registrano code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti tra lo svincolo di Laina Tarese e Busto Arsizio, per chi è diretto verso Varese. Andiamo a vedere ora la situazione in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savona in direzione Ventimiglia, coda causata dal traffico intenso, e sulla 10 tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 in direzione di Genova, anche qui coda sempre causata dal traffico sostenuto. Andiamo ora e sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. Code a tratti si registrano anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, tra il bivio con la 1 e quello con la 13 Bologna-Padova, con tempi di percorrenza di 50 minuti. E in direzione della 1 Milano-Napoli, tra Castel San Pietro ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, occorre quasi un'ora per attraversare l'intero tratto. Andiamo ora in Toscana, sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima, code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione verso Roma, tra Firenze Sud ed Incisareggello, qui con il tempo di percorrenza di 30 minuti. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, coda per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione di Firenze, tra Sesto Fiorentino e Pereto, la coda per le difficoltà del traffico nel capoluogo toscano. Ed ora andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda la tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio ed il bivio con il grande raccordo anulare, code a tratti per il traffico intenso. In direzione invece della tangenziale est, coda tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Street of Dreams U2 alle 17:56 in questo momento su Rai Isoradio. Prima di salutarci, qualche velocissimo aggiornamento. Andiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove ci sono 3 km di coda per un veicolo in fiamme, quindi prestare attenzione tra il bivio A4 A21 Torino-Brescia e Castegnato in direzione ovest per chi viaggia verso Milano. Il tratto interessato è tra i chilometri 217 e 700 e 200, un attimo che lo ritrovo comunque, e in quel tratto lì detto. Sulla 1 Milano-Napoli abbiamo il traffico rallentato per traffico intenso tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E infine code a tratti anche per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra lo svincolo di Firenze Ovest e Prato Ovest. Fabio Carriero vi saluta, vi augura buona serata. È pronto Roberto Fragomeno a prendere in mano la Car Machine di Isoradio fino alle 21 e io invece vi saluto e buon viaggio sulle frequenze naturalmente di Isoradio.

sono gli Human League, questo è Don't You Want Me Baby, 5 minuti dopo le 18, buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, prosegue il nostro contenitore pomeridiano seriale a quest'ora, serale, a quest'ora così di passaggio tra il pomeriggio appunto e la sera. C'è Andrea Di Marco in console e Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, ospiti, collegamenti, interviste, la musica, gli aggiornamenti ovviamente sul traffico, i giornali radio, il prossimo alle 19 seguiremo insieme i titoli del TG3, mentre alle 18.30 ci collegheremo con il servizio meteorologico della Nautica Militare per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione meteorologica in questa caldissima giornata, soprattutto in centro-sud e isole soprattutto, ma poi anche i temporali, anche di forte intensità che sono in atto anche ora. Infatti segnaliamo per esempio proprio ora sulla 15 pioggia tra Parma Ovest e Pontremoli, sta piovendo in questo momento. Più tardi vedremo anche le notizie più strettamente di carattere meteorologico. Andiamo a Bologna, siamo sulla tangenziale, il traffico è bloccato per un incidente tra l'uscita 6 Castelmaggiore e l'uscita 5 quartiere Rame in direzione nord verso la 1, siamo all'altezza del chilometro 12 e 700. Rimaniamo in zona, ci sono code in A14 tra la 1 e la 13 verso sud e verso Ancona, 50 minuti il tempo di percorrenza, code anche in direzione nord verso la 1 tra Castel San Pietro e la 1, il tempo di percorrenza qui è di circa un'ora. Segnaliamo rallentamenti per temporali in A1 tra Parma e la 22 in entrambe le direzioni, abbiamo dei temporali di forte intensità, si sono formati dei rallentamenti, anche un incidente, attenzione su questo tratto tra Parma e Terre di Canossa Campeggi in direzione sud Bologna, siamo all'altezza del chilometro 111, quando piove in autostrada il limite massimo di velocità scende per legge a 110 km orari, ma se la visibilità scende sotto i 100 metri, insomma se c'è un temporale molto forte e la visibilità è scarsa, bisogna andare non oltre 50 km orari e ovviamente mantenere distanze molto molto ampie dal mezzo che ci precede sulla carreggiata.

E questa sera ci sarà anche Mick Jagger a seguire la partita tra Inghilterra e Argentina, una partita molto molto attesa. Intanto la FIFA vieta le bandiere delle Malvinas, quindi questa, insomma, decisione presa appunto dalla FIFA per questo match, che ha anche poi dei risvolti, diciamo così, geopolitici in qualche modo, per la famosa disputa tra Inghilterra appunto e Argentina. Però noi parliamo soltanto di calcio, seguiremo la partita, partita molto molto interessante. Una delle due andrà in finale con la Spagna, c'è ovviamente molta molta attesa. Sono 18:14 minuti, questa è Isoradio, buona serata, buon viaggio a tutti. Torniamo alla viabilità, andiamo in A1 perché tra la 15 e Terre di Canossa Campeggi in direzione sud Bologna abbiamo 3 km di coda per un incidente al chilometro 111 e 300, coinvolti un camion e un'auto tra sorpasso e marcia veloce. Abbiamo sempre rallentamenti per temporali sulla 1 tra Parma e Modena Sud, ovviamente in entrambe le direzioni. Ci spostiamo, andiamo a vedere le ultime notizie dalla 1 ad Orte, incidenti in entrata in entrambe le direzioni, sempre in A1 tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna. Abbiamo dei rallentamenti, anche questi dovuti al traffico intenso. Ancora in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, tra Scandicce e la Strassigna verso Livorno, e anche verso Firenze abbiamo code a tratti per traffico intenso, code anche alla Strassigna in uscita per chi arriva da Firenze.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rai su Radio.

dell'estate, così viene chiamata, spensierata, allegra, divertente, le 18:23 minuti. Buona serata, buon viaggio. Andiamo in Lombardia sulla 4 tra Monza e Grate verso Brescia. Code, c'era un mezzo fermo, è stato rimosso. Abbiamo code anche tra Dalmine e Bergamo, sempre verso Brescia. Code a Bergamo in uscita per chi arriva da Milano, e sempre in A4 tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, e tra Pero e Milano est verso Brescia abbiamo code. Verso Brescia il tempo di percorrere di 30 minuti in questo momento. Aumenta la coda in A1 tra la 15 e Terre di Canossa Campeggine, direzione sud, 4 km di coda per incidente, mentre tra Parma e Modena Nord in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per temporali.

0: 18:31 minuti, siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al luogotenente Michele Parisi.
1: Buonasera a voi, a quanti stanno ascoltando Isoradio. Andiamo subito a vedere i problemi che il maltempo a nord sta causando sulle arterie stradali. Avete accennato alla provincia di Parma, ma non è la sola a soffrire dell'instabilità presente a nord. Abbiamo anche Bologna, Venezia, Verona, Bergamo, Treviso, Pordenone, che in questo momento osservano temporali anche localmente forti. Possono verificarsi infatti anche grandinate di grosse dimensioni e violente raffiche di vento. Questa instabilità in realtà continuerà a tratti anche per la serata e per la nottata, per l'arrivo di un secondo impulso perturbato da ovest. Infatti Torino già segnala nuovamente temporali con rovesci di pioggia. Va molto meglio sul resto del paese, dove splende sole e temperature ancora alte. Dicevamo appunto per l'instabilità che continuerà stanotte, quindi fare attenzione anche nelle ore notturne. I venti attualmente sono deboli di direzione variabile, localmente ancora possiamo avere dei rinforzi di brezza, ma col calar del sole caleranno anche l'intensità. Rinforzi che invece ritroveremo nelle zone interessate e che saranno interessate dai temporali. Le temperature per questa notte saranno in rialzo al centro-sud, con punte che potranno raggiungere i 26 gradi sulla Puglia, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione, restituisco la linea ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
5: come
4: no? Poi
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che metti d'accordo tutti.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 18:40 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio sulla 21 tra Ponte Vico Robecco e Cremona verso Torino. Abbiamo 3 chilometri di coda in questo momento, ci spostiamo in altre zone, torniamo sulla 1, vediamo un po' la situazione in prossimità di Parma. Ci sono 5 chilometri di coda tra la 15 e Terra di Canossa Campeggine direzione sud verso Bologna. Per un incidente consigliamo di uscire a Fidenza, seguire la statale 9 e la via Emilia e rientrare a Terra di Canossa. Abbiamo anche rallentamenti per temporali tra Parma e Sasso Marconi Nord in entrambe le direzioni. In A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico direzione sud Firenze rallentamenti, e rallentamenti anche in direzione nord. A14 tra Castel San Pietro e la 1 verso nord e verso la 1 code, tempo di percorrenza 1 ora. Abbiamo code anche in questo momento segnalate sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14. Traffico ancora bloccato sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 6 Castelmaggiore e la 5 quartiere Lame in direzione nord, quindi in direzione della 1. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Linea ora alla regia.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Questa è la mia vita, Ligabue, sono 18:46 minuti e noi siamo pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, come sempre gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa a quest'ora sulla rete, certamente la notizia principale proviene dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Terra di Canossa Campegine in direzione di Napoli abbiamo 5 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 111-300 che vede coinvolti un'auto e un camion. Al momento si transita solo sulla prima corsia. Consigliamo di anticipare l'uscita a Fidenza, intraprendere la strada statale 9, ovvero la via Emilia, e poi fare rientro in autostrada a Terre di Canossa a Campegine. Il nostro personale è presente sul posto ovviamente e sta intervenendo. Andiamo invece nel tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Napoli. Qui le code a tratti per traffico intenso causano tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Analoghi tempi di percorrenza che ritroviamo anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero Milano-Est verso Brescia, così come nel senso opposto, quindi verso Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni. Andiamo adesso invece nell'area bolognese perché sulla Cuplanare di Bologna si è reso necessario il blocco del traffico tra Castelmaggiore e quartiere Lame in direzione della 1 Milano-Napoli a causa dell'incidente autonomo di un camion, mentre invece andando proprio sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli Bologna-San Lazzaro in direzione di Taranto il traffico intenso determina tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Il traffico è molto intenso anche sulla vicina 13 Bologna-Padova tra Bologna e Interporto, il bivio con la 14 verso Bologna. In questo caso i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Siamo ora invece riscendendo in A14 tra Ortona e Pescara Sud, dove in direzione di Bologna sono 2 i chilometri di coda per un mezzo in avaria. Il nostro personale ovviamente è presente sul posto. Passiamo alla Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso il capoluogo Ligure, 1 chilometro di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete, mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia il traffico è determinare code tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7, ancora in direzione di Genova. Andiamo adesso invece in corrispondenza della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a partire da Portonaccio verso il centro città ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria e traffico in conclusione. Ritroviamo anche sulla tangenziale di Napoli, siamo tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste sono le nostre principali segnalazioni del momento. Prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà domattina alle 6:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: 18:50, 4 minuti di Adventures, questa è Broken Land, brano di qualche tempo fa che abbiamo volentieri così ripescato, riascoltato nella discoteca qui di Isoradio, che è enorme, insomma, è una stanza piena di musica, musica all'antica, quindi vinili, CD, insomma anche 78 giri. Io a volte capita che programmiamo un 78 giri in questo momento, giusto?
1: Ti piacerebbe se avessimo ancora i vinili?
0: Guarda, io devo dire la verità, ho una certa età e devo dire la radio, beh, 78 giri non l'ho mai mandato.
1: Almeno no, neanche quello. Io, però il fascino della radio una volta è che arrivavi e c'erano queste pareti piene, sì, di vinili, sì, sì,
0: che
1: di
0: poi
1: dischi,
0: arrivavi in studio con i dischi.
1: Adesso
0: sotto
1: non
0: braccio.
1: Vedi nulla,
0: niente,
1: è tutto
0: nemmeno
1: digitale,
0: una copertina.
1: Bello, il fascino della radio rimane,
0: sì, però manca, poi manca il disco che gira, che mi ipnotizzava, mi esatto. Mettevo lì a guardare che girava e mi dimenticavo dove andare.
1: Ma poi che tu lì, conduttore o fonico, ti mettevi lì a spulciare, sì, i vinili, sì, sì. Cosa metto oggi? Ricordo gli anni 90,
0: devo dire,
1: facevo musica proposta da Simone Mercurio,
0: ah sì,
1: all'epoca sì,
0: proponevi, cioè, quindi
1: proponevo, sì, ai tempi funzionava così la radio, no? C'era la musica soprattutto nelle radio locali,
0: sì, e poi andavi a cercare il brano che ti piaceva, ma se l'era già preso il collega di prima,
1: esatto,
0: e quindi non lo potevi programmare, perché ovviamente
1: poi per la notte c'erano i bobinoni, quelli lunghi di 6 ore che facevano la musica,
0: sì,
1: la musica notturna,
0: e poi la gente sentiva sempre quella,
1: sempre
0: la
1: quella.
0: Selezione era sempre la stessa.
1: Allora, ciascuno aveva il suo bobinone, insomma, di riferimento.
0: Abbiamo trasmesso la storia della radio qui su
1: qualcuno si ricorderà.
0: Beh, qualche ricordo sicuramente potremo condividerlo insieme magari nei prossimi giorni. Intanto in A1 tra la 15 e Terdica, nostra campeggine, direzione sud, l'incidente risolto, 5 km in diminuzione. La voce che avete ascoltato è quella di Simone Mercurio, che sarà con voi dalle 21.

Angelina Mango con Marco Mengoni, questo è il canto d'amore. Allora, siamo sulla 4 tra la 21 e Brescia Ovest verso Milano, code per un mezzo fermo al chilometro 216, in A14 tra la 1 e Bologna San Lazzaro direzione sud Ancona, tempo di percorrenza 30 minuti, carreggiata nord tra Castel San Pietro e la 1, ci vuole un'ora per attraversare appunto questo tratto. Traffico bloccato per incidente a Bologna sulla tangenziale tra l'uscita 6 Castel Maggiore e la 5 quartiere Rame in direzione nord verso la 1. Il TG3, i titoli.

0: Renzi, centrosinistra, la maggioranza non c'è più, passa all'unanimità il voto è fuori sede. Iran, nuova ondata di attacchi USA, Trump, senza un accordo distruggeremo ponti e centrali elettriche, Teheran, nessun negoziato, lo stretto è chiuso per colpa dell'America. Val di Tara, legittimo esporre a scuola lo striscione l'Italia agli italiani, verifiche sui docenti che hanno dato un compito contro il razzismo, attacco alla libertà d'espressione. La Cassazione conferma la condanna per il gioielliere di Grinzane che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio. Mario Roggero si costituirà stasera. Caldo, allerta rossa in 6 città, domani saranno 16, i primi temporali al nord. Sciopero dei rider dopo la sospensione delle corse decisa a Milano, le aziende ci aiutino. Mondiali, stasera Inghilterra-Argentina, sullo sfondo rivalità storica, dalle Falkland al gol di Maradona. Francia, via Deschamps, dopo la sconfitta con la Spagna, arriva Zidane.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

7 minuti dopo le 19 con i Pinguini Tattici Nucleari, abbiamo così viaggiato negli ultimi chilometri, qualcuno in viaggio con i tergicristallo in funzione. In questo momento sta piovendo, ancora rallentamenti per temporali sulla 1 tra Parma e Sasso Marconi Nord in entrambe le direzioni, quindi si è esteso il tratto della 1 per dove sta piovendo e dove appunto abbiamo dei rallentamenti. Mantenete ovviamente le giuste distanze, ricordo ancora in autostrada quando piove il limite massimo di velocità scende per legge a 110 km orari. Sulla 1 poi 3 km di coda in diminuzione, incidente risolto tra la 15 e Parma direzione sud Bologna. Per Bologna consigliamo di uscire a Fidenza, seguire ancora sulla statale 9 via Emilia e rientrare a Terre di Canussa. Abbiamo in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera 1 km di coda, in A8 tra Milano Nord e Legnano verso Varese rallentamenti, a traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese l'attesa verso l'Italia 15 minuti, a quello italiano verso la Francia stessa situazione, 15 minuti il tempo di attesa in questo momento. Vediamo gli aggiornamenti che arrivano anche esternamente ai tratti autostradali, ci sono degli aggiornamenti da Milano, c'è traffico sulle tangenziali, sulla est tra Colonia e Monzese e Linate Viale Forlanini verso la 1, sono segnalate delle code in questo momento, mentre sul raccordo Vetralla Viterbo in prossimità della statale 1 bis Tuscania Vetralla verso Vetralla abbiamo rallentamenti per un incidente, questo è l'aggiornamento che arriva dal Lazio. Traffico intenso a Milano anche sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese l'uscita a 7 bis Quinto De Stampi verso la 1 e anche verso la 8 in entrambe le direzioni ci sono code per traffico. Talk about

Meraviglioso la versione del Negramaro, insomma tutti quanti ricordiamo questo brano nella versione di Domenico Modugno, eccezionale anche questo ovviamente, De Negramaro, devo dire nell'interpretazione più rock ovviamente, più attuale, ma fedele a quella versione originale meravigliosa appunto di Domenico Modugno. Sono le 19:17 minuti, prosegue insieme il nostro viaggio, ci spostiamo sulla 22 Brennero Modena tra Pegoniager e Giolorolo verso Modena. Code per lavori in corso. La domanda che va molto di moda in questi minuti: per chi tifi, per l'Inghilterra o per l'Argentina? No, l'ho sentita spesso e volentieri, me l'hanno riproposta spesso e volentieri, e la risposta in effetti non la sto ancora cercando. Se la trovo entro le 21 così vi farò sapere, magari diteci anche voi insomma, da quale parte propendete. È una partita particolare, sicuramente una partita molto intensa anche da un punto di vista degli schieramenti, delle tifoserie. Comunque tra poco vedremo le ultime notizie che arrivano, intanto andiamo sulla statale 10 Padana Inferiore a Curtatone in entrambe le direzioni. Abbiamo rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata, maltempo al nord, lo sapete, avete sentito poco fa l'aeronautica militare. Abbiamo ancora rallentamenti sulla 1 per i forti temporali, sono segnalati tra Modena e Sasso Marconi in entrambe le direzioni.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Rai su Radio.

Sono 19:25 minuti, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di M, Fabri Fibra, Antidroghe, il titolo del brano. Proseguiamo con le notizie. Molti ascoltatori ci stanno scrivendo e ci raccontano appunto dei temporali anche intensi nella loro zona, nel loro tratto. Intanto molti ci chiedono notizie della 13, quindi andiamo a vedere le ultime segnalazioni tra Bologna Interporto e la 14 direzione sud. Il tempo di percorrenza è 50 minuti in questo momento, è un tratto di circa 8 km, il tempo è alto tra Bologna Interporto e la 14 direzione sud, tempo di attraversamento appunto 50 minuti, sempre lì in zona in A14 tra Castel San Pietro e la 1, verso nord verso la 1 1 ora e 15, e tra il raccordo di Casalecchio e la 13 in direzione sud Ancona, qui segnaliamo anche un incidente coinvolto due automobili in corsia di sorpasso. Il tempo di percorrenza tra la 1 e Bologna San Lazzaro in direzione sud Ancona in questo momento è di 30 minuti, queste un po' le notizie intorno a Bologna in A14 e in A13 per tutti gli amici che stanno viaggiando appunto in quella zona. Per il resto vediamo un po' la situazione in A1, dove abbiamo segnalato un incidente risolto, coda quindi che si sta, diciamo così, asciugando tra Parma e appunto e Modena. Non ci sono più particolari segnalazioni in questo momento. Abbiamo code in A4 tra la 21 e Brescia Ovest verso Milano per un mezzo fermo al chilometro 216.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, il titolo del brano, 19:34. Sono molti gli ascoltatori che ci segnalano appunto alberi sulla carreggiata. Per esempio Emanuela da Milano ci scrive e ci racconta appunto di questa situazione, ma molti altri anche in altre zone ci segnalano al nord maltempo, acqua e vento forte. Questi sono i due elementi che in questo momento sono molto frequenti e che ovviamente fanno sì che ci debba essere da parte nostra la massima attenzione, la massima prudenza alla guida. Incidente in A14 tra la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud Ancona, tra la raccordo di Casalecchio e la 13 direzione sud Ancona in A14, incidente al chilometro 11 e 700, coinvolte due automobili, siamo in corsia di sorpasso.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Su Radio.

Le 19:47 minuti, tra poco i titoli del TG1, vi dovremo un po' la situazione, le ultime notizie ovviamente con degli aggiornamenti che arrivano per Inghilterra-Argentina che si giocherà alle 21 e che vedremo su Rai 1 in chiaro la partita questa sera. Quindi insomma, c'è ovviamente grande attesa, è una partita della quale si parla molto anche nel nostro paese. Noi siamo spettatori in teoria neutrali di questo mondiale, ci siamo oramai calati in questo ruolo, all'inizio è stato un po' difficile, adesso che il mondiale volge a termine ci stiamo già orientando verso il futuro e infatti avrete letto sui quotidiani insomma il nome di Pirlo in pole position per quello che riguarda futuro allenatore della nazionale. Ne parleremo domani pomeriggio sera con Beppe Incocciati che sarà con noi qui proprio in studio in diretta su Isoradio, ne parleremo e vedremo cosa ne pensa di Pirlo allenatore della nazionale, uno dei nomi diciamo, poi ce ne sono, ci sono quelli già noti ovvero Conte e poi si parla anche di Guardiola per esempio e poi ovviamente tutti gli altri con Mancini che era in pole position, ora il nome di Pirlo sembra sia più in voga, però insomma, ovviamente non sappiamo come andrà a finire, ma i giornali giustamente ne parlano, mentre i mondiali vanno avanti, dicevo questa sera su Rai 1 in chiaro, Inghilterra-Argentina a partire dalle 21. Torniamo alla viabilità qui su Isoradio, andiamo a vedere le ultime notizie, tratto urbano della 24 verso il grande raccordo anulare sulla Complanare, segnaliamo un incidente in direzione di Roma verso il raccordo, incidente anche sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello direzione sud Napoli, siamo al chilometro 688, sulla A14 tra Ortone e Pescara Sud verso nord Pescara abbiamo un chilometro di coda, qui c'è un mezzo fermo in panne, tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli sempre code. Torniamo in A13, le ultime notizie dal nodo diciamo così bolognese per gli amici che ci scrivono da lì, tra Bologna e Interporto e la A14 direzione sud, tempo di percorrenza 50 minuti, code in A14 tra Castel San Pietro e la 1 verso la 1, tempo di attraversamento 1 ora e 15, mentre tra Bologna e Borgo Panigale e San Lazzaro direzione sud Ancona abbiamo code, il tempo di percorrenza è 30 minuti.

0: Annalisa, 19:56 minuti, stiamo per accendere la TV, tra poco i titoli del TG1, incidenti in A14, due auto coinvolte tra il raccordo di Casalecchio e la 13 in direzione sud Ancona, qui abbiamo anche code per traffico intenso tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Ancona con tempo di percorrenza 30 minuti, ma code anche tra Castel San Pietro e la 1 verso la 1 con tempo di percorrenza che scende a 35 minuti.
1: Legge elettorale, bocciato emendamento Vannacciani su preferenze ma con 139 sì. Accordo bipartisan su fuorisede, maggioranza, governo avanti, opposizioni, vada a casa. Meloni ha vinto la palude, sinistra ha votato contro ma serve riflessione sul centrodestra. Poi su DDL sicurezza, Stato dalla parte di chi rispetta regole. Secondo rinnovo in un anno e mezzo per il contratto sicurezza e difesa per un totale di 2.600 euro netti all'anno in più per ogni lavoratore. Nuovi raid americani sull'Iran anche di giorno. Trump, possibile escalation. Teheran, nessun negoziato, ci stiamo difendendo. Ponte Morandi, dopo 8 anni le scuse di autostrade. Al TG1 la risposta dei parenti delle vittime fuori tempo massimo. Domani la sentenza. In Cassazione, condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. Gioielliere uccise 2 rapinatori. Si costituirà stasera. Salvini, chiediamo la grazia. Roma non riconosce il suo eroe. Totti si prende un po' in giro e diventa testimonial per il nuovo film di Spider-Man con Tom Holland dal 29 luglio al cinema. Mondiali, Francia a pezzi, via Deschamps, arriva Zidane. E ora chi sfiderà la Spagna in finale? Stasera Inghilterra-Argentina, Kane e Bellingham contro l'eterno Messi. Calcio e storia, dalle Falkland alla mano de Dios, diretta su Rai 1, subito dopo il TG1 delle 20.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Elton John, il capolavoro che insomma è arrivato fino a noi intatto con la fragranza iniziale, un brano che non ha perso nessuna delle sue proprietà nutritive e terapeutiche. Sì, sto parlando di una canzone, ma questa è una canzone credo veramente curativa. Your Song ci ha portato alle 22 minuti. Tra poco andremo in Valle d'Aosta per parlare di un libro e di una giornalista, ma insomma lo faremo tra pochi minuti qui su Isoradio, mentre continuate a scriverci veramente molti parlandoci delle code in A13 tra Bologna Interporto e la A14 direzione sud. Il tempo di percorrenza è di circa 35 minuti in questo momento. Code un po' in tutto il nodo bolognese: in A14 tra Castel San Pietro e la 1, verso nord e verso la 1 35 minuti, mentre in direzione sud Ancona tra Bologna e Borgo Manigale e Bologna San Lazzaro il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Queste le notizie in nostro possesso che riguardano appunto questa situazione. Sulla 26 tra la 10 e Masone, verso nord, grave Lunatoce, abbiamo un chilometro di coda per un incidente al chilometro 12.500, c'è un'automobile ferma in galleria in prima corsia, c'è un chilometro di coda. Incidente sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello verso Napoli al chilometro 688, incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno, che abbiamo anche code tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno verso Livorno, circa 2 chilometri di coda. Stare con te.

0: più.
1: Amy, tu cosa fai questa sera alle 27 minuti? Già sento la risposta di molti appassionati di pallone che stasera appunto seguiranno il match tra l'Inghilterra e l'Argentina. Avete sentito anche nei titoli del TG1, insomma, un match molto, molto atteso, molto sentito soprattutto dalle due tifoserie, dai due paesi, mentre in Spagna si festeggia. Molti di voi avranno avuto modo di vedere i video della famiglia reale davanti al televisore, come qualsiasi famiglia anche non reale che vede la partita tutti insieme e che esulta in maniera molto così partecipata e sentita al gol della propria nazionale, della propria squadra, e che indossa la divisa, la maglietta appunto della propria squadra, del proprio club. Quindi una famiglia assolutamente normale che si appassiona per il calcio e che esulta. Loro però sono i reali di Spagna. 27 minuti, Massimiliano Mattia in console con Max Gambino, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, poi Simone Mercurio a chiudere la programmazione per oggi fino a mezzanotte e mezzo. Torniamo in autostrada sulla 26 tra la 10 e Masone verso nord, e Grave Runatoce, un chilometro di coda, incidente al chilometro 12.500, appena segnalato sulla 1 un incidente allo svincolo di Lodi, in uscita da entrambe le direzioni e coinvolto un camion. In A13 tra Bologna e Terporto e la A14 verso sud Bologna ci sono code, il tempo di percorrenza è sempre di 35 minuti. In A14 tra Castel San Pietro e la 1 verso nord e verso la 1 tempo di 35 minuti. Sempre in A14 tra Bologna e Borgo Panigale e San Lazzaro, direzione sud Ancona, tempo di attraversamento 30 minuti.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ritmo della sera. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Vasco Rossi, intanto sono arrivate le formazioni ufficiali che scenderanno in campo, quella dell'Argentina ovviamente, quella dell'Inghilterra. La sorpresa, ci sarà Simeone in campo per l'Argentina. Simeone, figlio di Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, calciatore che abbiamo ben conosciuto in Italia, nella Lazio, poi anche nell'Inter, prima ancora nel Pisa. Ecco, ci sarà questo filo d'arte Simeone a giocare in attacco per l'Argentina, insieme ovviamente a Messi, insieme a Fernandez, a McAllister, che ha questo nome un po' anglosassone, ma giocherà per l'Argentina, mentre più o meno confermata la formazione inglese, con Bellingham, con Gordon, con Kane in attacco, e quindi questo tridente d'attacco molto molto pericoloso per l'inglese. Alle 21 in diretta su Rai 1. Allora, tra poco parleremo di libri, andremo in Valle d'Aosta a parlare di una grande giornalista, della prima giornalista della storia, la prima giornalista importante in un momento in cui per le donne non era così normale accedere a questa professione, ma anche accedere all'istruzione. Quindi veramente un libro molto molto interessante. Questo tra poco. Noi torniamo anche in autostrada con le ultime notizie che arrivano dalla 13. Code a tratti tra Bologna Interporto e la A14 in direzione sud Bologna, code in A14 tra Castel San Pietro e la 1 verso la 1, tempo di percorrenza di 35 minuti, mentre tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso sud Ancona, tempo di attraversamento di 30 minuti.

0: Rai con Genesis 20 a 25 minuti. Intanto andiamo di nuovo in autostrada, perché sulla 13 tra Ferrara Sud e Altedo, direzione sud Bologna, il traffico è bloccato per materiali dispersi. Ci sono 4 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo, direzione sud Bologna. Siamo all'altezza 26, dove c'è appunto il blocco. Sulla variante di valico tra località Aglio e Fiorenzuola, direzione nord Bologna, abbiamo rallentamenti per la presenza di un mezzo fermo in panne. Tratto urbano della 24 tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale, abbiamo code per incidente, siamo al chilometro 4.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Rai su Radio.

0: 20-30 minuti, torniamo in autostrada, vediamo le ultime notizie dalla 13, ci state scrivendo in molti appunto da lì, tra Ferrara Sud e Altedo, direzione sud Bologna, il traffico è bloccato, la ragione è materiali dispersi, ci sono 4 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione sud Bologna appunto per questo traffico bloccato e per i conseguenti materiali dispersi. Queste appunto le ultime notizie che arrivano dalle autostrade, tra poco torneremo a parlare, torneremo a vedere gli aggiornamenti. Ma ora viaggiamo in Valle d'Aosta, verrà presentato nei prossimi giorni ad Aosta un libro scritto da Margherita Barsimi, si chiama Cartoline dalla Val d'Aosta, i racconti di viaggio di Matilde Serau. Siamo in collegamento proprio con Margherita Barsimi, giornalista, scrittrice, benvenuta su Isoradio, buona serata.
1: Ben trovati a voi.
0: Allora, parliamo di un libro che racconta di viaggi non proprio recentissimi, racconta soprattutto di un personaggio, una giornalista che insomma ha segnato un po' la storia del giornalismo, soprattutto al femminile in Italia, appunto Matilde Serau.
1: Sì, Matilde Serau non ha soltanto segnato il punto, addirittura è rimasta tutt'oggi l'unica donna ad avere diretto il Mattino, nel suo caso, di Napoli. Quindi è un diciamo che continua a essere un'eccezione. In più quest'anno sarebbe l'anno in cui per la settima volta, il centenario meglio, dell'anno in cui per la settima volta era stata proposta la sua candidatura per un premio Nobel della letteratura, cosa che non fu mai concesso semplicemente perché aveva preso chiaramente posizioni molto nette nei confronti di quello che era stato l'interventismo della prima guerra mondiale e poi l'ascesa del fascismo.
0: Quindi siamo posizionati tra fine 800 e 900 con Matilde Serau.
1: Il suo viaggio è stato fatto nel 1892, in anni in cui la Valle d'Aosta non era certamente al centro dell'interesse turistico, meno che mai degli europei, ma anche degli italiani. Tanto è vero che la ferrovia era giunta 6 anni prima, infatti lei riesce a fare questo viaggio proprio sulla scia, grande entusiasmo che invece la regina Margherita aveva soprattutto per la Valle di Gressoney.
0: Ecco, lei di Napoli, quindi insomma partiva da Napoli ed era un viaggio a quei tempi veramente complicato, quindi c'era una grande passione verso le montagne.
1: Lei ci ha messo 6 ore per arrivare da Torino a Ponte Martè, ecco, quindi è tutto dire. Però l'attualità di questa cosa è che noi in questo momento siamo di nuovo senza ferrovia, quindi perché stanno elettrificando. Pronto?
0: Sì, la sentiamo. Sì.
1: Benissimo, sentivo un cicalino. E quindi diciamo che di attualità questa cosa, perché noi per carità abbiamo i servizi sostitutivi con gli autobus, però l'idea di scendere dal treno a Torino, venire fino a Ivrea, da Ivrea riprendere, quindi è estremamente attuale. Così come d'altra parte è attuale un certo sguardo ecologista ante litteram, epoca chiaramente di ecologia, ma lei lo era un amante della natura, era un amante dei fiori in modo particolare. E poi la cosa interessante, perché io ci sono arrivata per caso a questo libro attraverso altri suoi scritti, e cercando nella bibliografia ho trovato in tutte le sue biografie su Wikipedia risultava che lei nell'estate del 1892 trascorse 2 mesi in Valle d'Aosta. Questa cosa mi ha chiaramente incuriosito, ho telefonato a Napoli al Mattino, non ne sapevano nulla, e allora mi è venuto invece in soccorso un pregio che abbiamo presso la biblioteca regionale, dove tutti i giornali d'epoca sono stati digitalizzati. Ci si può arrivare, ci si può connettere, basta inserire una parola chiave, e io, inserendo Serau, che cosa mi sono ritrovata davanti? Giornali dell'epoca, scritti in francese, all'epoca la lingua era ancora il francese, unica lingua della Valle d'Aosta, dove si descriveva il viaggio di Matilde Serau da Chaland ad Aosta, perché godeva di ottima compagnia, era in compagnia di Giacosa, in compagnia di Carducci, tutta quell'intelligenza culturale che veniva in Valle d'Aosta al seguito della regina Margherita.
0: Quindi un'inchiesta, un viaggio investigativo ritroso appunto sulle orme di questa giornalista, scrittrice.
1: pericoloso, ma non soltanto, anche perché lei ha una conoscenza linguistica dei toponimi, perché lei capisce che i toponimi valdostani sono abbastanza astrusi alla pronuncia per una napoletana.
0: Certo.
1: E invece lei li scrive perfettamente, anche i più complicati, tipo l'orido di Ghiemoro, di Busserai, per cui io mi sono resa conto che doveva esserci dietro una cultura di base notevole. In realtà, che cosa l'editore torinese che pubblicava i suoi libri, Casanova, aveva avuto un'intuizione sulla quale io sto lavorando per attualizzare il discorso della ferrovia, appunto, perché lui ha fatto la prima guida della Valle d'Aosta seguendo paro paro il tracciato della ferrovia. Quindi descriveva tutti i paesi che la ferrovia andava a toccare.
0: Era un filo conduttore, diciamo, la ferrovia.
1: Era un filo conduttore perfetto, sul quale lei ha lavorato e si è attenuta fedelmente il discorso. Poi di suo, ovviamente, era una cosmopolita, perché sì, napoletana, figlia di napoletano, ma nata a Patrasso, quindi con un cursus anche scolastico molto particolare, cioè era una donna chiaramente un'antesignana sui tempi. Il fatto che lei abbia preso, per esempio, il diploma da maestra, ma non si sia sempre rifiutata di insegnare, ha preferito andare a lavorare alle poste, e poi di lì invece la scrittura. E poi posso raccontare un episodio che a me è piaciuto
0: sì,
1: molto,
0: certo,
1: per dare la modernità di questa donna. Il fatto che lei sia venuta via 2 mesi da Napoli, lasciando un giornale appena fondato alle cure del marito, perché il marito, che pure era suo collaboratore, perché era tra l'altro un suo ammiratore, diceva: questa è la mia gallina dalle uova d'oro. per dirla proprio così, papale. In realtà lui era un gran bel, mentre lei, anche coi canoni che pure sono cambiati, pur essendo cambiati, non era una bella donna nel classico termine con il quale noi definiamo le donne, però era chiaramente affascinante e intelligente, e aveva scoperto proprio nella primavera del 1892 che il marito, al di là delle suitine che spesso avevano costellato la loro vita matrimoniale, questa volta aveva, che sembrava quasi stabile, e quindi lei non ha estratto il coltello, non ha estratto il pistolet. Che cosa ha fatto invece? Ha fatto i suoi bagagli, affrontando un viaggio, come diceva lei giustamente, perché fino a Torino valiva là, insomma, ci si poteva stare, ma da Torino in su era una vera e propria avventura nel lontano West, carrozze, muli, perché la Valle di Gressoney, la strada carrozzabile, cioè proprio la carrozza arrivava solo fino a metà della valle. Per arrivare a Gressoney, infatti, la regina Margherita, che frequentava Gressoney, molto spesso ci arrivava da Lagna, cioè dall'altra parte, che era più comoda, e quindi scendeva anziché salire. Quindi lei viene via, lascia questo marito fedifrago, e quando torna trova una sorpresa tutt'altro che piacevole: la ballerina di cui il marito si era invaghito, convinta che il marito, che Scalfoglio lasciasse Matilde per sposare, di fronte al fatto che invece Scalfoglio la moglie non la lascia, perché, ripeto, era la sua grande collaboratrice, questa ballerina, nel pieno di quello che era l'atmosfera romantica di fine Ottocento, si uccide non prima di lasciare e abbandonare la bimba che era nata da questa relazione sulla porta di casa Scalfoglio. E che cosa fa Matilde? Prende questa bimba e impone al marito di riconoscere se fosse figlia sua. Quindi
0: sembra, diciamo, sceneggiatura, un melodramma, è una storia vera, appunto, avvenuta,
1: vera,
0: incredibile.
1: Sembra un melodramma di fine Ottocento, è una storia di fine Ottocento.
0: Ecco, questo libro, appunto, Cartolini dalla Val d'Aosta, anche delle immagini, immagino dei stupendi panorami e dei particolari.
1: Il libro che Matilde scrive sulla scorta dei ricordi, è un libro approssimativo, perché infatti non c'è una data specifica se non il mese, e non ci sono immagini, né fotografie e nemmeno bozze, diciamo, di stampe. E allora a me è venuto, diciamo così, il desiderio di rendere più attuale ancora possibile, corteggiando per 2 anni la mia amica Wanda Sartor, abilissima acquerellista, affinché trasformassimo questi ricordi semplicemente verbali in immagini dove si vede Matilde Serao a cavallo della, pure sulla carrozza, che si inolda nei paesaggi che lei descrive così appassionatamente d'altra parte. Quindi è un'attualizzazione, ecco perché cartoline, perché infatti vuoi per motivi molto semplici, che ormai le cartoline sono diventate una merce assai rara, poche persone ormai.
0: C'è qualche appassionato, ma insomma sono pochi.
1: Io che mando cartoline dove bellissimo. Che vada, ma non sempre le trovo, purtroppo, non sempre le trovo. E in più c'è che noi valdostani contemporanei chiaramente non conosciamo, perché per noi adesso per esempio andare al Breuil, che tutti conoscono come Cervinia, ovviamente, però Cervinia, il nome stesso lo dice lunga, sarebbe nata poi successivamente al viaggio di Matilde. Quando lei arriva al Breuil, di fronte alla massa meravigliosa del Cervino, esclama e scrive proprio: oh, finalmente una vera montagna.
0: Non si accontentava delle altre, so, voleva vedere Sua Maestà. Insomma,
1: è invitante, cioè è invitante nel leggerlo per chi non avesse mai visto, dice: ma voglio andare a vedere. E chi va a vedere, vabbè, purtroppo ci vede ovviamente l'uso del terreno adibito a costruzioni gigantesche, ecco Cervinia, ma la massa, la mole del Cervino domina comunque il paesaggio allo stesso modo in cui lo dominava nel 1892.
0: E questo è bello perché sono cambiate molte cose, ma le montagne quelle sono ancora lì uguali.
1: Purtroppo i ghiacciai sono un po' di meno rispetto a quelli che descriveva lei, la flora c'è, la fauna è una fauna che in certi casi viene protetta. Io soltanto ieri ho accompagnato un nipote al parco animalier, e quindi è una zona dove gli animali vivono in libertà, pur essendo protetti, non essendo quindi esposti. Quindi è un omaggio alla donna Matilde, dice, alla giornalista e a questa Valle d'Aosta che continua ad essere sempre quanto mai piacevole, nonostante le difficoltà, visto che voi state parlando di difficoltà, noi siamo in un inghiottitoio, nel senso che abbiamo una ferrovia che in questo momento non funziona, un'autostrada e una strada statale che percorre che fanno l'asse praticamente portante, e con l'afflusso che c'è, infatti si stanno studiando dei metodi che arriveremo addirittura, lo dico per scherzo, ma tutto sommato il mulet come lo chiamava Matilde
0: tornerà. Beh, è un viaggio romantico dove si gode il paesaggio con calma, ci siamo abituati a essere troppo veloci, sì, è vero. Beh, gli ingredienti ci sono tutti, appunto, c'è questa grande giornalista scrittrice, come diceva lei, c'è la Val d'Aosta, c'è il viaggio, insomma, veramente tutti gli ingredienti.
1: C'è l'arte di Wanda Sartor che mi ha imprestato la sua tavolozza.
0: Perfetto, allora cartoline dalla Valle d'Aosta, Margherita Barsimi, nostra ospite, grazie per questo così racconto che ci ha incuriosito parecchio. Alla prossima volta, buona serata.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro, buona serata.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Michael Bublé, questa è Sway, 20 e 48 minuti dopo questo viaggio sulle orme di una grande donna, prima giornalista, insomma direttrice di un quotidiano come il Mattino di Napoli, e dei suoi viaggi in Valle d'Aosta. Torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo a seguire la situazione in A13 che coinvolge molti nostri radioascoltatori tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Il traffico è bloccato con 6 km di coda a causa della caduta di un albero sulla carreggiata dovuta ai forti temporali che si sono verificati nel pomeriggio di oggi. In alternativa consigliamo di uscire a Ferrara Sud con rientro ad Altedo dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Quindi questo il percorso alternativo. Traffico è bloccato in A13 tra Ferrara Sud e Altedo verso sud Bologna per la caduta di alberi dopo i forti temporali di oggi.

0: 20:54 minuti, siamo ai saluti, in arrivo Simone Mercurio che ci terrà compagnia nelle prossime ore fino a mezzanotte e mezzo. Come quali saluti? Io ho finito, devo andare.
1: Durante... Non so se mi senti, ma quali saluti?
0: Adesso ti sentiamo, sì.
1: Quali saluti? No, vabbè, formali.
0: Poi
1: forse siamo qui a vedere la partita.
0: Ci ritroviamo dopo.
1: A commentarla insieme.
0: Ci ritroviamo tra poco, sicuramente. Intanto arriva Simone che insomma ci
1: va
0: porterà...
1: a fare una pizza.
0: Chissà, vediamo se la troviamo da qualche parte. Quando c'è la partita, la pizza, no?
1: Pizza,
0: sorta,
1: birra.
0: No?
1: Pizza,
0: chiama, birra, insomma, pizza, la... birra, sì, no, quindi sì, centro orari, gli alcolici, ovviamente.
1: No, pizza e birra analcolica.
0: Analcolica,
1: ovviamente.
0: Giustamente. Allora, tra poco torna Simone, anche tornano gli aggiornamenti. La 13, traffico bloccato verso Bologna in prossimità di Altedo per la caduta di alberi. Ci sono stati forti temporali al nord, in molte zone sono appunto caduti degli alberi, ci sono delle ripercussioni per quello che riguarda la viabilità. Max Gambino, Massimiliano Mattia in console, Roberto Fragomeno per ora. Grazie per l'ascolto.
1: Poi torna.
0: A dopo. Torna.

Jackson Browne, Stay, alle 21:01 su Rai Sora Radio. Ben trovati dopo Roberto Fragomeno, che comunque già ci ha promesso che tornerà. Simone Mercurio al microfono, Max Gambino alla parte tecnica. Abbiamo i due Max oggi, Max Gambino e Massimiliano Mattia, che insomma saranno con me, mi coadiuveranno sino a mezzanotte e dintorni, 12:30. Iniziamo queste 3 ore e mezzo insieme, in concomitanza anche con la semifinale dei campionati del mondo di calcio tra Inghilterra e Argentina. Siamo al 1:05 in questo momento, ovviamente ancora 0-0, e vedremo cosa accade. Insomma, io non sono un tifoso calciofilo, ma quando ci sono i mondiali alla fine diventa una passione collettiva, un gioco collettivo. Cioè, ovviamente senza la nazionale italiana tutti noi tifiamo qualcuno, qualcosa di diverso rispetto al solito, almeno per gioco. Voi chi ti fate questa sera? Inghilterra o Argentina? Se volete fatecelo sapere al 3:48 103 10 10, ma andiamo su strada, non prima, anzi no, abbiamo già detto, ma lo ripetiamo piano perché ci rendiamo conto che bisogna prendere carta, penna, calamaio. Dunque 3:48 103 10 10. Se volete mandarci WhatsApp, SMS, raccontarci dove siete, cosa fate in questo momento, alle 21:03 di questo 15 di luglio, e chi ti fate appunto tra Inghilterra e Argentina in questa semifinale che è appena iniziata. Allora, la situazione più critica mi sembra che sia quella della 13 in questo momento, dove c'è traffico bloccato per materiali dispersi tra Ferrara Sud e Altedo. C'è una coda al momento di 6 chilometri. Leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia: il traffico è bloccato a causa della caduta di un albero sulla carreggiata dovuta ai forti temporali che si sono verificati nel pomeriggio di oggi. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire a Ferrara Sud con rientro in autostrada ad Altedo dopo aver percorso la statale Porrettana. Sul posto ovviamente sono presenti il personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso. Materiali dispersi anche tra Grotta Mare e Pedaso, direzione nord verso Ancona. Sulla 26, anche qui, in seguito a un incidente tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia, un'auto ferma in galleria in prima corsia, e Masone, direzione nord verso Gravellona, c'è stato questo incidente che provoca una leggera coda nello stesso tratto, al momento di 1 chilometro.

meraviglia, Green Day, I'm Never Gonna Rip. 21 e 9 minuti, il rock and roll, sono tornati proprio a suon di rock and roll i nostri Green Day, ci fa sempre piacere suonare e ascoltare questi ritmi. Allora 348-103-1010, siete già in tanti a scriverci, a raccontarci cosa ti fate, insomma ognuno con le sue ragioni. Tra un po' leggeremo qualcosa tra Inghilterra e Argentina, o tra Argentina e Inghilterra, insomma si gioca in America, quindi insomma non c'è casa, sicuramente sono, ma neanche, no, insomma, non c'è casa, Stati Uniti, quindi Inghilterra e Argentina, ovviamente fuori si può dire prima uno o prima l'altro senza problemi. Poi insomma corsi e ricorsi storici, qualcuno ricorderà lo scontro con la vittoria dell'Argentina all'epoca con Diego Armando Maradona, la famosa mano de Dios, no? Beh, quella ancora ce l'hanno gli inglesi, ancora ce l'hanno al Gargarozzo, insomma la recitano fuori ogni tanto. 348-103-1010, continuate a scriverci. Parlavamo di suoni rock and roll in questi giorni, in questo periodo, sono tanti concerti in giro per l'Italia, ovunque, dappertutto. Bruno Mars a Milano ieri ha suonato e ha incantato, c'è chi è stato a vedere un pochino, anche Marilyn Manson tra Bari e ieri alla cavea del Parco della Musica. E domani invece a Roma arrivano finalmente, sono partiti il 26 giugno nella loro tournée il FIBA, la reunion dovuta proprio alla celebrazione dei 40 anni di 17 Re, proprio dal 27 giugno al 15 agosto, Pelù, Renzulli, Aiazzi, Maroccolo, che sono tornati insieme. E domani, dopo varie tappe, sono stati a Milano, a Pescara, a Bari, a Padova, a Perugia, a Villafranca di Verona, ad Asti, a Genova. Domani arriveranno all'Ippodromo delle Capannelle qui a Roma e sarà tanto, ma tanto rock.

Perfetta canzone da viaggio, andante, cavalca, viaggia. Tex Litfiba, siamo più o meno agli anni 90 con questa canzone. Litfiba finalmente, insomma, si sono riuniti Ghigo e Piero Pelù, Ghigo Renzulli e Piero Pelù, la fantastica chitarra. Per tanti anni, come sappiamo, sono stati separati e insomma sono tornati insieme per celebrare questo loro nuovo disco. Questo nuovo disco, questa celebrazione di 17 Re, nuova e soltanto la canzone 17 Re che era rimasta dentro gli archivi, è stata fatta, rifatta, riarrangiata, riscritta ed è uscita come nuovo singolo inedito con il nome dell'album, quindi è in realtà una title track che non c'era 40 anni fa e che adesso c'è. 17 Re, domani sera 16 luglio Litfiba in concerto all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, Rock in Roma 2026 che si conclude con le ultime tre date, appunto Litfiba domani, ieri c'è stato Marilyn Manson alla Cave, anch'esso all'interno di Rock in Roma, c'era una bolgia infinita, 5.000 persone, grandissimo show, e ci sarà il 17 luglio Luque e poi il 18 luglio Rock in Roma conclude con un'altra reunion, i Blue Vertigo di Morgan saranno anche loro all'Ippodromo delle Capannelle. Allora torniamo su strada brevemente prima di un pezzo e poi di collegarci successivamente dove prossimo brano con Autostrade per l'Italia per informazioni ulteriori su quanto accade sulla A13. Andiamo sulla 26 dove anche qui c'è traffico congestionato tra il bivio con la 10 e Masone e il in direzione nord verso Gravellona Toce, 2 chilometri in questo caso.

0: come dicevamo sulla 13 tra Ferrara Sud e Altedo, e poi la coda di 8 km invece in tra Ferrara Sud Nord e Altedo in quel caso. Ingegnere, buonasera.
1: Sì, buonasera a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, la situazione com'è, qual è? Ci racconti un pochino, ci dia dei ragguardi.
1: Sì, allora, niente, praticamente nel tardo pomeriggio la regione è stata interessata da questa annunciata perturbazione. Pronti, perché avevamo allertato squadre che erano pronte ad intervenire in caso di allagamenti o rami caduti in autostrada, ma ha colpito in maniera talmente forte per cui ci siamo trovati in difficoltà in A13, situazione attualmente ancora critica perché il temporale e questa tromba d'aria ha tirato giù moltissimi alberi. Il tratto interessato da questa situazione è quello tra Ferrara Nord e Altedo, quello più critico è Altedo, dove a chilometro 26 c'è un platano che ostruisce l'intera carreggiata. Le nostre squadre, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno provveduto da pochissimi minuti alla rimozione, il taglio di quest'albero e la rimozione dei tronchi. Stanno terminando la pulizia del manto stradale, a minuti dovremmo ridare la carreggiata, quindi togliere il traffico bloccato. Traffico bloccato che, come diceva, sta provocando 8 chilometri di coda che interessano a Ferrara Nord ed Altedo. Situazione difficile, come dicevo, anche nel tratto a monte, quindi tra Ferrara Nord e Ferrara Sud, dove ci sono 4 platani caduti che ostruiscono emergenze marce. Il traffico quindi passa in sorpasso, ma chiaramente raccomandiamo la massima prudenza, perché la situazione è molto delicata, vista l'ostruzione della strada da parte di questi alberi e da tutto il materiale che è caduto per il vento, per la tromba d'aria che è interessata.
0: C'è ancora molto vento, mi sembra di capire.
1: Soprattutto questa situazione, questa tromba d'aria ha isolato, oltre a metà città di Bologna, anche parte della 13. Infatti 4 stazioni della 13, Altedo, Ferrara Sud, Ferrara Nord e Occhiobello, hanno difficoltà per quanto riguarda la mancanza di corrente. Stanno funzionando i generatori e le stazioni stanno funzionando grazie al nostro personale sul posto a singhiozzo, quindi probabilmente ci sono difficoltà anche in uscita. Stanno provvedendo al ripristino della situazione, ma mi raccomandiamo la massima prudenza. Il temporale è passato, però quello che ha lasciato dietro di sé è un disastro, quindi massima attenzione in quel tratto.
0: Bene, sì, no, sto guardando effettivamente tante stazioni di servizio hanno disservizi, mancanza di energia elettrica evidentemente, come ci diceva. D'accordo, ingegnere Maurizio Nardozza, siamo qui per qualsiasi altra informazione, intanto le auguriamo buon lavoro.
1: Grazie, a risentirci.

0: Tokyo Hotel 21 e 30 minuti. Allora adesso è giunto il momento del meteo. E ci colleghiamo con Paolo Bellantoni di Rai Meteo, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. L'Italia resta sotto la cupola dell'alta pressione con l'anticiclone nordafricano che favorisce temperature elevate e tassi di umidità alle stelle, ma sulle regioni settentrionali nelle ultime ore infiltrazioni di aria fresca in quota hanno favorito il passaggio di temporali anche intensi accompagnati da grandinate e raffiche di vento. E nella prossima notte è atteso un secondo passaggio instabile che porterà temporali dal Piemonte in spostamento verso la Lombardia, l'Emilia e poi entro domattina sul Triveneto. Situazione meteo quindi stabile al nord per il momento, mentre al centro-sud continua l'estate con un'altra notte tropicale all'insegna del caldo e dell'afa. Attualmente si segnalano fenomeni sul Levante Ligure, tra Emilia Romagna, Veneto e Marche, dove sono presenti anche intensità di pioggia forti. Quindi attenzione su queste zone. Passiamo al dettaglio meteo atteso per domani. Al nord migliora la situazione dopo la notte di maltempo. Nelle prime ore avremo ancora gli ultimi fenomeni che interesseranno Veneto e Friuli, ma appunto in assorbimento soleggiato altrove. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno nuovi rovesci e temporali sulle Alpi occidentali in spostamento in serata verso i rilievi lombardi. Al centro giorno giornata serena e calda su tutte le regioni, salvo locali addensamenti nelle ore più calde del giorno sui rilievi appenninici, con il rischio di locali acquazzoni. Al sud e sulle isole cielo sereno o opaco a causa degli alti tassi di umidità, qualche nuve pomeridiana sulla dorsale appenninica a rischio di isolati fenomeni. La ventilazione sarà in generale debole di direzione variabile a regime di brezza lungo i litorali. Mari calmi o poco mossi. Chiudiamo con le temperature, questa notte un po' più fresche al nord dove è piovuto, generalmente sopra la media invece sulle altre zone, sia nei valori minimi che in quelli massimi, con caldo domani incrementato dagli alti tassi di umidità fino al 90% nelle zone non raggiunte dalle brezze. Attesi picchi di 40 gradi nell'entroterra sardo e siciliano. È tutto, una buona serata e un buon proseguimento da Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anas ricorda, non distrarti usando il cellulare quando guidi. Se usi il cellulare mentre guidi, la tua attenzione è ridotta del 50%. Viaggia in sicurezza.

Questa canzone quando ti entra in testa non esce più, quando la senti la sera, soprattutto poi tutta la notte, stai lì a canticchiartela mentre provi a dormire nel caldo di queste notti torride. Summer Funk, Francesco Gabbani, 21:45 su Rai Isoradio. Allora c'è ancora il traffico bloccato sulla 13 tra Ferrara Sud e Altedo, come abbiamo detto prima sentendo l'ingegner Nardozza di Autostrade. Siamo in direzione sud verso Bologna, ci sono diverse situazioni insomma di temporali e vento forte nella stessa situazione, allagamenti che stanno provocando anche disservizi nelle stazioni di servizio in quel tratto. C'è un incidente anche sulla A14, siamo tra Ancona Sud e Loreto in direzione sud verso Pescara, coinvolta un'auto e un camion. Poi ancora segnaliamo un altro incidente sulla 7 tra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera, direzione sud verso Genova, siamo al chilometro 84 e 700. E infine materiali dispersi e traffico rallentato tra la variante di Valico e Calenzano sulla A1. I took a trip to the mountains.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Una notizia dell'ultima ora: femminicidio in provincia di Rimini a Coriano. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe chiamato lui stesso i carabinieri confessando il delitto. I militari arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima, ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata. Mentre il centro-sud boccheggia per l'AFA, il nord fa i conti con grandine e violenti temporali. A Buonporto, in provincia di Modena, un automobilista è morto in uno scontro frontale con un'altra vettura sotto la pioggia battente. Nubifragi anche in Veneto e Lombardia, con raffiche di vento oltre i 100 km orari e una tromba d'aria nel Bergamasco, alberi abbattuti, allagamenti. Da domani però il maltempo lascerà spazio a una nuova ondata di caldo, bollini rossi in 15 città e punte fino a 15 gradi in Sardegna. Parliamo ora della legge elettorale. Alla Camera si è concluso l'esame degli emendamenti, approvato il cuore del provvedimento, ovvero sistema proporzionale, premio di maggioranza e indicazione del Premier. Domani il voto finale, poi il testo passerà al Senato.
2: Fratelli d'Italia e Noi Moderati non demordono, meditano di riproporre l'emendamento preferenze al Senato e intanto votano sì a quello di Vannacci, che però non passa. In attesa del chiarimento sui franchi tiratori, i leader del centrodestra sdrammatizzano. Fondamentale la stabilità e non le preferenze, nessun problema per la coalizione, assicura l'Azzurro Tajani. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto ai fuorisede, ma per le opposizioni la crisi di governo è aperta. Vergognoso che la Premier non si dimetta. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto. Surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem Schlein, che aggiunge e tiene in ostaggio l'Italia per la sua brama di potere. I leader del campo largo, dunque anche Verdi e Sinistra, si sono riuniti a margine dei lavori d'aula per stabilire le prossime mosse e intanto attaccano Meloni perché dichiarano, dice no alla diretta televisiva del voto finale, spaventata dal tracollo. Noemi Giunta, GR1.
1: Torniamo alla cronaca. È definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa. Roggero si è costituito, è finita, vado in carcere, ha detto. Matteo Salvini ha definito la condanna profondamente ingiusta e ha lanciato sui social un appello al Presidente della Repubblica affinché gli venga concessa la grazia. È ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni è rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla per oltre mezz'ora da bagnini e personale del 118. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale, sotto sequestro la struttura. E in Francia, in serata, l'Assemblea Nazionale ha adottato in via definitiva la legge sul diritto all'aiuto a morire. Era una promessa del programma del secondo mandato di Emmanuel Macron. 291 i voti a favore, 241 i contrari. Sul tema era intervenuto poco prima Don Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. Tutti devono essere aiutati a vivere nel momento della morte. Queste le sue parole. L'economia, fusioni e scalate bancarie al centro dell'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana a Roma. Il governo rivendica il lavoro fatto, ma è ora di lasciare spazio al mercato.
3: Che il sistema bancario sia solido lo ribadiscono tutti, ma sulle acquisizioni in corso diversi sono i punti di vista. Per il ministro dell'economia è finita l'era dello Stato nel capitale bancario, Giancarlo Giorgetti.
4: Sono fiducioso che questa sia l'ultima assemblea dell'ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, giacché considero che il ruolo che l'azionista pubblico ha svolto si sia esaurito.
3: Il governatore della Banca d'Italia dice sì alle acquisizioni bancarie, soprattutto se puntano a rafforzare la sicurezza tecnologica. Fabio Panetta.
5: Il consolidamento in corso. È un processo che può rafforzare gli intermediari e il sistema nel suo complesso, favorendo gli investimenti in tecnologia e sicurezza informatica.
3: Il sistema è solido, riferisce il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana all'Assemblea ABI, e il risico lo rafforza, Antonio Patuelli.
6: La biodiversità delle banche, alcune anche protagoniste in Europa, rafforza la concorrenza.
3: Con Alessio Caranzetti, Amalia Carosi, GR1.
1: In chiusura la notizia di sport, il ciclismo al Tour de France. Il norvegese Varensholt vince l'undicesima frazione La Vichine Vers, la tappa più veloce nella storia della competizione. Lo sloveno Pogacar resta saldamente in maglia gialla. E noi ci fermiamo qui su Radio 1, continuiamo a parlare di sport. Tra poco torna tutto il mondiale minuto per minuto e il secondo tempo della semifinale Inghilterra-Argentina. Il prossimo Geruna alle 23.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Eccoli qui, curiosi di Kill the Cat, ordinari day, 22:05 minuti, seconda ora insieme, appena, anzi sta iniziando proprio in questo momento il secondo tempo della semifinale dei mondiali di calcio tra Argentina e Inghilterra e mi sembra, intanto ci presentiamo nuovamente, facciamo momenti convenevoli in apertura di ora, Simone Mercurio al microfono, Max Gambino e Massimiliano Mattia alla parte tecnica e qui con me Roberto Fragomeno, il collega sportivo, lui è il radiocronista, l'amante di sport, il tifoso, stasera per chi tifi Roberto?
1: No, tifare no, non tifo, per usare il termine tifare, no.
0: Parteggi?
1: Parteggio un po' per l'Inghilterra.
0: Un po' per l'Inghilterra.
1: Sì, mi piace, insomma, questa nazionale, mi piacciono i giocatori, insomma, è una bella squadra, decisamente. È una squadra più corale, più squadra rispetto a un'Argentina che indubbiamente gioca molto su Messi. È l'unica occasione che ha avuto l'Argentina, non occasione da gol, ma l'unica azione degna di nota è stata proprio un'iniziativa totalmente personale.
0: Sì, ho visto infatti che è stato anche buttato giù, è stata una munizione dei giocatori inglesi.
1: Sì, che anche gli argentini sono stati parecchio fallosi e vedevo adesso proprio su Rai 1 un replay che probabilmente è sfuggito sia al VAR che alla terna arbitrale, perché c'è stato un fallo su un giocatore dell'Inghilterra credo abbastanza volontario, che è stato colpito alla nuca
0: e non è stato fischiato.
1: Non è stato fischiato.
0: Ma diciamo, non so, la mia sensazione così da profano, diciamo, del calcio e lo sport, sai che non sono un tifoso di quelli addicted, ma l'Argentina questa edizione del mondiale ha subito un po' di favori, niente male, anche contro l'Egitto, no? C'è stato un gol prima del 2-0 annullato all'Egitto, varie proteste anche da parte del CT egiziano e di tutta la nazionale.
1: Beh, più che proteste hanno detto delle cose.
0: Hanno detto cose,
1: molto
0: eufemismo, protesta.
1: Molto pesanti, devo dire. Però sì, pensa che in Inghilterra in questi giorni tutti i giornali la chiamano Vargentina. Da bar, nel senso che sì, parte questo, ovviamente, ecco, l'Argentina
0: sembra che si voglia, qualcuno dice che si voglia che vada per forza in finale,
1: ma insomma, io non credo, perché non ne vedo particolari motivi da questo punto di vista, nel senso che non mi sembra una squadra particolarmente. Vabbè, comunque, quello è una cosa che ovviamente noi non potremo comunque vogliamo credere.
0: I piani alti, non sappiamo i programmi dei piani alti.
1: Magari ci può essere, ci sono stati sicuramente degli errori a favore dell'Argentina.
0: Vedremo come finisce, una partita vincente. Qualcuno dice che la vendetta, il revenge di quando ci fu la mano de Dios di Diego Armando Maradona, no? Vinse l'Argentina all'epoca.
1: È troppo tardi. Ecco, adesso l'Argentina ha avuto un'occasione con una bella parata.
0: Concorsi e ricordi. Corsi storici, qualcuno, ecco, sta attaccando l'Argentina e
1: sembra rivitalizzato.
0: Come disse qualcuno, quasi gol.
1: Scaloni nell'intervallo deve aver alzato la voce, è un'altra Argentina almeno in questi primi minuti.
0: Bene, vedremo cosa accade. Intanto i nostri ascoltatori si dividono alla pari, chi dice vamos Argentina, chi go England, e quindi insomma
1: tu perché tifi? Tu perché?
0: Inghilterra tutta la vita.
1: Ah, Inghilterra.
0: Sì, ma quando vedo Mick Jagger in tribuna, adesso non so se sta anche lì. Vedo Mick Jagger in tribuna non posso fare a meno che tifare Inghilterra.
1: Vamos.
0: Allora, come dice qualcuno, Ipia, yo,
2: go!

0: dei vecchi leoni, questa è un po' l'estate del ritorno dei vecchi leoni. Sono tornati U2 con le nuove canzoni, nuovo disco, i Rolling Stones, e poi è tornata Madonna. Insomma, un'estate ricca di ritorni di queste vecchie querce che comunque ruggiscono ancora. Insomma, è una quercia a ruggire, carissimo Roberto Fragomeno.
1: Eh sì, ha segnato Mick Jagger.
0: A proposito di querce,
1: ha segnato Mick Jagger, no, ha segnato Gordon, insomma, ha segnato l'Inghilterra.
0: Flash Gordon.
1: Flash Gordon, quello, sì, Flash Gordon. È stato un po' un'azione flash, un cross all'inglese, hanno segnato all'inglese, un cross dalla faccia. Gordon ha anticipato.
0: Attenzione, c'è un contropiede dell'Argentina.
1: Rigore.
0: Preso
1: no,
0: in
1: palla,
0: campo.
1: Palla. Preso, bravissimo, po'. Bravissimo, sono
0: preso la
1: grande
0: palla.
1: Giocatore.
0: No, l'Inghilterra, insomma, d'altronde ha inventato il calcio, gli inglesi,
1: sì,
0: hanno inventato il calcio,
1: anche il tennis,
0: do you remember?
1: Anche il tennis,
0: anche il tennis,
1: anche il cricket,
0: anche il cricket. Poi cos'altro hanno inventato?
1: Hanno inventato l'apple pie.
0: Apple Pie,
1: hanno
0: inventato,
1: sì,
0: il rock
1: hanno inventato anche il pop, credo.
0: Ne hanno fatto un po' il
1: temo
0: rap,
1: anche
0: il pop
1: non,
0: sì,
1: hanno inventato il liscio,
0: il rap l'hanno inventato gli americani,
1: no, gli americani,
0: sai, anzi no, l'hanno inventato noi, era Adriano Celentano.
1: È
0: Prince,
1: vero,
0: and Colin Hansen al
1: diamo Cinsolo. Celentano perché è di Celentano.
0: Bene, allora, bene, 1-0, allora Inghilterra in vantaggio sull'Argentina, ci sarà da divertirsi da qui al termine della partita. Siamo al 58esimo del secondo tempo, insomma, del tempo regolamentare, vedremo cosa accade, perché
1: vediamo,
0: insomma, si
1: vediamo
0: va fino alla fine, se per caso ci fosse un pareggio supplementari, poi rigori, insomma, ci si diverte. Veicolo contromano, ecco, subito, A5, veicolo contromano tra Courmayeur e Sud e l'allacciamento con la A5 statale 26 direttissima. Attenzione, siamo tra il chilometro 141 e 500 e il chilometro 142, veicolo contromano, ripetiamo, sulla 5 Torino Aosta Montebianco, sguardo lungo se potete, accostatevi sulla destra in sicurezza.

Ribadiamo in coda Pino Daniele, yes no my way, che c'è questa strada, questo veicolo contromano, quest'auto che non sa qual è la sua strada perché è un veicolo contromano sulla A5 tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 direttissima direzione nord verso il Monte Bianco, quindi attenzione a questo veicolo contromano, lo ribadiamo, sulla A5 tra Courmayeur Sud e la A5 statale 26 direttissima. Fermate, sguardo lungo, se possibile accostatevi in area di sosta o in stazione di servizio per far passare quest'auto prima che, insomma, speriamo che venga fermata, insomma. Allora, come dicevamo, è arrivato il gol che sblocca questa semifinale, erroraccio difensivo dell'Argentina, cross preciso di Rogers per Gordon che anticipa Molina e batte Martinez, quindi festa inglese sugli spalti, su Tabecca. Questa volta esulta anche con la sua compagna moglie, c'è un giro, un meme in questi giorni di Beckham che esulta con la sua moglie invece che sta lì seduta della serie e quindi insomma, invece in questo caso no, si sono abbracciati, sarà stata una reazione secondo me a quello che gira e tutti guardano i meme, insomma sicuramente se i Beckham non guardano i cosiddetti meme sui social. C'è stata una reazione dell'Argentina proprio negli ultimi minuti con Giuliano Simeone che brucia la difesa inglese e si presenta tu per tu con Pickford, da dietro però è arrivato Spence che lo travolge in modo regolare toccando il pallone e buttandolo fuori, quindi intervento che in qualche modo di difesa per l'Inghilterra che vale come un gol. Si accende quindi la partita tra Inghilterra e Argentina, ricordiamo l'Argentina in vantaggio, d'altronde è una rivalità storica quella tra le due squadre, una sfida carichissima, 40 anni da una delle partite più iconiche della storia della Coppa del Mondo, quella che dicevamo prima anche con Roberto, celeberrima mano de Dios di Maradona nell'86. Inglesi e argentini si sfidano nella seconda semifinale di questa edizione dei mondiali con in palio un posto in finale per affrontare la Spagna di Yamal. Si gioca ad Atlanta e quindi 1-0 per l'Inghilterra, mentre ribadiamo ancora in questo talk il veicolo contromano sulla A5

Empty Days Dilemma, alle 22 e 28 minuti su Rai So Radio. Allora, permane questo veicolo contromano sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco, nel tratto tra Courmayeur Sud e l'allacciamento tra la A5 e la statale 26 direttissima in direzione nord verso Monte Bianco. Il veicolo contromano della A5 sta tra il chilometro 141 e 500 e il chilometro 142, così viene segnalato, per cui insomma occhio se vi trovate sulla 5, sulla 5 verso nord, verso il Monte Bianco, sguardo lungo e cioè, se è possibile fermatevi in stazione di servizio o area di sosta, comunque in sicurezza, per evitare questo pericolosissimo veicolo contromano, ribadiamolo, sulla A5. Permangono gli 8 km di coda per materiali dispersi sulla A13 Bologna-Padova, non c'è più traffico bloccato nel tratto tra Ferrara Sud e Altedo. Ricordiamo a chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso che a causa di un albero precedentemente caduto sulla carreggiata e da poco rimosso, il traffico defluisce su tutte le corsie. In alternativa però si viene consigliato, per evitare questo stallo, di uscire a Ferrara Nord con rientro in autostrada ad Altedo, dove aver percorso la Porrettana, la statale 64, quindi 8 km di coda. Ancora, andiamo sulla 14, c'è un incidente tra Ancona Sud e Loreto, coinvolto un'auto e un camion in direzione sud verso Pescara. E poi segnaliamo anche sulla stessa A1 traffico rallentato, ci sono stati dei materiali dispersi tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna.

0: in chiusura di questa di questo talk e del lancio di Summer Breeze, ricordiamo ancora questo veicolo contromano sulla A5 tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 direttissima verso nord, verso il Monte Bianco.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E adesso arriva appunto questo nostro trittico di canzoni che sono un viaggio nelle estati di qualche anno fa e per in qualche modo ambientarsi con la musica, e un viaggio nel tempo a suon di musica, appunto a suon di ritmo, e dovrebbe essere senza interruzioni, ma se c'è ancora il veicolo contromano sentirete ancora la mia voce. Intanto 348 103 1010, vediamo se indovinate questi brani.

direttamente dal 1962 Locomotion, Little Eva, per la nostra Summer Breeze, inciso quando aveva solo 17 anni. Prima abbiamo ballato con il tormentone pop Dove e Quando 2019 di Benji e Fede. Abbiamo aperto la nostra, il nostro trittico Summer Breeze, viaggio nel tempo e nelle estati, con Maria 1995 di Ricky Martin.

talk about. Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

La vite adesso canta Baglioni, Claudio Baglioni, e chissà cosa ne stanno pensando gli inglesi in questo momento. Se la vite adesso bisogna provare a segnare ancora, perché l'Inghilterra si è fatta rimontare 1-1, il gol del pareggio dell'Argentina è arrivato, Messi appoggia per Enzo Fernandez che ci riprova da fuori e stavolta ci riesce. 1-1 a pochi minuti dal triplice fischio. In realtà siamo al 90° in questo momento e ci sono 9 minuti di recupero in cui può accadere davvero di tutto. L'Argentina è veramente tosta, ricordiamo che insomma all'80° contro l'Egitto perdeva 2-0, poi hanno fatto 3 gol in 10 minuti, quindi tutto è possibile. Proprio in questo momento l'Argentina stava rischiando tra virgolette di andare in vantaggio, c'è un nuovo attacco, cross al centro ed è gol, ve l'abbiamo raccontato in diretta, il 2-1 dell'Argentina proprio in questo momento. A questo punto, carissimo Massimiliano Mattia, ci vorrebbe un effetto gol, platea, cosa, so che non ce l'hai. È arrivato dalla cuffia l'interfono di Massimiliano Mattia che esultava per il gol dell'Argentina. 22:52, comunque mancano 9 minuti, Inghilterra go go go.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Ore 23.

la semifinale tra Argentina e Inghilterra. L'Argentina vola in finale, perché intanto mentre ascoltavamo musica è accaduto che l'Argentina ha segnato il 2-1. C'è stato il tentativo da parte dell'Inghilterra di arrivare al pareggio con oltre 10 minuti di tempi di recupero, oltre i tempi regolamentari, ma è arrivato il triplice fischio finale all'Atalanta. L'Argentina quindi vola in finale contro la Spagna. Si ferma qui il sogno dell'Inghilterra. Domenica sera la finale sarà proprio Spagna-Argentina, dunque vedremo cosa accadrà. Permangono gli 8 km di coda sulla 13 tra Ferrara Nord e Altedo, direzione sud verso Bologna. Stiamo attendendo il GR1, il traffico defluisce su tutte le corsie. In alternativa autostrade consiglia di uscire a Ferrara Nord con rientro in autostrada ad Altedo dopo aver percorso la statale 64 Porretana. Poi ancora segnaliamo un incidente sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto, siamo in direzione sud verso Genova, incidente al chilometro 112 e 300. Altro incidente sulla A1 tra San Vittore e Caianello, direzione sud verso il capoluogo campano, chilometro 688. Ci sono diverse situazioni anche di problemi e di allagamenti tra Ferrara Nord e Ferrara Sud. Vento forte tra Cattolica e Civitanova Marche, Macerata. Poi ancora pioggia sulla 14, vento forte sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Gemona Osoppo e Ugo Vizza. Queste le situazioni. Ci sono anche ovviamente le chiusure, ripeto, siamo in attesa del GR1 proprio al termine della semifinale tra Argentina e Inghilterra, vinta in coda, in rimonta dopo l'1-0 iniziale da parte dell'Inghilterra proprio dall'Argentina, che si conferma una bella squadra che non molla mai, molto resiliente, tosta, che insomma esce fuori anche nel secondo tempo, nel finale delle partite riesce a rimontare i match che sembrano sconfitti, come è accaduto appunto due partite fa, mi sembra, proprio con l'Egitto, dove fino all'80 l'Egitto vinceva per 2-0, poi ha vinto l'Argentina per 3-2. C'è il tratto chiuso sulla 1 tra località Aglio e Pian del Voglio, direzione nord verso Bologna, per lavori. Entrata chiusa a Firenze Impruneta, in entrata verso Roma. Corsie chiuse sulla stessa 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, direzione nord verso Bologna. Uscita chiusa per lavori a Fabbro, uscita da Firenze. Poi ancora ora Castelnuovo di Porto Sette Bagni, siamo sulla diramazione Roma Nord, anche qui c'è il tratto chiuso per lavori, direzione sud verso il Gra. Musica e subito dopo il GR1.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le notizie dall'estero in apertura di giornale: nuovi raid americani contro l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver colpito obiettivi militari utilizzati per minacciare il traffico navale nello stretto di Hormuz. Teheran risponde con 21 missili contro il Kuwait, tutti intercettati. Donald Trump assicura che la Repubblica Islamica sarà sconfitta molto presto. Lunedì alla Casa Bianca è atteso il premier israeliano Benjamin Netanyahu. In Italia la riforma della legge elettorale va avanti. Domani mattina alla Camera è atteso il voto finale, resta però la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento sostenuto da Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il no. La proposta è stata bocciata, ma il centrodestra parla di incidente di percorso. Le opposizioni attaccano la premier Meloni e chiedono lo stop al testo, e via libera unanime invece al voto per i fuorisede. La cronaca ancora: un femminicidio. Una donna di 62 anni è stata trovata senza vita questa sera a Coriano, in provincia di Rimini. A ucciderla il compagno che, dopo il delitto, ha chiamato i carabinieri e si è costituito. Quando i militari sono arrivati, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata, forse un coltello o un martello. La Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina. Matteo Salvini definisce la sentenza profondamente ingiusta e ha lanciato sui social un appello al Presidente della Repubblica affinché gli venga concessa la grazia.
2: Mario Roggero è condannato, rigettato il ricorso in Cassazione, duplice omicidio e tentato omicidio, non legittima difesa a seguito di una brutale rapina, come ha continuato a sostenere. Le immagini delle telecamere che hanno ripreso la scena di quel 28 aprile di 5 anni fa testimoniano la rapina, poi lo vedono inseguire i rapinatori fuori dal negozio e sparare a tutti e tre. Due muoiono sull'asfalto, il terzo ferito sarà poi arrestato in ospedale. Da allora 3 gradi di giudizio e la solidarietà di parte della politica e di molti sul web, nelle pagine social, dove ha invocato il diritto di difendersi da solo, quel falso in giustizia che non ha convinto i giudici. Nella villa dove abita con la famiglia, il gioielliere di 72 anni si è preparato alla detenzione. Attorno a lui una polemica che divide tra chi sostiene che lui è la vera vittima in quella che chiama la sua battaglia per la giustizia e chi ribatte che non siamo nel Far West, la giustizia non è fai da te. Ora la Cassazione ha messo la parola fine, almeno alla vicenda giudiziaria. Dalla Morra, Caterina Cannavà per il GR1.
1: Pioggia, grandine e vento al nord, caldo estremo al centro-sud. Sul fronte meteo l'Italia è divisa in due: nubi fragi e vento forte in Veneto, Lombardia, tromba d'aria in provincia di Bergamo, situazione critica in Emilia-Romagna, dove c'è anche una vittima.
3: Infuriava il nubifragio sulla pianura modenese quando è avvenuto l'incidente che ha causato la morte di un uomo di 68 anni, vittima di uno scontro frontale tra due auto nel territorio di Bonporto. Piogge e vento con raffiche fortissime avevano reso scarsa la visibilità nella zona, così come in diverse aree dell'Emilia-Romagna, dove per l'intera giornata era stata diramata un'allerta arancione per temporali intensi. Dal Piacentino alla Romagna, ingenti danni con allagamenti in aree urbane, interruzioni di energia elettrica e strade interrotte. Interruzioni anche lungo alcune tratte ferroviarie della rete regionale FER e rallentamenti sulla linea ad alta velocità. Da Bologna, Roberta Castellano per il GR1.
1: Una tregua dal caldo che al nord durerà poco. Da domani di nuovo sole e temperature in rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, questo è il tema al centro del confronto tra premi Nobel e rappresentanti delle Big Tech, un confronto che trae spunto dall'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas.
4: Il Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo da ieri mattina si è riempito di oltre 200 persone che hanno dato il via alla Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, un incontro che culminerà domani in Campidoglio, dove sarà firmata la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'IA. Madrina d'eccezione Sharon Stone, in qualità di Nuntius Magnifica Humanitas. Intelligenza artificiale e guerra nucleare sono i temi che dobbiamo affrontare e far convivere, dice la premio Nobel per la pace Maria Ressa, che spera che dalla dichiarazione di domani la coscienza dei cittadini si risvegli sulla minaccia nucleare.
5: This
4: Questo meeting non è una riunione di scienziati, dice, ma un incontro della società civile di leader morali, perché è di questo che il mondo ha bisogno, perché lo sviluppo della tecnologia incoraggia il peggio di noi. E Papa Leone ci ricorda che esiste il meglio di noi, che noi conosciamo la differenza tra il bene e il male e che possiamo vivere secondo la regola d'oro. Ilaria Menta, GR1.
1: In Campania, l'inaspettata scoperta durante la ristrutturazione di un pastificio a Gragnano. Gli scavi hanno riportato alla luce una necropoli di 2500 anni fa, 85 sepolture del VI secolo a.C. con corredi funerari, gioielli, vasellami e graffiti che raccontano la vita e i commerci dell'epoca. Sotto la necropoli sono emerse tracce ancora più antiche dell'età del rame e del bronzo, una scoperta definita eccezionale dagli studiosi che ora cercano una sede dove esporre i reperti. E prima di chiudere lo sport, lo avete sentito anche nelle nostre radiocronache, sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta, infatti, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1. E adesso la musica di Radio 1. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Isoradio.

Ed eccolo qui Bruno Mars, che proprio ieri ha suonato in Italia, ha suonato a Milano. On My Soul, questo è il suo ultimo singolo, alle 23:28 minuti su Rai Isoradio. Allora, si dimezzano da 8 a 4 i chilometri di coda per materiali dispersi sulla A13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Altedo. Dei materiali dispersi ovviamente è una definizione ampia per dire che c'è stato, lo ricordiamo, un albero che è caduto in carreggiata e insomma ci sono stati diversi problemi, ma la nota di Autostrade per l'Italia in questo momento ci dice, ci consiglia chi è sulla A13 tra Ferrara Nord e Altedo, comunque prima di arrivare lì, di uscire a Ferrara Nord con rientro in autostrada ad Altedo dopo aver percorso la statale 64 Porretana. Incidente sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione sud verso Genova e conseguente coda per incidente in direzione sud verso il capoluogo ligure. Chi ama il teatro in questi giorni e si trova a Roma potrà usufruire di un bellissimo festival che è partito proprio in questi giorni. È organizzato dal Teatro Indio, si chiama India Città Aperta, ha preso il via ieri e ci terrà compagnia fino al 31 luglio questa seconda edizione di questo festival estivo realizzato in collaborazione con Dominio Pubblico. Quest'anno il filo conduttore è Il Sogno, un viaggio onirico di ispirazione pasoliniana che abita l'arena esterna e suggestivo Canneto, quindi 40 appuntamenti, calendario ricchissimo e fittissimo. Nei prossimi giorni arriveranno le canzoni di Emmanold, Giovanni Truppi, la danza contemporanea, la lirica dei giovani del teatro dell'opera, grandi talk con Mario Martone, poi lo scrittore Niccolò La Gioia, tra gli altri. Insomma, un festival molto interessante. Ci sarà Piotta, proprio ieri, tra l'altro, in apertura del festival. Ci sarà Davide Toffolo dei Tre Alleghi Ragazzi Morti, che ha presentato un libro, Rivoluzione Permanente. Insomma, teatro interessante, bello, all'aria aperta. India Città Aperta. Si chiama così. E continuiamo con la musica, un gold internazionale che ci porta indietro nel tempo. Lui si chiama Gorgeous.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

Un brano clamoroso dei Deep Purple, grande capolavoro, Child in Time, solo Isoradio vi fa ascoltare lungamente questi pezzi, 24 ore su 24 di musica, informazione, notizie in diretta con noi. Sono le 23:52, a mezzanotte arriverà come di consueto il GR, quello lungo, e poi ci saluteremo. Allora, andiamo su strada, dove in questo momento la situazione è praticamente nulla, nel senso che l'unica notizia aperta, si è dissolta anche la coda che c'era residua di 4 km tra Ferrara Nord e Altedo, direzione sud verso Bologna, in seguito all'albero caduto in carreggiata. Si era stato un lungo periodo di traffico bloccato tra Ferrara Nord e Altedo, appunto, e poi tanti chilometri di coda. Adesso risolto tutto sulla 13. Rimane una situazione di code a tratti, così viene segnalato sui nostri sistemi, seppur queste code a tratti si estendono per circa 20 chilometri, dal chilometro 20.500 al chilometro 41.900, ma non sono quantificate, per cui immaginiamo che sono sotto, insomma, sono abbastanza code a tratti, abbastanza dinamiche, insomma, in movimento. Andiamo alle chiusure di questa sera, prima della musica e prima di lasciarci andare poi al GR1 della mezzanotte. Andiamo sulle nuove chiusure che arrivano proprio in questo momento. Andiamo sulla 1, Valsamoggia, c'è l'entrata chiusa in entrambe le direzioni per lavori sino a domani mattina alle 5. Poi tratto chiuso tra località Aglio e Pian del Voglio, in alternativa si può utilizzare la A1 direttissima direzione nord verso Bologna. È chiusa Firenze in Pruneta, sia in uscita da Bologna che in entrata verso Roma. Chiuse le corsie tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, direzione nord verso Bologna. Chiusa Fabbro in uscita da Firenze, uscita chiusa per lavori. Diramazione Roma Nord, tratto chiuso tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, direzione sud verso il Grande Raccordo Anulare. Andiamo alla diramazione di Capodichino, inizio tangenziale di Napoli. C'è il tratto chiuso in direzione ovest verso la tangenziale. E infine andiamo sulla A4, dove ci sono le maggiori chiusure: chiusa Dalmine in entrata in entrambe le direzioni, chiusa Bergamo in uscita da Brescia, chiusa Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni, chiusa Brescia Ovest, chiuso il tratto tra Brescia Ovest e Rovato. Poi chiusa la 11, Pistoia in uscita da Pisa, chiusa l'uscita, così come l'entrata di Chiesina Uzzanese in uscita da Pisa e in entrata verso Firenze. Poi concludendo la 11, chiusa Lucca Est in uscita da Pisa.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Legge elettorale in giornata, il voto alla Camera, sistema proporzionale con premio di maggioranza, indicazione del Premier, venerdì probabile vertice di Meloni con i vice. Gioielliere uccise due rapinatori in Piemonte, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Salvini, sentenza ingiusta, appello al capo dello Stato per la grazia. Afa e nubi fragi, Italia spaccata in due, forti temporali a nord. In Emilia uomo muore in incidente dovuto al maltempo. Al centro-sud ancora sole e temperature elevate. Hormuz, blocco navale statunitense, Trump lancia pesanti attacchi e annuncia Teheran sarà sconfitta molto presto. Lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Regno Unito, stretta social network per gli adolescenti. Coprifuoco digitale da mezzanotte alle 6 e divieto totale per gli under 16. Rebus controlli. Infinita Argentina, Messi e Lautaro guidano la rimonta sull'Inghilterra negli ultimi minuti. Domenica a New York sarà finale contro la Spagna. In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale. Dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto Stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato Premier. I lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato.
3: Non passa nemmeno l'emendamento sulle preferenze presentato da Ivan Acciani. Fratelli d'Italia e Noi Moderati l'hanno votato per coerenza, spiega Donzelli, e in ogni caso, al netto di una riflessione da farsi sui franchitiratori, il governo non è in discussione, assicura.
4: Il governo è rimasto fuori alla legge elettorale, perché dovrebbe avere un impatto sul governo? Il governo sta occupando degli italiani, non della legge elettorale.
3: Nessuna crisi, confermano anche gli altri leader di maggioranza, e poi si vedrà cosa succede al Senato se, come medita anche Maurizio Lupi, si decidesse di ripresentare il fatidico emendamento sulle preferenze. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto dei fuorisede, ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Giuseppe Conte ripete in video lo stesso concetto. Per la Dem e l'Ischlein è surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente. E sposta il governo sempre più a destra per inseguire Vannacci, denuncia in aula Chiara Braga.
5: La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallita. Alimentare stagione di governo.
3: I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. La riflessione politica, dopo il no all'emendamento sulle preferenze, resta, ma non pregiudica l'azione di governo.
6: Apparentemente scherzosa e sorridente, Giorgia Meloni premia i maestri dell'arte della cucina italiana a Palazzo Chigi, ma di certo non rimanda la seria riflessione annunciata sui social dopo la bocciatura alla Camera con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della Premier, che va avanti con il lavoro sui dossier interni, rivendicando anche le nuove norme sulla sicurezza approvate in Consiglio dei Ministri. Sono ore di esame queste su cause e responsabilità in cerca di chi diverse persone in maggioranza, aveva evidenziato la Premier, si è nascosto dietro lo scrutinio segreto nonostante l'appello della Presidente del Consiglio ad assumersi le proprie responsabilità. Nessuna conferma da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza, forse venerdì, per fare in modo che siano presenti anche i due vice Premier. Si sa però che ci sono stati dei contatti tra i leader, ma nessuna data è ancora stata stabilita. Carla Macrellino, GR1.
2: Buste paga più pesanti per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa. Firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per 2025-2026. Le parole del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
7: Più tutele per chi ci tutela. Il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa è una scelta concreta del governo per valorizzare chi con professionalità e senso del dovere ogni giorno protegge cittadini e il nostro paese.
2: La cronaca, è diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori, fatti a Grinzane Cavour in Piemonte.
8: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo Mario Roggero e in un video girato prima di andare in carcere dice:
9: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
8: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina l'uomo inseguì i tre che avevano il volto coperto un coltello e una pistola finta, ma questo si scoprì solo più tardi. Il gioielliere sparò in rapida successione contro la loro auto parcheggiata all'esterno del negozio. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
10: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
8: Anna Maria Caresta, GR1.
2: I primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi. Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché dia la grazia a Roggero.
11: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
2: Femminicidio in provincia di Rimini. A Coriano una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata, che potrebbe essere un coltello o un martello. Ancora cronaca con la tragedia in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. Vittima una 11enne.
12: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una ragazzina è in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Dal grande caldo ai forti temporali, l'Italia si trova a fare i conti contemporaneamente con temperature altissime e violenti nubifragi. Dalle prossime ore torna il sole ovunque.
13: Non è un paradosso del meteo, è l'effetto del cambiamento climatico che tutto estremizza. Il caldo, la pioggia, il vento. Così nella stessa giornata al nord si contano i danni per il maltempo, edifici scoperchiati, alberi abbattuti. Al sud si boccheggia per l'afa e si guarda con apprensione al termometro che in alcune località, Sardegna in primis, è previsto raggiunga i 45 gradi. L'allerta per il caldo fa il paio con quella per i nubifragi. Impressionanti quelli che hanno colpito la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia-Romagna, dove a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta perdendo il controllo della propria auto per la violenza della pioggia. In Piemonte, a Carmagnola, la grandine è venuta giù a blocchi di 9 cm di diametro. Ciò nonostante farà ancora più caldo. Oggi 15 città hanno il bollino rosso, venerdì saranno 16. I picchi del termometro sono in agguato e al Ministero della Salute in giornata è previsto un vertice per fare il punto sugli effetti dell'ondata di calore che solo da domenica comincerà a stemperarsi. Donatella Gori, GR1.
2: Il caldo estremo accende la protesta dei rider. I lavoratori di Glovo e Deliveroo contestano gli stop alle consegne per le alte temperature senza indennizzi economici. Scioperi e mobilitazioni sono stati organizzati in diverse città italiane.
14: I rider sono scesi in piazza a Milano, Firenze e Bologna, poi nelle prossime ore la protesta si sposterà in Piemonte. Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
15: In alcune regioni regioni e le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne. Chiaramente, essendo partite IVA, loro non avendo ingressi non guadagnano, quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice: sei parole, se tu mi fermi tu mi paghi.
14: Intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa del settore, assicura di dare piena attuazione alle misure per proteggere i rider dal caldo. In giornata è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A Genova è attesa nel pomeriggio la sentenza per il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. I familiari delle vittime hanno accolto con amarezza le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, che in una lettera aperta ha ammesso il dolore per la tragedia.
16: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
17: Questo amministratore delegato ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
16: La sentenza, attesa per domani pomeriggio, dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Soltanto 12 di loro hanno accettato di farsi interrogare, gli altri 21 hanno rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande. 12 lavorano ancora per Autostrade, tra le accuse omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte 11 minuti, la guerra in Medio Oriente, Donald Trump annuncia nuovi raid nel Golfo Persico. Poco fa colpita anche una petroliera che tentava di forzare il blocco navale. Lunedì incontrerà il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. La corrispondente.
18: Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le capacità militari di Teheran di minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto di Hormuz. In Pennsylvania, dove è intervenuto a un vertice sulla difesa, Trump ha assicurato che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Prima del suo discorso, in un'intervista a Fox Business, il presidente ha detto: «L'Iran vuole incontrarci e vuole fortemente un accordo, ma spetta a noi decidere se compiere o no questo passo». E rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente ha ammonito: non mi piacciono le scadenze, ma loro conoscono la situazione e farebbero meglio a comportarsi bene. Trump ha minacciato di colpire anche le centrali elettriche e i ponti. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room, il presidente ha discusso con il suo team per la sicurezza nazionale di un'offensiva contro Teheran che avrà una portata più ampia rispetto agli attuali attacchi nello stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal parla di un'intensificazione dei raid aerei, ma fa anche l'ipotesi dell'invio di truppe per occupare posizioni iraniane e del bombardamento del sito nucleare di Pikax. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: L'Iran risponde con 21 missili contro il Kuwait, tutti intercettati. Non intendiamo arrenderci, ha dichiarato il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf.
19: Che la diplomazia segni il passo e che sempre più scarse siano le possibilità di una riapertura dello stretto di Hormuz lo dimostrano le parole di Ghalibaf, ma anche quelle del portavoce del Ministero degli Esteri Teheran, Ismail Baghei, che ha dichiarato che l'Iran non ha al momento alcun piano per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti e resta concentrato sulla propria difesa, aggiungendo che qualsiasi aggressione contro il proprio territorio sarà sicuramente seguita da una risposta reciproca. Intanto in serata nuovi attacchi missilistici americani sull'isola di Hengam, nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno rivendicato a loro volta la distruzione in Giordania, nella base americana di Al-Azraq, degli hangar che ospitavano gli aerei F-15, F-16 ed F-35. Al momento non emergono dettagli né da parte americana né da parte iraniana. Teheran però parla di 35 morti e 300 feriti dall'inizio della ripresa delle ostilità. Fabrizio Noli, GR1.
2: Si è conclusa all'ambasciata americana di Roma la nuova tornata di negoziati tra Israele e Libano. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare il ritiro dell'esercito israeliano da due aree nel sud del paese. Intanto a Gaza proseguono i bombardamenti, a Deir el-Balah 4 membri della stessa famiglia sono rimasti uccisi. La guerra in Ucraina. Poco fa forti esplosioni hanno scosso Kiev dopo l'allarme per il lancio di missili balistici russi. Sul fronte politico Volodymyr Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Sergei Koretsky a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni e segnato da un lungo e complesso confronto politico. Il corrispondente da Parigi.
20: La legge votata dall'Assemblée nationale consente agli adulti affetti da malattie incurabili e in uno stadio avanzato o terminale di ricevere farmaci letali, sancendo così il diritto alla morte assistita in condizioni di controllo rigoroso da parte di un'equipe medica. Potrà valere per i cittadini francesi di almeno 18 anni o per chi risiede legalmente in Francia, dopo la presentazione di una richiesta che dovrà essere approvata dagli operatori sanitari. Favorevole al provvedimento la ministra alle politiche familiari Camille Galliard-Minier, secondo cui ci sono delle sofferenze insopportabili che bisogna avere il coraggio di guardare in faccia. Per Emmanuel Macron era arrivato il momento di approvare una legge sul fine vita dopo un dibattito che è stato rispettoso di tutte le opinioni. Per gli oppositori c'è invece il rischio che aumentino le pressioni sulle persone vulnerabili affinché scelgano il suicidio assistito. Preoccupazioni accolte in parte dal primo ministro Le Cornu, ha chiesto un parere al Consiglio Costituzionale che arriverà entro 30 giorni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Nel Regno Unito coprifuoco social per gli adolescenti, per loro niente piattaforme digitali dopo mezzanotte. Divieto totale per gli under 16, la corrispondente da Londra.
21: Un coprifuoco notturno automatico sui social per tutti i ragazzi dai 16 ai 18 anni. Il governo di Keir Starmer, che si è riunito per l'ultima volta a Downing Street, ha deciso di introdurre questa misura nell'ambito della legge più ampia sulla regolamentazione delle piattaforme web per i minorenni. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino, dunque, i social saranno disattivati per gli adolescenti. L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di attenzione dei ragazzi, la qualità del sonno e di lasciare più spazio ai contatti familiari. Una regolamentazione che entrerà in vigore dal prossimo anno insieme al divieto di social per i minori di 16 anni, già deciso a giugno. I colossi del web, TikTok, Instagram e YouTube, dunque dovranno adeguare le funzionalità e algoritmi alle nuove norme, anche se già si è aperto il dibattito sui possibili modi per aggirare il divieto e su quali controlli instaurare per gli account. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Manga batte Superman, il supereroe per eccellenza perde il podio di fumetto più venduto.
22: Il 2026 nel mondo dei fumetti è l'anno del sorpasso. Il più letto nella storia non è più americano ma giapponese. Superman, che dal 1938 deteneva il titolo arrivando a vendere 600 milioni di copie, è stato superato da One Piece. Nato nel 1997 dall'estro di Eiichiro Oda, il manga tradotto in tutto il mondo segue le avventure di un gruppo di pirati alla ricerca del tesoro. Trama ispirata al celebre romanzo di Robert Louis Stevenson del 1881, ma condita con infinite suggestioni, dall'architettura della laguna di Venezia e delle moschee del Medio Oriente all'epica dei samurai e di Dragon Ball, serie con la quale Oda è cresciuto. Al centro della saga l'amicizia, la libertà, la lotta contro il potere e l'autoritarismo, la fedeltà che i lettori hanno mostrato a One Piece crescendo con lui, la loro età media di 38 anni, uno su 5 ha più di 50 anni. Luca Raffaelli, storico del fumetto.
23: Il segreto del suo successo, una energia potente davvero in ogni sequenza. È tutto molto semplificato dal punto di vista del racconto proprio perché è la grande energia dei personaggi, delle lotte, delle loro ragioni che deve venire fuori.
22: Francesca Fornario, GR1.
2: Libri da viaggio, cresce in tutto il mondo il turismo letterario tra ritiri per lettori, seminari di scrittura e itinerari ispirati ai romanzi. Vacanze lente e senza connessioni.
24: Sei uno da fiction o da non fiction?
25: Dimenticate il romanzo tascabile su una spiaggia qualsiasi. Il libro adesso indica la meta del viaggio. Nei cosiddetti ritiri per lettori rappresenta anche un rito collettivo. Si parte per leggere.
26: Sto finendo un libro.
27: E come va?
25: Vivere dentro la storia, visitare stanze dove sono nate pagine indimenticabili. I primi sono i viaggiatori anglosassoni, scoprono il Nilo con Agatha Christie, la Florida con Hemingway, Venezia e l'Olanda con Tracy Chevalier, Firenze e il Portogallo. Nei romanzi c'è il mondo.
0: Madame, benvenuta al ritiro per scrittori.
25: Mettersi alla prova, c'è chi sceglie un'isola, le Eolie, la Grecia, per un seminario di scrittura. La scrittrice Antonella Lattanzi.
1: C'è questa unità che si viene a creare tra gli scrittori e i corsisti. Questo momento fuori dal tempo ci dà il coraggio di essere chi siamo e non abbiamo sempre la possibilità di essere.
25: Francesca Cosentino, GR1.
2: Shakira dal record, la superstar colombiana e la sesta artista più ascoltata al mondo sulle piattaforme streaming, la prima nella storia a raggiungere la vetta della classifica globale con brani in inglese e spagnolo. Al primo posto Die Die, singolo realizzato con Burna Boy, brano ufficiale dei mondiali di calcio, record anche per il videoclip, 400 milioni di visualizzazioni. E per lo sport siamo appunto ai mondiali, la finale sarà Spagna-Argentina, i campioni in carica ribaltano l'Inghilterra negli ultimi minuti e domenica a New York andranno a caccia di uno storico bis, l'inviato ad Atlanta.
3: Ad Atlanta finale con lacrime di gioia, quelle dell'Argentina di tristezza, le inglesi, ma il dopo gara è fatto di canti per tutti con i rispettivi tifosi. Partita tesissima sin dai primi minuti, anche per la sacralità degli inni nazionali inquinata dai tifosi avversari. L'Inghilterra prova a giocare, gli argentini ringhiano, l'arbitro costretto agli straordinari, copione spezzettato, le stelle Messi, Kane e Bellingham ingabbiate. Un colpo di testa di Stones, una stoccata di Enzo Fernandez, entrambe fuori, sono questi gli unici squilli. Cambia tutto però nella ripresa, gara più brillante e inglesi avanti dopo 10 minuti con Gordon che deposita in rete un perfetto assist da destra di Rodgers. Sembra un copione già scritto, quello della classica rimonta argentina. È proprio così, l'albiceleste approfitta degli inglesi troppo attendisti, assalto a Pickford che inizia a parare tutto, due volte è salvato dal palo, in entrambi i casi di McAllister. Non può nulla però sulla stoccata da fuori di Enzo Fernandez al 41esimo e sull'incornata di Lautaro Martinez a inizio recupero, in entrambi i casi assist di Messi. Infinito Messi e infiniti campioni del mondo che dunque difenderanno il titolo a New York, fuori a testa alta Kane e compagni. Da Atlanta, Diego Carmignani, GR1.
2: La Norvegia, che ai mondiali è arrivata ai quarti, non brilla solo nel calcio ma anche sulle strade del Tour de France.
4: La 1X continua a far parlare di sé, non soltanto per i fratelli Johannessen che, oppressi dal caldo della stanza d'albergo, hanno deciso di dormire sotto le stelle spostando in terrazzo i materassi, e non soltanto per essere riusciti per un giorno a guidare la classifica generale grazie a Thorsten Tran. La formazione norvegese sa anche vincere, come nella volata dell'undicesima tappa dove Soren Vareskjold ha regolato Coy e Philipsen. Per il velocista nordico è il successo più importante della carriera, per la squadra un altro tassello nel percorso costante di crescita. Nulla cambia in generale con la maglia gialla Tadej Pogacar che ha 3 minuti e 36 su Vingegaard e 4 minuti e 06 su Evenepoel. Il migliore degli italiani è Davide Piganzoli, 13esimo in classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Stefano Catini e Massimo Chiadroni. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. La notte in viaggio. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Take Your Time, this SOS Band, mezzanotte e 27 su Rai Isoradio dopo il GR1, per le ultime notizie, per gli ultimi aggiornamenti e poi per i saluti prima della musica di notte, notte in viaggio di Rai Isoradio. Allora, sulla 5 c'è un veicolo fermo tra Aosta Ovest e Morgè, siamo in direzione nord verso il Monte Bianco, il veicolo è fermo in galleria. Poi vediamo un po' le altre notizie al di là delle chiusure, come vi abbiamo raccontato anche prima del GR. Sulla 13 c'è traffico intenso tra Ferrara Nord e Altedo in un tratto ampio di 20 km circa, dal 20.500 a 41.900. Vengono segnalati pedoni sulla 1 tra il bivio con il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi Nord, direzione sud verso Firenze. Vi lasciamo con la musica e con l'informazione ogni ora di Rai Isoradio. Ringraziamo Massimiliano Mattia e Max Gambino alla parte tecnica. Da Simone Mercuri è tutto, ci sentiamo domani dalle 15 alle 18. Ciao, buonanotte.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, i nuovi raid americani contro l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver colpito obiettivi militari nel sud del paese, colpita anche una petroliera che tentava di dirigersi verso il porto iraniano. Teheran risponde con 21 missili contro il Kuwait. Intanto il presidente Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Lunedì alla Casa Bianca atteso il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E una serie di esplosioni ha scosso Kiev poco dopo la mezzanotte. Forti esplosioni sono sentite anche a Kharkiv. L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, volta a rafforzare i legami in materia di difesa. E torniamo in Italia con la legge elettorale. Dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto Stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. I lavori riprenderanno in mattinata e il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30. Poi il testo passerà al Senato. Resta la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento sostenuto dal Futuro Nazionale di Vannacci, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il no. Le opposizioni chiedono lo stop al testo. Domani probabile vertice Meloni con i vice. E veniamo alla cronaca. Femminicidio in provincia di Rimini. A Coriano una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. È fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima, ancora da chiarire la dinamica. Ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio. Salvini parla di sentenza ingiusta e lancia un appello al capo dello Stato per la grazia. E a Genova è attesa nel pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. I familiari delle vittime hanno accolto con amarezza le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrade per l'Italia che in una lettera aperta ha ammesso il dolore per la tragedia. AFA e nubifragi, Italia spaccata in due, forti temporali al nord, in Emilia un uomo muore in un incidente dovuto al maltempo, da oggi di nuovo sole, temperature rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. E chiudiamo con i mondiali, Argentina, Messi e Lautaro guidano la rimonta sull'Inghilterra negli ultimi minuti, domenica dunque a New York sarà la finale con la Spagna, sabato invece Francia-Inghilterra per il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione e il rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Il mare già

0: GR1.
1: Buonanotte ed Erika Crispo. Poco fa l'allerta antiaerea è risuonata in Bahrain per il rischio di missili dall'Iran, droni anche sul Kuwait. Nelle ultime ore sono stati gli Stati Uniti ad attaccare colpendo una petroliera che tentava di forzare il blocco americano nello stretto di Hormuz, bombardando Sirik, Bandar Abbas, Shabar. I Pasdaran minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. E poco fa Trump ha fatto sapere che Teheran ha rilasciato una cittadina americana che era detenuta nel paese islamico dal dicembre 2024. La corrispondente.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira le capacità militari di Teheran di minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto di Hormuz. In Pennsylvania, dove è intervenuto a un vertice sulla difesa, Trump ha assicurato che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Prima del suo discorso, in un'intervista a Fox Business, il presidente ha detto: «L'Iran vuole incontrarci e vuole fortemente un accordo, ma spetta a noi decidere se compiere o no questo passo». E rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente ha ammonito: non mi piacciono le scadenze, ma loro conoscono la situazione e farebbero meglio a comportarsi bene. Trump ha minacciato di colpire anche le centrali elettriche e i ponti. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room, il presidente ha discusso con il suo team per la sicurezza nazionale di un'offensiva contro Teheran che avrà una portata più ampia rispetto agli attuali attacchi nello stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal parla di un'intensificazione dei raid aerei, ma fa anche l'ipotesi dell'invio di truppe per occupare posizioni iraniane e del bombardamento del sito nucleare di Pikax. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Poco fa missili russi su Kiev e Kharkiv, intanto su